0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Dan Brown.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer.

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi fare più grande la tua vita, devi prima rendere più grandi i tuoi pensieri. Su di essa e su te stesso. Horizon Sweet Murder.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini mutano sentimenti e comportamento con la stessa rapidità con cui si modificano i loro interessi. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti, in cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È necessario scegliere dopo aver giudicato e non giudicare dopo aver scelto. Marco Tullio Cicerone.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà. Antico augurio tibetano.

0: La notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: serve che tu dica sigla per far partire effettivamente venerdì, perché sennò non mi decolla il venerdì. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno Max Parisi, buongiorno albisti in giro per l'Italia, per il mondo, per l'universo, ovunque voi siate, ovunque il vostro cuore, la vostra mente siano, noi siamo qui per farvi compagnia.
0: Io penso che starei volando in questo momento, classico sogno in cui sai, voli,
1: che bello,
0: che non torni più a terra.
1: Mamma.
0: Che anche viene anche un po' di ansia, perché dici come potrò atterrare adesso dopo questo volo?
1: Ma sai che io nei sogni, quando mi capita di veleggiare sopra Milano, onestamente non mi domando mai.
0: No. Io ho sempre un po' di paura di più che altro di atterrare un po' malamente.
1: Nel sogno,
0: sì, l'idea di dire devo scendere anche a un certo punto. No, vabbè. Allora partiamo.
1: Scendo, arrivo.
0: C'è il nostro
1: arrivo.
0: Mattia Brena, che è regolarmente in onda, preciso.
1: Anche lui scende dai piani alti.
0: Croccantissimo, come è giusto che sia. E quindi siamo pronti a partire una nuova puntata di Caffè Latte con te, che questo venerdì 17 c'è la musica di Radio Monte Carlo.
1: E allora partiamo con quella, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Monte Carlo Caffè Latte con te, partirei questa mattina con una considerazione a metà fra, diciamo, l'esperienza personale o quello che si sente raccontare e la scienza che ci dice a volte delle verità che noi sappiamo già ma che non vengono confermate fino a che la scienza non ti dice che è vero.
1: Facciamolo in coro, sarà capitato anche a voi.
0: Parecchi, direi, a questo punto. Lo vive anche quotidianamente la mia Laura Ghislandi.
1: Sì, perché sono comunque nel range di età, quindi sono proprio l'esempio.
0: Appena superato i 18 anni.
1: L'esempio lampante di quello che sta succedendo. Allora, pare che, insomma, arriva questa ricerca, sì. Non mi ricordo da dove, ma comunque è arrivata.
0: Non importa.
1: Ok, che stabilisce che quello che a 18 anni sembrava indispensabile, cioè il centro della nostra vita, a 35 può non avere più nessun fascino.
0: Infatti cambiano le abitudini, no? A 18 anni sei pronto a sacrificare la tua giornata del divertimento, per esempio.
1: Tutto.
0: Anche la nottata è in nome del divertimento, perché la mattina ce la fai a recuperare. A 35 cominci a ragionare del...
1: Infatti qua specificano le serate, per esempio, fino all'alba lasciano spazio ad una cena magari un po' più tranquilla. Avete presente il momento in cui vi mettete a letto, magari dopo la doccia, le lenzuola sono profumate, voi siete lì che godete come i ricci a 18 anni delle lenzuola proprio.
0: Non te ne frega niente.
1: Ma zero.
0: Dormiresti anche sulle panchine, anzi dormi sulle panchine. C'è una spiegazione scientifica a tutto questo, non è solo nostalgia di quel periodo. Intanto, dal punto di vista biologico, noi registriamo meglio proprio il periodo 15-25. Cioè, nel senso, la memoria si comporta quasi come fosse una spugna in quel decennio lì e ricorda meglio nel corso degli anni poi proprio quei momenti.
1: Ma è per quello che poi è una certa tutti. Ma quando io avevo 20 anni queste cose non succedeva, era tutto molto più bello. Però effettivamente c'è la corteccia prefrontale che è ancora in fase di sviluppo.
0: Bellissimo.
1: E quindi durante la giovinezza siamo più attratti dalle novità, cioè arrivano proprio come un fiume in piena nella vita.
0: A 18 anni ti senti invincibile, per cui qualsiasi cosa ti sembra meravigliosa e l'affronti con uno spirito diverso. Noi 35 anni un po' meno.
1: Però siamo ancora lì.
0: Siamo in

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo, guarda quanti diciottenni che ci sono svegli a quest'ora. Parlavamo appunto della fascia 18-35, delle differenze di percezione della vita.
1: Noi ragazzi di oggi, sì. Noi.
0: E chi sei? Luis Miguel tu, va bene, è il momento di parlare di previsione del tempo.
1: E lo facciamo non con Luis Miguel, no. Ma con gli amici di Meteo.it, anche se sarebbe stato divertente.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, oggi insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi giornata in gran parte soleggiata, a tratti un po' di nuvole solo al nord, poche però le piogge, improvvise equazioni temporali per lo più confinati sulle zone alpine e prealpine. Vero protagonista, quindi ancora il caldo, caldo afoso intenso in gran parte del paese, massime oltre i 30 gradi in quasi tutta Italia, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, ringraziamo anche Luis Miguel che comunque fa da consulente, scherzi, ovviamente la professionalità non si mette mai in discussione. Nuovo appuntamento dedicato alle previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora, e ora se balla, se canta, se danza.
1: Andiamo in Sicilia, dai, con Levante, Vertigine.

0: La vertigine che è un disturbo che io per esempio provo tantissimo, basta
1: è
0: che
1: dura,
0: mi porti un paio di metri più in alto e già mi viene l'ansia.
1: Ma sei quasi due metri tu, scusami.
0: Lo so, però da questa altezza qua mi sono abituato, non mi serve. Adesso però devo dire che sta peggiorando, va bene. C'è però una novità dal punto di vista, diciamo, delle non so come, di una medicina alternativa. Novak Djokovic, giocatore ovviamente immenso dal punto di vista sportivo, però negli ultimi anni ha
1: sia
0: anche
1: fisico che mentale, perché lui poi le associa.
0: È assolutamente una specie di unico embrione,
1: sì,
0: dove dentro c'è tutto. Però ha provato, o comunque ha fatto vedere al mondo, che ci sono anche molte frontiere che lui ha sperimentato, sia per come dire, aumentare e migliorare la sua condizione fisica, ma anche per renderla più duratura, visto che ormai a 39 anni non tutto il fisico ti reagisce come prima.
1: Esatto, entriamo nella parte olistica della medicina, nello specifico la medicina cinese, e l'auricoloterapia è la stimolazione di alcuni punti dell'orecchio tramite l'inserimento di questi piccoli semi o microsfere.
0: Semini. Mi piace questa cosa dei semini. Tu si metti i semini della bontà e dopo nascono gli alberi della bontà.
1: The Seeds of Love, come ci hanno raccontato per anni.
0: Vabbè, questa è un'ipotesi, è stato visto ovviamente Djokovic in questo caso a Wimbledon, ma ricorderete che lui aveva già fatto vedere, non so, il bottone sul torace con questa cosa dei magneti per ridurre gli infortuni, il disco verde energetico per i problemi di gestione,
1: il vaccino, lasciam perdere,
0: il digiuno intermittente, insomma varie cose. Adesso questa dell'ERCIDS, o come l'hai chiamata, l'auricoloterapia, sembra una cosa di agricoltura.
1: Non so neanche come ho fatto quest'ora, io onestamente, a pronunciarla così in maniera sciolta.
0: Volevo
1: però
0: farti degli applausi, ma ho evitato.
1: Beh, grazie.
0: Vedremo poi se per caso qualcuno di voi l'ha provata, ci faccia sapere, perché mi dicevi che è comunque...
1: A me piace moltissimo, nelle orecchie, scusami,
0: sì,
1: come
0: no.
1: Sotto la pianta del piede ci sono tutte le terminazioni nervose e anche, per chi ci crede, tutti gli organi. Quindi comunque andando a stimolare determinate parti, effettivamente io sento un beneficio nel corpo, che sia placebo o meno, non mi interessa, funziona.
0: L'importante è che funzioni.
1: Sì.
0: In questo caso Djokovic poi ha specificato che la cosa era stata fatta per migliorare la sua capacità di digestione, che è fondamentale per uno sportivo.
1: Ah, sì.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Dopo Novak Djokovic parleremo anche di turismo, perché è periodo di vacanze, di gente che parte, gente che torna.
1: Ma come mi va via l'Italia durante l'estate? Proprio non avete un'idea.
0: L'Italia è come il pane, va via fetta dopo fetta.
1: Quello bello croccante, bello. Magari un po'. Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte,
2: Caffè Latte con te. Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci pronti a parlare di turismo, di mete turistiche, ma soprattutto di quelle che sono le tendenze dell'ultimo anno, visto che abbiamo pochi soldi, come dire, meglio scegliere bene.
1: E insomma, i dati ci raccontano, ecco, che gli italiani quest'anno non è che abbiano proprio fondi illimitati per andare in vacanza, però l'offerta turistica italiana è sempre più trasversale, sì, sempre più capace, insomma, di offrire dalla spiaggia alla campagna, alla montagna, insomma, tutti i frutti siamo.
0: C'è tutto quello che vi serve se volete andare in Italia, siete a posto.
1: Arte, moda.
0: Non siamo solo noi italiani però no, a scegliere Italia, ci mancherebbe, perché sennò sembra che ce la facciamo, ce la cantiamo, ce la suoniamo. No, perché in realtà anche dall'estero arrivano segnali molto positivi.
1: Ci troviamo in prima posizione in ogni tipo di classifica che vi possa venire in mente. L'Italia è tra i paesi più cercati dai viaggiatori internazionali. Secondo posto per la Spagna.
0: Chi è?
1: Terzo posto per la Francia.
0: Che mi sembra comunque una classifica adeguata, diciamo, all'offerta, nel senso che noi abbiamo un certo tipo di offerta, Francia e Spagna diversa, forse in questo periodo qua col caldo magari Francia e Spagna sono più penalizzate. Mi incuriosiva anche il fatto che al decimo posto ci fosse il Regno Unito, cioè c'è gente che cerca posti per andare a passare vacanze nel Regno Unito, in
1: tra
0: Inghilterra.
1: Dopo la Polonia, cioè non
0: dopo
1: me l'aspettavo la Polonia, questa cosa.
0: Dopo la Germania addirittura.
1: Anche dopo la Germania.
0: Fossi il Regno Unito mi preoccuperei. Ma tra le regioni italiane chi la spunta? Chi è la più favorita tra tutte quelle che ricercano appunto attraverso i portali di turismo?
1: Secondo voi qual è? Secondo voi?
0: Guarda, io non l'avrei sospettato però.
1: La Puglia?
0: Avrei detto la Sicilia.
1: Ma sono le due regioni che se la giocano,
0: vero,
1: comunque ogni anno alla fine.
0: E infatti la classifica vede sul podio Puglia, Sicilia, Sardegna, seguiti poi, penso con un certo distacco, da Veneto e Toscana.
1: Ma direi di sì.
0: No, perché altro, effettivamente.
1: Senza nulla togliere, ci mancherebbe però.
0: C'è la Sicilia però secondo me ha le località. Faccio un po' quello che fa lo sponsor, diciamo, è la Proloco della Sicilia. Così, ma è un'idea, perché la Puglia è meravigliosa.
1: Sei la Canalis per la Liguria,
0: sì,
1: tu per la Sicilia di Radio Monte Carlo.
0: La mia Sicilia.

0: Giustamente poi qualcuno dice ma l'Alpe Apulia, no, io, beh, tutti sullo stesso piano, ma la mia preferenza personale è il mio cuore va alla Sicilia, così, ma è roba personale.
1: Teniamolo bene il cuore, perché adesso chiudiamo la prima ora, abbiamo finito con i trick e ballacche, ma entriamo nella parte seria di questa trasmissione, arriveranno i colleghi di TGCom 24 con poi tutti gli approfondimenti della giornata.
0: Ti aspetto. Buongiorno. Caffè latte
2: con te. Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, oggi splenderà il sole in gran parte d'Italia, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord, con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno su Alpi e Prealpi, al centro-sud e nelle isole, prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso, massime oltre i 30 gradi in gran parte del paese, punte di 40 gradi e oltre nelle isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Buongiorno.

0: colpo di karate la mattina, si parte così. Laura Ghisandi, buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con te.
1: Buongiorno a lei, Max Parisi. Meno male che abbiamo alzato le luci in studio, perché sì, a guardare fuori noi abbiamo queste vetrate meravigliose sulla piazza. Sembra il 12 di ottobre.
0: Più o meno l'autunno, sì, che non siamo abituati in questo periodo, che usciamo dai 40 gradi che ogni giorno ci comprimono sull'asfalto, e vedere questo cielo così cupo con le nuvolone.
1: Beh, sappiamo già che nei dintorni di Palazzolo, quindi siamo a Brescia, ci sono un po' di problemi legati alla grandine, anche specialmente per l'entrata in autostrada, quindi
0: ormai è così, passiamo da un estremo all'altro, ci ritroviamo al caldo quello africano, o comunque impressionante, non sopportabile, a giornate in cui vediamo appunto la pioggia cadere copiosa.
1: Ma il sole ce l'abbiamo in studio.
0: Questo è un calcio meraviglioso. Sì,
1: mamma,
0: infatti noi abbiamo
1: mia,
0: il sole.
1: Ma quanta grazia! Sei tu il nostro sole.
0: No, il sole del TGCom 24, Federica De Boni.
1: Buona giornata, ragazzi.
0: Mettiamo qua di lucidarci come delle teiere, perché abbiamo delle cose da fare.
1: Bello, bello.
2: Io mi godo però questo fresco che durerà giusto 10 minuti.
0: Raga, 23 gradi stamattina, dico tutto. Quello che invece abbiamo amici come Roberto che se ne era dal ero già sono a 30 gradi a quest'ora.
1: Mamma mia.
0: Godiamocelo. Partiamo con la musica di Radio Monte Carlo.
1: È molto volentieri. Simply Red e New Flame.

0: The New Flame, una nuova fiamma che si accende ogni mattina qui su Radio Monte Carlo con Laura Ghislani, Max Farisi e oggi Federica De Boni.
1: Allora, devo smettere di guardare video di gattini salvati la mattina così presto perché altrimenti è un delirio.
0: Ma facevi la riattivazione muscolare a quest'ora, no?
1: No, faccio la riattivazione sentimentale perché in mezzo a tutte queste notizie qualcosa di buono c'è. Quindi
2: mettono sempre molto a simpatia.
1: Partiamo con la rassegna stampa.
2: Con la rassegna stampa, abbiamo dei quotidiani in studio, iniziamo dal Corriere della Sera. Beh, due sono gli argomenti particolari questa mattina. Abbiamo Ponte Morandi con le sentenze, poi c'è il caso Ruggero. Corriere della Sera, dicevo, Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, la sentenza ha anche 25 assolti e c'è una foto notizia con l'abbraccio di due parenti delle vittime. E poi abbiamo Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca, la raccolta firma per Ruggero e l'accelerazione del guardasigilli vanno appunto nel mirino del capo dello Stato che ha unico potere esclusivo per la richiesta della grazia, quindi mette un po' di chiarezza perché evidentemente ce n'era bisogno.
0: Perché la Costituzione la conosciamo solo così, insomma, per sommi capi.
2: La stampa, andiamo sulla stampa, apertura con Mattarella, stop a Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia, il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca. Foto notizia, i condannati della Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti a Castellucci che è l'ex presidente di Autostrade, 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. La Repubblica, stesso titolo della stampa, Mattarella ferma Nordio, il presidente che convoca il ministro, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Anche qui si parla del Ponte Morandi con due bellissime notizie dei familiari che si abbracciano e poi abbiamo anche la legge elettorale che in effetti arriva sulle prime pagine perché c'è stato il primo sì alla Camera con una norma che annulla i voti, così scrive Repubblica. Il Messaggero, richiamo di Mattarella Nordio, abbiamo la legge elettorale con il primo sì nella bagarre, Morandi ancora 32 condanne, Castellucci che annuncia farà appello, Castellucci che è già in carcere per un'altra vicenda che ricorderemo nel corso di questa giornata. La Gazzetta dello Sport, direi di andare anche qui con la finale del destino, parliamo della finale dei mondiali di calcio, Yamal e Messi, qui c'è una foto carinissima,
0: ormai leggendaria, Messi che fa il bagno Yamal,
2: esatto, quando era evidentemente molto molto piccino, adesso si ritroveranno a sfidarsi per questo trofeo domenica sera alle ore 21 italiani, anche se poi le celebrazioni, le feste cominceranno intorno alle 19. Però domani c'è anche una finalina di cui parleremo.
0: Sì, che non si fila
2: dei
0: nessuno,
2: delusi,
0: da sempre.
2: C'è,
0: la finale terzo quarto posto è proprio la finale dei delusi, è proprio quella super appassionati perché davvero c'è poco in ballo.
1: Se finisci in quel girone ti fa male comunque.
0: Fa male.
1: Cioè, l'accusi un pochino.
0: Ne sappiamo qualcosa. Italia 90, noi eravamo lì a giocarsi terzo quarto posto. Vabbè. Senna Spyro su Radio Monte Carlo, arriva anche questa bellissima Material Lover.

0: Material Lover, l'amante materiale, quello proprio che c'ha bisogno dei soldi. Allora, Senna Spyro su Radio Monte Carlo, 6:12 minuti, buongiorno ancora.
1: Piove.
0: Ti è mancata la voce per l'emozione.
1: Mi si è fermata proprio in gola così.
0: Siccome non vedevi la pioggia da tanto tempo, l'emozione ti ha tradita.
1: No, in realtà stavo per citare Pozzetto nel suo film, quello dove fa l'insegnante che entra con la canna. Piove sulle vostre teste di fiore.
0: Ciccioni forse, era qualcosa del genere. Mi cogli impreparato sulla memoria. Allora,
1: sulle tamerici salmastre d'arse.
0: Earth, Wind and Fire, fra poco, visto che parlavamo di elementi della terra, pioggia, caldo. E
1: tutto
0: poi,
1: insieme.
0: E tutto insieme lo mettiamo, grazie appunto Earth, Wind and Fire. Poi sentiremo la nostra Federica De Boni che ci racconta le novità riguardo a un tema importante di questa giornata. Non voglio svelare niente.
1: Ah, lo stavo per dire, meno male che l'hai sottolineato.
0: Togli sempre il gusto della sorpresa.
1: Torniamo fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove su Radio Monte Carlo, le 6:20 minuti, pronti anche a sentire appunto l'approfondimento dedicato a un tema che ieri abbiamo anticipato appunto sarebbe arrivata questa sentenza, ci ha fatto aspettare tanti anni.
1: Sì.
0: Però forse una prima conclusione, come hanno sottolineato anche i parenti delle vittime, forse si mette per la prima volta la parola fine a un percorso giudiziario davvero complesso, quello del
1: Ponte
0: Morandi.
1: Molto complesso, che è durato quattro anni il dibattimento, perché sono state moltissime le udienze, avevamo 57 imputati, quindi abbiamo questo primo verdetto, la sentenza di primo grado per il crollo del ponte, che ricordiamo è avvenuto il 14 agosto del 2018 e causò 43 vittime. Il maxi processo è durato appunto 4 anni per un totale di 284 udienze, ecco, diamo proprio i numeri giusti, e ha ridefinito le responsabilità civili e penali che sono legate alla gestione delle infrastrutture italiane. Pene complessive per 177 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione che sono stati inflitti dal Collegio Giudicanti di Genova. 32 condanne e 25 assoluzioni sulle 57 posizioni complessive al vaglio della magistratura. Questo è il quadro finale, diciamo. Andiamo sulle condanne principali, perché i giudici hanno sanzionato con severità i vertici storici della concessionaria Autostrade per l'Italia, ASPI, e della controllata SPEA, oltre ai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT, incaricati della vigilanza di questa importante, di quella che era questa importante infrastruttura. Quindi abbiamo Giovanni Castellucci, che ha avuto la pena diciamo più grande, 12 anni di reclusione, ex amministratore delegato di ASPI. Abbiamo Michele Mitelli, ex responsabile della manutenzione di ASPI, 11 anni, Emanuele De Angelis, 10 anni di reclusione, Maurizio Ceneri, 10 anni, questi sono due tecnici della SPEA, Riccardo Mollo, 8 anni e 6 mesi ed è un ex direttore generale. Abbiamo anche 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT, e poi Carmine Testa, 4 anni e 2 mesi, e lui è un ex direttore sempre dell'ufficio ispettivo del MIT. Poi ci sono altre pene minori di un anno circa. Una decisione che ha parzialmente rimodulato le richieste iniziali della procura, che ricorderete aveva sollecitato condanne complessive per circa 400 anni di carcere, quindi siamo a 177, tra cui una richiesta di 18 anni per lo stesso Castellucci, che invece ne ha ricevuti 12. Sentiamo a questo punto, direi, la presidente del comitato in ricordo delle vittime, Egle Possetti, che commenta positivamente questa sentenza di primo grado.
2: Ha retto l'impianto accusatorio, i tre filoni degli imputati sono stati tutti coinvolti nelle pene. La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale e quindi siamo soddisfatti.
1: Soddisfatti, chiaramente la ferita resta aperta, cioè, perché non si può evidentemente riemarginare insomma una ferita di questo genere, però era importante arrivare ad una sentenza.
0: Una prima sentenza, poi ovviamente primo appello grado. E poi terzo grado, vedremo anche come andrà a finire. Intanto però insomma un minimo di pace in questa situazione è arrivata.
3: Arriva Elisa come te nessuno mai.

0: dell'opera praticamente. Elisa, come te, nessuno mai, molti scrivono anche dicendo ma Castellucci è già in carcere.
1: Sì, è vero, Giovanni Castellucci già sta scontando una condanna definitiva di 6 anni per la tragedia del viadotto di Acqualonga del 2013 in cui sono morte 40 persone, ricorderete il pullman che cadde in questo viadotto, quindi sì, Castellucci è già in carcere.
0: Quindi già anche lì per questione di manutenzione stradale dicendo. Allora, abbiamo fatto
1: Italia.
0: Il punto, povera Italia, povero mondo, abbiamo fatto il punto su questa situazione del Ponte Morandi, della condanna ricevuta da alcuni dei protagonisti, ovviamente in negativo, di questa vicenda giudiziaria. Adesso è il momento però di fermarci, noi guardiamo di qua e c'è la pioggia, però sentiamo anche attraverso i messaggi che l'Italia è, come dire, divisa in varie macchie.
2: E sentiamo anche cosa ci diranno gli amici di Meteo.it.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, oggi insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi giornata in gran parte soleggiata, a tratti un po' di nuvole solo al nord, poche però le piogge, improvvise equazioni temporali per lo più confinati sulle zone alpine e prealpine. Vero protagonista quindi ancora il caldo, caldo afoso intenso in gran parte del paese, massime oltre i 30 gradi in quasi tutta Italia, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi.
2: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, ovviamente c'è anche il traffico a quest'ora che forse con questo meteo non è proprio gradevole.
1: No, è più difficoltoso, in particolare al nord abbiamo un incidente da segnalare sulla diramazione A8 Gallarate-Gattico, un incidente tra Besnate e Sesto Calende-Vergiate in direzione dell'allacciamento con la A26, poi code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano.
0: Ecco, su Milano piove, quindi mi raccomando, doppia prudenza anche in altre zone. Ovviamente, dove avete sentito, ci sono in questo momento problemi appunto di maltempo.
2: Andate piano, sempre, è vero, questa cosa da dire comunque, perché poi con la pioggia la velocità effettivamente.
0: E poi certe piogge adesso,
2: che due gocce. Esatto, Anastasia, I'm out of love.

0: che bella meravigliosa canzone, Goo Goo Dolls con Iris su Radio Monte Carlo.
1: Quell'inverno del 98, se potesse parlare.
0: Cosa facevi? Allora, a proposito di anni e di scalate temporali, parlando della di Castellucci, qualcuno si è domandato come fosse possibile che, essendo già in carcere per un altro evento, venga condannato e nel frattempo abbia continuato ad essere amministratore delegato.
1: Sono i tempi della giustizia italiana, ragazzi, perché il primo fatto terribile che riguarda appunto il viadotto di Acqualonga della 16 è avvenuto nel 2013 e la condanna definitiva, con sentenza definitiva, è arrivata all'11 aprile del 2025. Castellucci è in carcere da un anno.
0: Poi in Italia,
1: il ponte è caduto nel 2018, sì. Lui nel frattempo ha mantenuto il suo ruolo da amministratore delegato. I processi non erano ancora partiti, il primo e poi l'ultimo, figuriamoci, ancora dopo.
0: Ci sarebbe sempre la presunzione di innocenza in Italia, cioè inizi un processo, non è che sei condannato in anticipo, quindi è giusto che uno mantenga il suo ruolo.
1: Ci sono tre gradi di giudizio, insomma tutto quello che sappiamo.
0: E va bene, fra poco invece cambieremo totalmente argomento, ma non vi dico niente.
2: Dopo i Bee Gees però, Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
3: latte con te. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozio online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: tirato fuori le camicie, quelle col collettone, e anche i pantaloni argentati. Abbiamo tirato fuori tutto il repertorio anni 70.
1: Questa sì che è musica. Poi così presto la mattina, alle 6.44, fa anche molto bene, direi.
0: Sappiate che mi imitava John Travolta, Laura Ghisdani. L'hai vista?
2: Confermo, confermo.
0: Stesse movenze. Testimone. Allora, parliamo invece di scuola, perché ci sono dei dati che ci fanno un po', chi li ha, drizzare i capelli sulla testa.
2: Sì, parliamo di questi test invalsi che vengono fatti nelle scuole italiane. Sono delle prove scritte che servono proprio a misurare periodicamente su scala nazionale il livello di apprendimento degli studenti in alcune materie chiave.
0: Lo dico ai genitori che ancora non hanno esperienza: non vengono valutate, non viene dato il voto a scuola, è semplicemente una questione statistica.
2: Statistica,
1: però viene vissuta come un'ansia.
0: Bravissima,
1: lo stesso.
0: Esatto, per quello che lo dico.
2: Anche perché sono test piuttosto impegnativi, lunghi, elaborati e quant'altro. Allora, che cosa hanno delineato questi dati del 2026? Un quadro fatto di luci e ombre. La principale criticità riguarda la scuola primaria, dove in matematica quasi un alunno su tre non raggiunge il livello base.
0: E noi siamo un ottimo esempio,
2: io anch'io, mi metto anch'io.
1: Okay, io ho cambiato dallo scientifico al linguistico per non fare più i calcoli.
2: Disastro, potrei chiamare mio padre in diretta e potrebbe raccontarvi tanti aneddoti sulla mia matematica.
0: Signor De Boni, ci dica.
2: Esatto, ci dica, un disastro. E quindi la quota di studenti con competenze adeguate nella materia della matematica scende dal 67 al 64% in seconda primaria, che è la seconda elementare, dal 66 al 63% in quinta. Anche in italiano gli studenti italiani zoppicano parecchio, recuperano a livelli accettabili alle scuole superiori.
0: Dove i professori si devono
2: quindi
0: fare un po' il mazzo.
2: Questa è, diciamo, la buona notizia. Tra gli aspetti più positivi di questi test emerge il continuo calo della dispersione scolastica, quindi si abbandona meno la scuola, fortunatamente. Vale. Questo è un dato molto importante. E poi abbiamo anche l'inglese, dove i ragazzi stanno andando bene.
0: Meno male.
2: Sì, sì, sì. E soprattutto le competenze digitali.
0: Oh, dove dovremmo recuperare veramente anni e anni e anni di ritardo.
1: Però voi ve la ricordate quell'ansia, neanche troppo nascosta né sottile, dell'arrivare davanti a scuola quando c'era una verifica e tu sapevi già?
0: Mi fai tornare tutta l'ansia,
1: insomma,
0: angoscia
1: a mille.
0: Perché ci hai ricordato questi momenti?
1: Parliamo di scuola.
0: Ma poi il momento peggiore era il confronto con i compagni. Tu hai studiato quella parte, ovviamente tu eri completamente ignorato.
1: È uscito 150 anche a te? No,
0: sì.
1: Era Valvassini la risposta.
0: Caroline Loeb.

0: Se la Watt è l'ovatta, signori, usciamo dall'ovatta, perché stanotte c'è stato un discorso molto atteso di Donald Trump negli Stati Uniti, un discorso ufficiale tenuto dalla Casa Bianca, 25 minuti di nulla. No, ve lo anticipo perché poi qualcuno si aspetta qualcosa di concreto.
1: Sì, il presidente degli Stati Uniti in questo discorso alla nazione trasmesso in prima serata dalla Casa Bianca, qui da noi erano le 3 del mattino, ha accusato formalmente la Cina di aver perpetrato il più grande furto di dati elettorali della storia a partire dal ciclo elettorale del 2020.
0: Guarda caso quello in cui
1: secondo,
0: lui ha perso.
1: Esatto, secondo il tycoon, Pechino avrebbe acquisito illecitamente i file personali di ben 220 milioni di elettori americani, definendo la situazione un incubo senza precedenti per la sicurezza nazionale. Quindi Pechino, secondo il presidente, avrebbe hackerato o acquistato informazioni sensibili in almeno 18 stati americani, ha accusato i funzionari delle agenzie di intelligence americane di aver nascosto e sminuito le prove dell'ingerenza cinese per anni, perché secondo Trump ci sono delle prove che però non ha portato al momento. Ha promesso comunque che andrà a declassificare i documenti che ha in possesso per dimostrare che il sistema di voto americano è esposto a manipolazioni. Lo fa tutto questo perché sappiamo che a novembre ci sarà l'elezione di metà mandato.
0: E tra l'altro il Congresso in questo momento deve votare il famoso Save America Act, che contiene alcune restrizioni per il diritto di voto.
1: Esatto.
0: Basta.
1: Quindi questo è quello che lui ha raccontato.
0: Sulla guerra non
1: ci ha
0: detto niente di nuovo.
1: Certo, che in Iran sta andando molto bene, stanno vincendo.
0: Sì. Noi paghiamo la benzina, ma noi intanto comunque stiamo vincendo. L'importante era quello.
1: E comunque prima delle elezioni di metà mandato sarà tutto finito, ci sarà la pace probabilmente.
0: Senti, volevi parlare anche di sport, visto
1: ma
0: che siamo negli Stati Uniti ormai.
1: Siamo negli Stati Uniti perché stiamo aspettando la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Però prima della finale di domenica c'è anche questa penultima serata di calcio da offrire, perché pochi giorni dopo l'eliminazione in semifinale e 24 ore prima del grande atto conclusivo, Francia e Inghilterra si giocano al Miami Stadium. Il terzo posto di questa edizione saranno in campo domani alle 23 ora italiana. Non è la partita in cui sognavano di chiudere la loro avventura, né una sfida che il pubblico attende, lo dicevamo anche a microfoni spenti con particolare pathos. Tant'è che la UEFA ha abolito la finale per il terzo posto dagli europei del 1980, mentre da 90 anni la finalina continua stabilmente a occupare un posto nel format della FIFA World Cup e assegna comunque una medaglia, assegna anche dei premi economici e dei punti che sono importanti per il ranking.
0: A differenza sono sempre i soldi, comunque.
2: Tour
1: de France, veloce. Allora, ieri ha vinto Tim Merlier, che ha dominato un'altra volata, la terza. Ha vinto la dodicesima tappa, che era di 179 chilometri. Abbiamo sempre Poggia Car in maglia gialla. Oggi tredicesima tappa, un percorso mosso di 205 chilometri tra Dole e Belfort, con più di 2400 metri di dislivello. È la tappa più lunga di questa edizione, l'unica sopra i 200 chilometri.
2: 2400 metri di dislivello.
0: Ma facciamo a piedi?
2: Ci arriviamo dopo due giorni, in poche ore.
0: È un pellegrinaggio più che una tappa. Vabbè. Grazie Federica Di Bono, ovviamente.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Anche per aver fatto questo, insomma, pastone finale, tutto dagli Stati Uniti e non solo.
2: E poi il ciclismo non è solo il corpo, è la mente, è tutto un insieme, è lo stomaco, tanto, perché quello è uno dei primi marker da guardare.
0: Insomma. Anche perché con quelle salite lì che affrontano dopo 200 chilometri, credo che il corpo sia l'ultima dei problemi a questo punto. Signore, la meraviglia di Francesco De Gregori.
3: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Quando la sento vorrei sempre saper suonare il pianoforte, rifarla. Purtroppo sono una capra dal punto di vista degli strumenti musicali, quindi mi accontento di ascoltarla e basta.
1: Ma perché avere quell'anima lì per poter scrivere anche, solo immaginare una canzone del genere?
0: Se rinasco un'altra volta faccio il cantautore. Grazie Federica De Boni.
2: Grazie Max, grazie Laura.
1: Grazie mille.
2: Di cuore.
0: Ovviamente grazie anche a tutta la redazione di TGCom24 e grazie Laura Ghislandi.
1: Ma grazie anche Max Parisi, continuiamo con i grazie. Grazie a Mattia Brena, grazie anche a Zio Orazio a questo punto, che è sempre dietro l'angolo. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Torniamo lunedì però, è puntuale.
0: Graziella niente oggi, eh?
1: Graziella lasciamo lì.
0: Vi lasciamo con gli amici di Bonjour Bonjour e torniamo, sì è vero, oggi è venerdì.
1: Certo.
0: Incredibile, vabbè, ci vediamo lunedì.
1: Buona ci vediamo giornata. Lunedì.
0: Buon weekend.
1: Buona
0: amici.
1: Settimana. Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
10: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia usa così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza grida una vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCom24.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona giornata da Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, oggi splenderà il sole in gran parte d'Italia, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord, con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno su Alpi e Prealpi, al centro-sud e nelle isole, prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso, massime oltre i 30 gradi in gran parte del paese, punte di 40 gradi e oltre nelle isole maggiori. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui oggi splenderà splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli code per un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Positano. Prudenza e buon viaggio.

0: sia dalle vostre parti, ma qui da noi oggi siamo usciti di casa con l'ombrello, amici.
1: Beh, io in macchina ho anche un impermeabile pazzesco perché ho detto non so se riuscirò ad arrivare in radio.
0: Non lamentiamoci perché è piovuto, sta piovendo, ha rinfrescato un po', 20 gradi. Pensa, che
1: beh,
0: bello.
1: Ne avevamo veramente bisogno. L'importante è che non faccia disastri, però.
0: Temo che da qualche parte qualche disastro, qualche grandinata eccessiva sia arrivata. Raccontateci voi, amici. Buongiorno, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Salve, salvi, eccoci qua. Buongiorno.
0: Niente acqua sulla tua testolina stamattina?
2: Stavo per venire addirittura in macchina.
0: Immaginato.
2: Avrei causato l'ilarità di Monica Sala che mi avrebbe dato del rottame, però aveva smesso un po' di piovere, sono venuto coi mezzi pubblici.
1: No.
2: Sa quella cosa, Sala, che prende la gente.
1: Come no,
2: sale.
1: La prendo tutti i giorni.
0: Vabbè, lei per mezzo pubblico intende la sua Cadillac, probabilmente, non lo so. Vabbè. Buongiorno ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: Siamo qua sani e salvi, buongiorno.
0: Mattia Brena che è in regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini al centralino. E noi sempre pronti a tenervi compagnia anche in questo venerdì finale 10, subito su Radio Monte Carlo, Simple Minds.

0: Si canta sotto la pioggia, perlomeno al nord. Don't you forget about me con i Simple Minds su Radio Monte Carlo. A vedere la cartina dell'Italia sembra che il maltempo si stia battendo su Lombardia, Veneto, parte del Piemonte, tutto il resto un sole grosso così.
1: Cioè abbiamo bisogno della pioggia per l'agricoltura, per noi, perché fa troppo caldo. Il problema è che pioggia arriva, perché arriva anche tanta grandine,
0: come no?
1: Che fa molti danni.
0: In particolare ci arrivano segnalazioni in questo momento dagli ascoltatori di Radio Monte Carlo della provincia di Monza Brianza.
2: Ha sempre stamattina alle 4:30 grandinato, la macchina è distrutta.
0: Pensate, distrutta.
1: Quindi tantissimi danni anche alle automobili e non solo.
0: Sì,
1: quindi
0: ho visto il classico chicco di ghiaccio che è una pallina da tennis. Dico classico perché ormai gli ultimi che vediamo sono tutti grossi così, e i siti iniziano già a riportare le foto di quanto caduto questa notte, questa mattina.
3: Secondo me sembra la stessa foto che gira sempre.
1: No.
3: Dello stesso chicco che dicono quando grandine lo tirano
1: fuori. Non credo.
0: Vorrei tanto fosse così, in realtà c'è proprio scritto: ecco la grandine caduta stanotte in Brianza dalle parti di Desio. Amici, raccontateci com'è andata.
1: Com'è andata? Ma a Roma Vittorio ci scrive e ci dice: qua ci sono già 30 gradi.
0: In effetti, come dicevo, sul resto d'Italia un sole grosso così.
3: E comunque quando grandine non fate i temerari, andare a spostare la macchina se cascano questi pallettoni, che poi piuttosto che andare sul parabrezza vi vanno in testa ed è peggio.
1: Cioè io ho fatto una cosa di questo genere, ma non solo, mi sono trovata su strada quando andavo in moto con una grandinata e non c'era nessun posto dove ripararsi. Sono arrivata a casa piena di pallini rossi sul corpo. Però
0: immagino. L'altro grande rischio è quando c'è forte vento, come è già successo anche stanotte e stamattina nelle zone colpite dal maltempo. Quando sei su una Vespa, su uno scooter e hai il parabrezza, col vento lì devi farti il segno della croce, o se sei più furbo ti fermi al lato della strada e dici vabbè, aspettiamo che finisca.
3: La stessa cosa vale per i mezzi telonati, quei camion coperti dai teloni, anche lì le avvisi del traffico dicono sempre: attenzione, forte vento tra
0: telonati, furgonati. No, dico il rischio per telonati e furgonati.
3: Tra San Vittore e Caianello, sempre lì che c'è il vento.
0: Però a me piace anche quell'espressione lì: furgonati e
1: telonati.
0: Telonati.
1: Sempre dicono così.
3: Noi siamo un po' telonati anche noi. Dentro,
0: Monica, Monica ha detto che oggi ha un super impermeabile. Vorrei vederla telonata.
3: Vediamo Mary Poppins, la vediamo volare.
1: L'ho lasciato in macchina.
0: No, peccato.
1: L'ho lasciato in macchina perché ho detto: non è possibile, mi vergogno a portarlo fuori.
0: Pensa se quando usciamo alle 10 dovesse venire giù il finimondo, cosa fai?
1: Ce l'ho in macchina.
0: Devi telonarti, cara Monica.

0: Duran Duran, Radio Monte Carlo. Finalmente è arrivato un po' di fresco in alcune zone del nord, ma contemporaneamente anche il maltempo ha portato grandine e fortissimi temporali. Molti hanno messo in salvo le proprie automobili, altri non ci sono riusciti. Daniel da Bolzano dice: piove anche qui, ma non c'è la grandine. Giorgio da Moida dice: una macchina invece è salva e l'altra è piena di grandine.
1: E infatti, perché lui ha una macchina dentro il garage e l'altra ci ha mandato la foto, è riuscito a sistemarla fuori, piena di cartone con sopra anche degli stracci, e lì ha sperato che quel cartone attutisse la grandine.
2: È stata, diciamo così, foderata, ricoperta, sì. Cerchiamo di vedere se si salverà. Rimedio artigianale che però a volte funziona.
0: Ma doveva anche legarla, perché scusami, con queste coperte appoggiate sopra arriva il vento e vola via tutto.
1: Dalla provincia di Varese anche un altro nostro ascoltatore dice: auto messa in salvo. La preoccupazione di tutti quando ormai arrivano ste grandinate è quella di sistemare la macchina, ma ci sono anche, se andate dalle parti di esempio della Liguria, delle case ancora che potreste vedere con dei bozzi proprio fuori sull'intonaco esterno di fortissime grandinate di qualche anno fa, perché la macchina la puoi mettere nel garage, ma la casa, se è esposta, è esposta, e quindi la grandine, se arriva in maniera trasversale, becca l'intonaco delle case e lascia i bozzi.
2: Altro che bonus facciate, sì. Ragazzi, che facciamo qua?
0: Addirittura il segno sull'intonaco delle case.
1: Sì, ce ne sono, come no. E invece ci segnalano anche da Bologna che ci sono prove di pioggia, ci hanno mandato l'immagine del cielo che si sta un po' rannuvolando. Oggi molti sperano nella pioggia per tirare un po' un sospiro di sollievo dal caldo che sta facendo. Al sud invece continua a esserci, e anche, dicevamo, a Roma, questa temperatura molto alta.
0: E speriamo che non arrivi anche la siccità, soprattutto al sud. È già arrivata, ma che non peggiori.
1: Amici, peggio di così cosa può succedere?
2: Ma non sia così negativo.
0: No, scusa, le cavallette ci sono in giro da qualche parte, perché sai che arrivano anche quelle in alcune zone.
1: Vabbè, allora che facciamo, ragazzi? Scappiamo? Dove andiamo? C'è un posto dove potremmo decidere di andare a vivere?
0: L'isola che non c'è, magari.
1: Qui stiamo qua nella nostra bella isola, Radio Monte Carlo, una piccola isola felice. Ace of Base, All That She Wants.

0: Hanno debuttato nel 1992, album Happy Nation, loro, gli Ace of Base, fu l'album di debutto più venduto in quegli anni. Ritrovati alle 7.20 su Radio Monte Carlo con All That She Wants. Qualcuno tira un sospiro di sollievo con le temperature che al nord si sono abbassate a causa del maltempo, grazie al fatto che forse, magari, questa mattina qualcuno non si è svegliato tutto sudato, perché di notte ormai si suda.
1: E prima di uscire qualcuno si è anche messo la felpa.
0: Sì, c'è la nostra ascoltatrice che dice di aver visto in giro per Milano stamattina gente con la felpa, dice inconcepibile. Però di notte molti non riescono a dormire per il caldo, hanno fatto una statistica e uno studio di quante ore perdiamo di notte a causa del caldo.
2: A rigirarci così tra sì. I nostri stessi sudori.
0: Come sono una cotoletta di qua e di là.
1: Sono tantissime, in media 56 ore di sonno l'anno.
0: Quasi due giorni e mezzo.
2: 56 ore di sonno, io le dormo in 6 mesi, quindi sarebbe raddoppiare veramente il volume del sonno.
0: No, però è vero, c'è gente che si sveglia di notte in ogni momento perché ha caldo, tutto sudato, e quindi se fai la somma alla fine arriva a questa cifra, forse pure di più.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 € al chilo.
18: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
19: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford.
4: Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Oggi la luna è stata un po' oscurata dal maltempo in alcune zone d'Italia, ma è sempre lì a vegliare su di noi. Gianni Togni, Luna alle 7:30 su Radio Monte Carlo. Io sono fortemente preoccupato per i dati che sono stati presentati ieri, che riguardano l'istruzione dei nostri ragazzi. Alla scuola elementare il 40% dei bambini, 40% delle elementari, non possiede le conoscenze di base della matematica.
1: Per forza, hanno tolto il pallottoliere.
0: Io non l'ho mai avuto il pallottoliere, non lo so voi, ma avevo i regoli a scuola. Ve li ricordate i regoli? Che belli che erano, tutti colorati, lunghezze diverse.
2: Non li ho mai avuti,
1: neanche io.
0: Da me invece si usavano.
2: Neanche lei, Sara.
1: No, neanche io.
2: Erano appena stati inventati quando era ancora una nuova invenzione.
1: Certo. Vabbè. Senti chi parla, in fringuello.
0: Noi però ci lamentiamo, ci ridiamo su. Ma ragazzi, cioè, il 40% che alle elementari non conosca la matematica, i principi di base, è grave.
2: Cioè addizione, sottrazione, il riporto, la moltiplicazione, cosa vuol dire, come si fa?
0: Le tabelline, quelle a memoria le abbiamo imparate da bambini.
2: Oggi non si impara più nulla a memoria, tantomeno le tabelline. Certo che quando le impari a quell'età poi ti si stampano nel cervello, non ne escono
0: Monica,
2: più.
0: La tabellina del 7, forza.
1: 7, 14, 21, 28 e poi va avanti.
0: E poi cioè, come?
2: 28
1: no,
2: arriviamo tutti.
1: No, però scusate.
0: Vai avanti dopo il 28.
1: Ma scusate, la considerazione che faccio.
0: No.
2: Monica, almeno arrivi fino al 70.
1: Ma mi lasci finire un attimo.
0: Non vogliamo considerazioni. Riparti dal 7, 14, 21.
1: Ragazzi, sono andata a letto all'1:30 ieri sera.
2: Ora partita in tromba,
1: non
2: ragazzi.
1: Vi do la soddisfazione. No. Mi dispiace.
2: Ce la sta dando, guardi.
0: No, scusa, Monica, se ci pensi è un attimo. 7, 14, 21, 28.
1: Vai avanti tu allora. Scusa, me lo dici a me, vai avanti tu.
0: A 28 aggiungi 7 quanto fa?
1: Non lo so.
0: 35.
1: Ma dai, ma per favore, ma state scherzando, vero? Dai, 42, vai avanti, dai, per favore, su.
0: Mattia è piegato dalle risate regia perché capisce perfettamente che stai bleffando e milantando.
2: Però 42 l'ha detto.
1: Non sto per niente bleffando, dai, per favore. No, stavo facendo questa considerazione adesso, un discorso serio ogni tanto. Ma allora vuol dire che non glielo insegnano, perché non è possibile. Quella è l'età in cui si impara tutto, si assorbe tutto. Quindi vuol dire che non insegnano più la matematica alle elementari?
0: L'unico vero alibi è che sono ragazzi che arrivano anche dal periodo della pandemia e quindi tutto sommato magari hanno avuto più difficoltà. Però ripeto, cioè, a scuola, alle elementari, se non impari queste cose di base non le impari più.
2: Però se vanno alle elementari in pandemia ci sono nati, quindi l'alibi regge poco, però, insomma, vabbè. Capisce?
0: Però ripeto, le cose che si imparano alle elementari te le trascini dietro poi nel corso della vita, per cui è meglio che alle elementari vengano insegnati e vengano apprese queste regole base, sennò poi ciao.
2: Io so ancora quasi tutti i re di Roma.
0: No, vabbè, io quelli no, ad esempio.
2: Allora, chi erano? Totti?
1: Sì.
0: C'è Harry Styles su Radio Monte Carlo. Questa è la sua American Girls. Bonjour.

0: American Girls con Harry Styles su Radio Monte Carlo. E invece i ragazzi e le ragazze italiane con la matematica fanno un po' fatica. Già alle elementari, dicono i dati che sono stati presentati ieri, c'è un 40% che non conosce i principi base della matematica.
1: Ma sai perché? Perché non fanno più le gare, i piccoli
0: anche
1: concorsi alle elementari. Io mi ricordo che facevano proprio le gare per le tabelline, per la matematica, anche per la geografia.
0: In realtà adesso molte scuole invece portano gli studenti a fare dei campionati e molte scuole hanno dei ragazzi che si distinguono.
2: Però a quei livelli forse non si vuole incentivare la competizione, dire io sono più bravo di te, poi alla fine quello che perde, ci resta male. Però da una parte è giusto, dall'altra insomma un po' anche di competizione
1: ci
2: non
1: vuole.
2: È sbagliata secondo me.
0: Tania ci dice la ragione, il motivo è che anche cambiano continuamente le maestre. Mia nipote ne ha cambiate 7 in 5 anni. Io è vero, avevo una maestra, ma ricordo ancora benissimo.
2: Però 7x8 fa 56, a prescindere che ci sia la maestra Giulia o il maestro Riccardo.
0: Questo è vero, però comunque tu ti affezioni, è la tua guida, i primi anni della tua vita affidati a una persona che deve essere anche, non dico una seconda mamma, però comunque si deve creare un certo tipo di rapporto con i ragazzi. Dalla prima elementare alla quinta, maestra di tutte le materie. Oggi invece hanno un maestro, una maestra per ogni materia in maniera diversa e forse anche i legami sono diversi rispetto a quelli di un tempo.
1: Quello secondo me invece potrebbe essere producente, perché c'è chi insegna la matematica e c'è chi insegna l'italiano, ma sono d'accordo con te invece quando dici che il continuare a cambiare insegnanti, questo è controproducente, perché chi arriva non sa quello che ha fatto prima, da dove deve partire, e ci rimettono i ragazzi evidentemente.
0: Comunque, al di là di tutto, si spera che questi ragazzi possano colmare le loro lacune e diventare dei personaggi che possano portare avanti questo paese, delle persone che si possano impegnare per l'Italia. Oggi il venerdì di Repubblica, l'inserto che esce tutti i venerdì, arrivando al numero 2000, ha dedicato una serie di pagine alla generazione 2000, dando voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese. Apro a caso, si parla ad esempio di questa ragazza di 26 anni, Virginia Gili, che è sindaca di Villarbois, un paesino di 370 abitanti vicino a Vercelli, e che si è impegnata in politica. Vedi?
1: Quindi ha iniziato,
0: giovanissima.
1: Ben vengono questi ragazzi che hanno la passione per la politica e che quindi crescono facendo politica, perché potrebbero essere quelli, tra virgolette, bravi del domani.
0: Perché no? Ma non c'è soltanto chi si impegna nella politica, ci sono persone e ragazzi giovanissimi che sono impegnati e per fortuna si distinguono in ogni settore della vita e del lavoro.
2: Chef, imprenditori, giovani start-upper, anche influencer, insomma, quindi ce n'è di tutto un po'. Visto che questa sarà la classe dirigente del domani,
0: appunto,
2: vuoi o non vuoi, insomma, qualcuno di buono va tirato fuori da questa generazione.
1: Comunque, al di là di quelli che si distinguono rispetto agli altri, tutti dovrebbero avere un'adeguata preparazione.
0: Appunto, anche perché anche se vuoi fare l'influencer, le tabelline le devi sapere.
2: Guardi, secondo me l'influencer ma forse non le sa neanche la sindaca.
0: No.
2: Adesso non lo so io, perché comunque c'è delle lacune veramente importanti in giro.
0: Le impari, secondo me, quando poi inizi a fare i conti, quando arriva il commercialista. impari.
1: Il commercialista in questo periodo.
0: Devi impararle le tabelline. Ci sono i Train su Radio Monte Carlo, Drops of Jupiter. Versi

0: soltanto la matematica si è confermata bestia nera per gli studenti italiani, intanto erano i Trains su Radio Monte Carlo, ma anche l'italiano.
1: Lo sappiamo bene, la matematica alle elementari il 40% non ha gli strumenti di base per comprenderla. Se parliamo dell'italiano dobbiamo guardare alle medie, c'è il 43% degli studenti delle scuole medie che non ha comprensione adeguata di quello che legge.
0: Cioè legge un testo e non capisce il contenuto.
1: Vabbè, poi per fortuna questa percentuale sale quando si va alle superiori, credo perché gli altri li abbiamo persi per strada, forse, non so.
0: Scusate, allora, abbiamo tolto la matematica, abbiamo tolto l'italiano e quindi?
1: La geografia, in quello siamo bravi. No, neanche quello.
2: Manco se studia più, io provi a dire una provincia, una città, nessuno la sa collocare, ma pure gli adulti, se posso dire.
1: No, ma infatti credo che quello sia un altro dei grandi problemi, la geografia in
0: Allora,
1: Italia.
0: Nelle tecnologie siamo tutti bravissimi.
1: Vabbè, a smanettare col cellulare, sì, bravi tutti, con i social campioni.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivate in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Don't Go Breaking My Heart, Elton John, Kiki D. Kiki D.
1: Chi?
0: Sarai scema.
2: Kiki Ricky sembra. Scusa.
1: Mi sono svegliata.
0: Ecco, vedi chi?
1: Così mi sono svegliata stamattina. Sarà il maltempo, sarà la pioggia, certo. Cosa vuoi che ti dica, la stanchezza.
0: Kiki D.
1: Chi?
0: Vabbè, grandissima voce alle 7.53. Siete su Radio Monte Carlo, amici, qualcuno sta facendo le valigie, è venerdì, si parte, weekend, o magari più fortunati si partono per il viaggio dell'estate.
1: Per alcuni è uno stress fare le valigie, invece io adoro quando le devo fare, è una meraviglia.
0: Vieni a fare anche la mia allora.
1: Sì, ma molto volentieri.
0: Io amo viaggiare, ma odio fare la valigia e odio disfarla, certe volte le lascio lì per settimane.
1: No, disfarla assolutamente, quello sì, devi lavare tutto, sistemare, ma significa anche che sono finite le vacanze.
2: Lentini, si faccia dare un consiglio da un pigro come me, disfare la valigia è la prima cosa che va fatta rientrando a casa, perché poi non ne avrai più voglia.
0: Hai ragione, o lo fai subito o non lo fai più.
2: O la valigia resta lì mesi ed è già pronta per quando ripartirai, c'è anche un vantaggio alla fine lasciarla lì.
0: Con la roba sporca.
2: È come disfare l'albero di Natale, una volta se arrivi a ottobre a quel punto tieni duro e lo tieni fino a dicembre.
0: Però ormai sapete che le compagnie aeree sono sempre più così, hanno messo delle regole sempre più restrittive.
2: Ma va, me ne ero accorto.
0: E devono essere le valigie, i trolley della dimensione giusta, non c'è più quel così, non ti lasciano più passare nulla.
2: Ho un amico che ha dovuto smontare le ruote di un trolley per rientrare nei parametri del bagaglio a mano. Ragazzi, a questo siamo arrivati.
1: Ma dai, è impossibile.

0: Sai che ci sono poi quegli strumenti dove tu devi infilare dentro, certo, la valigia per... io una volta l'ho infilata dentro e non usciva più perché era troppo grosso.
1: Ho visto gente sedercisi sopra sperando di farlo entrare.
2: Guardi che entra, glielo faccio vedere, ecco.
0: Poi non esce più.
1: Però noi italiani, popolo anche di inventori, abbiamo capito come si può fare. Niente più trolley, dico finalmente, perché sapete che non li amo.
2: Ma 18 magliette indossate anche addosso quando vai a prendere il volo.
1: C'è qualcosa che di meglio che si può fare. Una sacca, una borsa, uno zaino che è più flessibile, e dentro tutto quello che devi metterci schiacciato e aspirato nel sottovuoto, con le magliette che diventano piccolissime, con le felpe che si restringono tutte.
0: E scusami, e quando torni?
1: E quando torni niente, se ti porti dietro la
2: macchinetta,
1: la pompetta.
2: Si può fare anche a mano, ci sono anche delle pompette a mano. Il problema è che è tutto gualcito quando poi lo vai a riportare all'aria.
1: Però almeno riesci a viaggiare senza dover spendere chissà cosa per il bagaglio. È una bella idea, molti lo stanno facendo, non a caso hanno registrato un aumento delle vendite proprio di questi strumenti per il sottovuoto.
2: Esistono infatti valigie e zaini approvati per essere completamente a prova di aria.
1: È così, amici.
0: Non mi piace.
1: E lo so, tu se non hai 8 valigie, figurati, non parti neanche dietro casa vai.

0: Isla Bonita, Madonna, Radio Monte Carlo. Questo è un pezzo che mi è sempre piaciuto tantissimo
1: e che ci fa venire in mente subito le vacanze.
0: Ma guarda,
1: guarda un po'. Ci sono le news adesso, sentiamo gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, ma anche meteo e autotraffico, e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza con la Brodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il titolare della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza urla vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi un po' di instabilità al nord con improvvise equazioni e temporali che comunque rimarranno per lo più concentrati sulle zone alpine e prealpine. Al centro-sud e isole invece tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature si attenuerà il caldo al nord, ma rimarrà comunque intenso in gran parte d'Italia e in particolare al centro-sud e isole, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 verso Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Anche lungo la 11 in direzione di Firenze, rallentamenti tra Prato e l'allacciamento con l'autosole. Sulla 14 in direzione di Taranto, coda tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio della 14 a 13. Sulla A24, tratto urbano romano, rallentamenti per lavori tra Tivoli e il nodo A24 A1, viaggiando verso la capitale. Infine, lungo la strada statale 4 via Salaria è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Collicelle in direzione dell'incrocio Porto d'Ascoli, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Nebbia, parlo per quelli che si sono svegliati al nord sotto la pioggia. È vero, ha fatto qualche danno la grandine, ma con 20 gradi, secondo me già è finita, eh? Saremo già di nuovo a 26, 27.
1: Beh, lo capiremo nel momento in cui alle 10 usciremo dallo studio.
0: Vabbè, qua oggi ci sono 25 gradi e 7, sappiatelo, va bene come temperatura, amici?
2: Dentro lo studio, lei
0: sì,
2: dice?
0: Sì, sì.
2: Beh, devo dire che oggi l'aria condizionata non fa capricci, quindi preghiamo che resti così.
1: Cioè, ho proprio oggi che la temperatura si è abbassata, io ho messo i bermuda, ci ho freddo le gambe.
0: Va bene, va bene. Hai freddo alle gambe.
1: Ho freddo alle gambe.
2: Sembra di vedere Messi, ragazzi, ho guardato giù sotto il banco.
0: Non so se è un complimento, perché beh, le gambe di un calciatore per una donna, sai come si diceva un tempo, io quando avevo delle amiche non proprio con delle
2: hai
0: belle
2: polpacci da mediano,
1: cioè, oramai me ne avete dette di tutte, quindi accetto. Cosa devo fare? Subisco.
0: Come si diceva, ai polpacci di Rummenig, che non era proprio un complimento per una ragazza.
1: Sì,
0: però
1: me li sto guardando, ma non mi sembra.
2: No, infatti no, devo dire che diamo a Cesare quel che è di Cesare. Monica Sala, sfoggia, non stacco di gambe che levati. Ecco,
0: mamma
2: diciamo
0: mia,
2: così.
0: Vabbè, un complimento Monica, t'ha fatto un complimento.
1: Cioè, infatti adesso vedrai che cosa succederà.
0: La grandine
1: chissà
0: già,
1: che cosa piove.
0: La grandine è già venuta. Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Michael Jackson, Heal the World.

0: Heal the World, Michael Jackson, curare il mondo, guarire il mondo, fosse facile ragazzi.
1: Questa è stata una canzone eletta, proprio canzone durante le giornate della Terra, non a caso viene suonata proprio in quell'occasione, già aveva visto lungo all'epoca.
0: Un video pieno di bambini che dà un messaggio forte, con soldati che depongono le armi, succederà mai, però per intanto, per non pensare alle cose tragiche che ci capitano intorno, tutti gli occhi del mondo questo weekend saranno in un solo luogo.
1: Il calcio, i mondiali di calcio, la finale dei mondiali di calcio.
2: Beh, quella la guarderemo, dai.
1: Beh, sì.
2: Tanto non siamo coinvolti perché non ci siamo. Vabbè. E quindi si può guardare.
1: Domenica sera alle 21, amici di Radio Monte Carlo, finale inedita tra Spagna e Argentina. Mi stanno simpatiche tutte e due ste nazionali. È anche vero che sono forti, è difficile fare delle previsioni.
2: No, hai detto previsioni.
1: Pronostici.
3: Salutiamo e benediciamo amatissimi figli dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno divino, scommetto che è venuto a dirci chi vincerà i mondiali.
3: Esattamente, cara discepola Sala.
1: Bravo.
3: Ci siamo palesati già che gli scommettitori del globo terracqueo hanno richiesto il nostro sollecito intervento.
1: Guardi Telma, non mi pare proprio.
3: Ricordiamo agli scettici che, grazie al nostro fluido magico, siamo riusciti a prevedere con esattezza la squadra vincitrice degli ultimi 36 mondiali.
0: Guardi che di mondiali hanno giocato una ventina al massimo.
3: Avvertiamo fastidiosi squitti provenienti dal sottosuolo.
1: È già arrabbiato.
3: Consigliamo di chiamare la deratizzazione al più presto.
2: Addirittura.
1: Vabbè Hotel, ma venga al dunque per favore.
3: Bene, andiamo ora a esperire il tanto atteso pronostico.
1: Sentiamo.
3: Cosa fa? Sentiamo il fluido magico.
1: Sta male Hotel,
2: sì,
1: ma.
3: No, è il fluido.
2: Sì.
3: Vediamo che vincerà.
2: Sì?
3: Vincerà.
1: Chi?
2: Sì?
3: Vincerà sicuramente.
1: Sì?
3: Una squadra latina.
2: Vabbè, ma che pronostico è questo?
3: Una
2: è ovvio.
3: Nazione di lingua madre spagnola.
1: Eh certo.
3: Un paese che ha ritmo nel sangue.
0: Che intuizione brillante.
3: Abbiamo una visione. L'allenatore della squadra perdente dopo il fischio finale.
1: Sì.
3: Che impreca contro l'arbitro.
1: Sì, ma Hotel, ma ci dica chi è.
2: Chi è?
3: Sentiamo che sta gridando.
2: Sì, sì.
3: Arbitros.
1: Ma cos'è?
3: Tienes più cornas de un siesto de lumaques.
1: Ma cosa sta dicendo?
3: Tua madre trabaja toda la noche.
1: No.
3: Sulos viales del lungomare.
2: Ma no, cosa dice?
3: Bene, il rituale si è concluso con successo.
1: Ma che è successo? Non ha detto niente. Chi vince, Telma?
3: Chi vuole intendere, intenda.
1: Ma
2: cosa vuol dire?
3: Il nostro consiglio a scanso di equivoci è questo.
1: Quale?
3: Scommettete 100 euro sull'Argentina e 100 euro sulla Spagna.
1: Ma no.
3: La vittoria assicurata.
0: Senta, lei ha vinto il mondiale dei cialtroni, guardi. Vada via per cortesia.
3: No, Telma! Sortilegio!
0: Mi mancava.
3: Taci, cozza pelosa.
1: Buono.
3: Tappo di cerume, vescica debole. Shell Shapiro.
1: Ma no, ma poverino.
3: Che durante la finale dei mondiali un colpo di vento abbatta l'antenna del tuo televisore.
0: Aia, aia.
3: E mentre ti arrampichi sul tetto per cercare di sistemarla, che uno stormo di piccioni decida di usarti come cloaca. E così sia!
0: Grazie, grazie Lino.
2: Non credo che Stefano si possa arrampicare sul tetto per aggiustare l'antenna.
0: Lo escludo,
2: non ce lo vedo.
0: Guardi, vado a vederlo al bar.
1: Fai il telegattone, Andreoli. Sono il gatto sul tetto che scotta, te lo ricordi?
0: Mau.
1: È proprio lui. C'è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: uno dei brani dell'estate, Bossa Nostra, Gaia. Lei è un po' brasiliana.
1: Certo.
0: Il Brasile è stato cacciato fuori.
1: Tu avevi previsto che il Brasile avrebbe vinto, era la tua previsione.
0: Ho detto Brasile e Spagna, avevo detto. Sì, tutte e due le ho dette.
1: Guarda, assumiti la responsabilità di avere sbagliato.
2: Allora, per Monica Sala ha parlato il cuore, affezionata, Carletto Ancelotti, grande giocatore, poi allenatore del Milan, quindi chiaramente è stato un po' più un auspicio che più un pronostico, dai.
1: Qui Monica disse il Brasile, Stefano la Francia.
2: Io ho detto la Francia e continuo a sostenere che secondo me vincerà, perché scopriremo dei brogli da qualche parte e daranno a tavolino il mondiale alla Francia.
1: Io ho detto l'Argentina che è in finale, vediamo se vincerà, amici di Radio Monte Carlo, l'Argentina contro la Spagna, anche se sono tutte e due fortissime.
2: Sfavorite leggermente l'Argentina dai bookmakers, le quote dicono la Spagna è più forte, l'Argentina se l'è cavata con anche un po' di fortuna in tutti gli altri turni, ma la finale andrà così, chissà.
1: È uno scontro anche tra due generazioni di campioni, se vogliamo, il giovanissimo Lamine Yamal della Spagna e un Messi che non è più giovanissimo.
2: Separati da 20 anni di età, Messi 39 anni, Lamine Yamal durante i mondiali ne ha compiuti 19.
0: 19, pensa, nella vita a volte ci sono delle coincidenze che sono davvero straordinarie. Incredibile, destini che si incrociano.
1: Destini incrociati, sta di nuovo tornando e circolando in rete la foto di un Yamal a 5 mesi ritratto con un giovanissimo Messi di 20 anni che lo tiene in braccio e gli fa il bagnetto in una bacinella piena d'acqua. Ancora ovviamente non sapevano che si sarebbero poi scontrati in campo a distanza di parecchi anni. E Messi era già un piccolo campione, giocava nel Barcellona, era il 2007 e la squadra decise di organizzare un calendario delle foto a favore dell'UNICEF. L'UNICEF contattò delle famiglie che vivevano lì in Spagna, a Barcellona, e che avevano avuto dei rapporti proprio con l'organizzazione. Spuntò questa famiglia con questo piccolo Yamal e la coincidenza della coincidenza fu che furono associati Messi con Yamal e fecero la foto assieme.
2: Ancora più incredibile se si considera che le famiglie candidate erano parecchie e si fece un sorteggio. Quindi questa foto che accoppiava già 20 anni fa Yamal e Messi è stata frutto di un caso eccezionale, veramente uno su 10 miliardi.
0: Hai visto? Cioè esiste il destino, non c'è niente da dire.
1: Quello senza dubbio. Qualcuno dice che è una sorta di passaggio di consegne tra Messi e oggi Yamal, campione di oggi, ma magari anche del futuro.
2: Entrambi giocatori del Barcellona, uno dei due domenica sarà campione del mondo.
1: Capiremo chi, manca veramente molto poco.

0: Stop Loving You con i Toto su Radio Monte Carlo. Certo che a questi mondiali succedono cose bizzarre, strane e anche divertenti. Si scopre che in Perù i peruviani pazzi per i mondiali di calcio si sono appassionati a alcuni calciatori, in modo particolare a Haaland, si pronuncia così,
1: Haaland,
0: giusto?
1: Sì. Il centravanti norvegese.
0: Quello alto 2 metri, biondo, che sembra un vichingo. E molte famiglie danno peruviane ai figli appena nati il nome di Haaland.
2: In Perù.
0: In Perù, cioè, colori completamente diversi, però.
1: Haaland, vieni qui per favore.
2: E si voltano in 18 perché tutti quelli della stessa età avranno il nome Haaland.
0: 600 persone nate nell'ultimo periodo si chiameranno Haaland.
2: E il Perù non gioca ai mondiali, da qualche parte dovrà pur distrarsi.
0: È giusto. Oltre 23, amici miei, è il momento di scoprire quale sarà il disco estate di oggi. Nessuno sa qua dentro qual è la canzone.
2: Ma nemmeno lei ha guardato.
0: No, sai che oggi non ho voluto guardare neanche io. Mi metto alla prova pure.
1: Allora, ieri l'abbiamo indovinato,
0: Iniziate a segnare il numero 342-414-1762. Vogliamo il titolo della canzone e il nome di chi la canta, magari una band, ripeto, non so. È disco estate di oggi, inizia così.
1: Dai,
0: troppo,
1: scusa.
2: Allora mandiamola tutta.
1: È facilissimo.
0: Però scusate, amici, qui si stava parlando di mondiali di calcio.
1: Esatto.
0: Questa canzone mi gioca a favore di una delle due nazionali.
1: Sono d'accordo. Allora l'abbiamo indovinato tutti e tre.
0: Sì, a parte Andreoli che è lì che guarda dal soffitto, non so. Hai capito qual è la canzone, Stefano?
2: Beh, ragazzi, avete detto tutto voi, scusate.
0: Diteci, dai, 342-414-1762, il nome della cantante e il titolo del brano sarà il nostro disco estate tra poco a Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto?
8: Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo, tra poco il nostro disco Estate, un tuffo nelle estati passate, con la canzone che state indovinando perché vi abbiamo lanciato il quiz. Questi Take That di Patience, e quanta pazienza, lo diciamo sempre, devono avere i ristoratori in Italia adesso, in questa stagione. Arrivano i turisti stranieri, fanno degli ordini, delle cose bizzarre.
1: Sono sempre di più, tra l'altro, i turisti stranieri che prendono d'assalto la nostra bellissima e meravigliosa Italia.
0: La BBC, la rete inglese, televisiva inglese, ha scritto sul sito le regole che devono seguire gli inglesi quando vengono in Italia e vanno al ristorante.
2: Esatto, diciamo delle norme di buona creanza per non essere subito malvisti o apostrofati. Già. Perché appunto utilizzano usanze, ordinazioni e
0: strane,
2: cose un po' diverse da quelle locali.
0: Niente cappuccino al ristorante, che c'è chi pasteggia col cappuccino, li abbiamo visti e va bene. Al secondo posto c'è non alterate l'ordine del pasto, perché ci sono quelli che partono magari dal secondo, poi vogliono il primo, in mezzo ci mettono il dolce e cose del genere.
2: Ma sì, ho ancora fame, un piatto di spaghetti dopo il caffè,
1: ma
2: me lo
1: ma
2: faccio.
1: Perché magari arriva un inglese che parte dal dolce e poi finisce con il piatto di spaghetti.
0: Lì sono abituati a mescolare tutto assieme, si mettono la pasta con la marmellata e quindi figurati per loro, dolce, salato.
1: Di solito erano i tedeschi che ordinavano il cappuccino al posto dell'amaro a fine cena.
2: Adesso anche gli anglosassoni comunque ci danno dentro.
0: E poi dice una cosa la BBC: non mescolate mare e montagna, che io contesto, perché dicono non è che dopo un'insalata di mare potete ordinare le fettuccine alla bolognese o un arrosto. E perché mai? Io ogni tanto prendo un primo di terra e poi il fritto di pesce o un pesce al forno,
2: un antipasto di mare e poi una fiorentina.
0: E
2: ma
0: perché no?
2: Comunque,
0: si fa,
2: ragazzi, il mondo è bello perché è vario ed è libero.
1: Certo. Poi
2: uno
1: anche...
2: magari comincia col pesce e dice no, però mi serve qualcosa di più sostanzioso,
1: sì,
2: una
1: sì,
2: bella
1: sì,
2: grigliata.
1: Che stomaco che avete, ragazzi.
2: Allora, ci sono anche consigli così più di base, come non grattugiate il parmigiano quando vi arriva la pasta con gli scampi al pesce, le vongole. C'è chi lo fa, c'è chi lo fa.
1: Tanta gente chiede appunto il formaggio da mettere sul pesce.
0: Sul pesce, e anche molti chef hanno iniziato a farlo, figurati un po'.
1: Orrore!
0: Però c'è un consiglio bello della BBC ai turisti inglesi che verranno in Italia: non perdetevi alla fine del pasto l'amaro, e quello è proprio, secondo me, un buon consiglio.
2: Una bella botta al fegato.
0: E via. Dai che c'è il disco Estate, tutti che vogliono scoprire qual è quello di oggi e ascoltare questa canzone.
3: Radio Monte Carlo. Disco.
4: Disco.
3: Estate.
4: Estate. Estate.

0: Ti ci vedo sul cubo a ballarla, Monica.
1: Come no, guarda, mi sto preparando.
0: No, ma l'hai ballata mille volte.
1: Ma
0: anche
1: certo
0: tu,
1: che l'ho ballata, ma stai scherzando? Questo è stato un successo a livello internazionale, 2 milioni di dischi venduti.
0: Tu l'hai ballata mai?
2: Non ero nato, purtroppo. Sono nato molto dopo.
0: Disco estate del 1987, questo Milanta, Ivana Spagna su Radio Monte Carlo, Easy Lady, bravi perché l'avete indovinato tutti. E ci si sta avvicinando all'ultima puntata di Bonjour Bonjour. La tradizione vuole che il 31 di luglio ci salutiamo con 3 ore di fatto di disco estate.
1: E che puntatona sarà quella, sì. Che pezzi che andremo ad ascoltare. Vi faremo ballare, piangere, sorridere.
0: Vabbè,
1: tutto.
0: Piangere lo facciamo fare tutto l'anno.
2: Esatto. Già piangono appena ci sentono,
0: dai.
2: Subito.
0: Comunque stiamo preparando una playlist notevole per quel giorno.
2: 2 settimane mancano, 2 settimane esatte, tra 2 venerdì.
0: Ci saluteremo così, sempre con le canzoni più belle delle estati passate. Un po' di musica invece di oggi, Ray su Radio Monte Carlo e Where Is My Husband?

0: Rei, giovane, brava, scrive per se stessa ma anche per altri, anche per Jennifer Lopez ha scritto Rei.
1: E continua a chiedere dov'è finito mio marito, dov'è, dov'è? 8.43, Radio Monte Carlo, tra poco state qui, c'è il Geographic.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Renault.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
9: GNV, il tuo traghetto.
10: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no.
25: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
26: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Con due destini su Radio Monte Carlo in questo venerdì mattina.
1: Si parlava già oggi di destini incrociati nella vita. Il nostro destino a quest'ora 8:53 è quello sempre di incrociare il Geographic con Stefano Andreoli.
2: Guardando gli Stati Uniti, lo devo dire, devo ricredermi su Donald Trump. Devo ammetterlo, nonostante tutto quello che si può dire su di lui e leggere un malato di mente ai suoi lati positivi, non ci si annoia mai. Quando alla Casa Bianca c'era Joe Biden, vi ricordate? Sì, si parlava di America, ma non era in prima pagina sui quotidiani ogni santo giorno, al massimo ogni tanto quando Biden si addormentava o inciampava e finiva su Paperissima. Oggi invece Trump, se non dà spettacolo tutti i giorni, non è contento. Ieri, per esempio, in meno di mezz'ora di discorso è riuscito a far arrabbiare, ad accusare un po' tutti: i giornalisti, i cinesi, gli immigrati, i messicani, i visigoti, tutti quanti. Tra l'altro, durante il discorso è anche riuscito a dire: revocherò la licenza a tutte le televisioni che non hanno trasmesso il mio discorso. Scusate, io comando, se parlo dovete mandarmi in onda reti unificate, sono il capo, mi dovete ascoltare tutti. È un uomo, Trump, che secondo me si sarebbe trovato più a suo agio in un'epoca come il Medioevo. Un bel signorotto arroccato nel suo castello che vuole avere il torrione più lungo del suo vicino e quando parla nessuno lo contraddice, racconta una barzelletta, tutti ridono e chi non ride finisce nelle segrete incatenato. Sì, sì, il Medioevo sarebbe stato la sua epoca perfetta, anche perché nel Medioevo non c'erano usanze fastidiose, tipo, che so, le elezioni. Tu prendevi il potere e te lo tenevi, comandavi finché qualcuno non ti pugnalava alla schiena. Altro che elezioni. Ma purtroppo per lui Trump vive in questa epoca e dovrà tra poco, a novembre, affrontare le elezioni di medio termine, quelle che misureranno il suo gradimento. E Trump ha già messo le mani avanti. Ha detto: se vinco le elezioni, allora saranno regolari. Se invece le perdo, saranno truccate. Un capolavoro. Ovviamente, chi le avrà truccate? La Cina, il suo nemico di sempre, non può vedere i cinesi, ma bisogna capirlo. È un po' arrabbiato Trump perché sta ospitando i mondiali, ci teneva che li vincessero gli Stati Uniti, invece non li vinceranno, e quindi un po' con l'amaro in bocca domenica gli toccherà dare la Coppa del Mondo al vincitore e gli dispiacerà un po' perché avrebbe voluto consegnarla a se stesso.
1: Magari se la tiene, chi può saperlo.
0: Una riproduzione.
2: Sì, sì, sì,
0: magari.
2: Questa è bella, la tengo io, va.
1: Guarda che potrebbe succedere.
2: La metto sul caminetto, voi prendete un altro trofeo, da una targa.
1: Vabbè, capiremo, capiremo. Grazie per il tuo Geographic. Siete su Radio Monte Carlo, 5 minuti alle 9, Jennifer Page, la sua crush.

0: Jennifer Page, Crush. Questa è Radio Monte Carlo, amici. Sapete cosa succede adesso? Sapete che dovete mettervi alla prova, dovete indovinare il personaggio misterioso. Eccolo. Tre indizi per un uomo, una donna, un personaggio di fantasia. Chi sarà?
1: Chi sarà mai? I tre indizi. Clarinetto.
0: Ah.
1: Olio d'oliva. Mona Lisa.
2: Olio d'oliva, Mona Lisa, clarinetto.
3: Oggi è ancora più complicato, ragazzi, eh?
0: Mamma mia.
1: Ripetiamoli: clarinetto, olio d'oliva, Mona Lisa.
0: Clarinetto mi fa venire in mente qualcosa, ma devo verificare se può coincidere con le altre. Non dico niente.
3: Ma non è mai il primo nome che viene in mente, Lentini. Vabbè. Scusi.
0: Diteci voi: 342-4141-762. Vogliamo il nome di un uomo, di una donna, di un personaggio di fantasia. Spiegateci anche perché siete arrivati a dire quel nome.
1: E certo, vogliamo sapere anche il perché.
0: Adesso News Meteo Autotraffic e poi nell'ora più scoppiettante della settimana, l'ultima di Bonjour Bonjour, forse scopriremo chi sarà il personaggio di oggi.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti i ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio, la grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì, la tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi un po' di instabilità al nord con improvvise acquazioni e temporali che comunque rimarranno per lo più concentrati sulle zone alpine e prealpine. Al centro-sud e isole invece tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature si attenuerà il caldo al nord, ma rimarrà comunque intenso in gran parte d'Italia e in particolare al centro-sud e isole, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 30 code per un incidente tra Mercato San Severino e l'allacciamento raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Traffico congestionato in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 verso Ancona. Sulla A4 traffico intenso tra Cormano e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla stessa autostrada ma sul tratto Venezia-Trieste code per un mezzo pesante in avaria tra Roncade e Cessalto. Per traffico rallentamenti lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e l'innesto con la 12 in direzione della capoluogo ligure. Infine sulla strada statale 1 via Aurelia segnalati rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio La Foce. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: così un po' poco fiduciosi perché molti non stavano indovinando il personaggio misterioso di oggi e invece quasi allo scadere del tempo, cari amici di Radio Monte Carlo, c'è chi lo ha indovinato. Buongiorno, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, solito momento, tre indizi, un nome da indovinare.
1: Clarinetto, Mona Lisa e olio d'oliva. Tutto questo porta a Julia Roberts.
0: E uno dice Julia Roberts, il clarinetto, Mona Lisa, ma che c'entra?
1: Eppure gli ascoltatori l'hanno indovinata. Clarinetto perché lei suonava il clarinetto nella banda della scuola. Mona Lisa perché ha interpretato Mona Lisa Smile. E infine l'olio d'oliva perché il suo segreto di bellezza, perlomeno uno dei suoi segreti, è proprio la maschera all'olio d'oliva.
0: Si fa degli impacchi di olio d'oliva in
2: Io faccio un sacco di bruschette, però non è la stessa cosa.
1: Adesso proverò anch'io a mettermi dell'olio d'oliva.
0: Un giorno dobbiamo fare il personaggio misterioso Stefano Andreoli. Capiremo quali saranno i tre indizi da mettere.
1: Divano! Il primo sarà questo.
0: Schiena, mal di schiena.
2: Siete simpatici, schiena. No? Siete simpatici.
1: Poi non so, scegli tu tra intestino o qualcos'altro.
0: Povero.
2: Ernia, non so. Ecco, vi do degli indizi.
1: Vabbè, divano, ernia e cose così.
0: Bravi quelli che hanno invece indovinato Julia Roberts. Tantissimi altri hanno pensato a Renzo Arbore per il clarinetto. Ragazzi, ma devono coincidere tutti e tre gli indizi, mica uno solo.
2: Scusi, Mona Lisa, che c'entra con Renzo Arbore?
0: Qualcuno dice avrà provato a vendere la Mona Lisa.
1: Ma non credo proprio.
0: Una truffa. Buongiorno a voi dalla squadra di Bonjour Bonjour, la grande musica di Radio Monte Carlo con Phil Collins e Mr. Gay.

0: Che altra bella chicca stamattina qui su RMC Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Phil Collins con I Miss Again alle 9:09 minuti. È vero che d'estate si fanno tante cose, si esce di più la sera, però, oh ragazzi, qualcuno storcerà pure il naso. C'è chi ogni tanto non esce per guardare un programma in televisione la sera d'estate.
1: Sappiamo qual è, stiamo parlando di Temptation Island.
0: Ascolti altissimi, da un po' di anni a questa parte c'è questo rito collettivo, ne parlava ieri anche la stampa definendolo proprio così con un lungo articolo e l'intervista all'autrice che si occupa proprio di questo programma. Lei si chiama Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi, tutti che guardano le storie di queste coppie che vogliono mettersi alla prova.
2: Ho visto anche dei bar, dei locali organizzare serate con visione su maxi schermo, proiezione di Temptation Island in diretta, con compreso giro pizza, aperitivo,
1: certo,
2: drink.
1: Come no?
0: Al posto dei maxi schermi per i mondiali, sì, visto che non ci siamo, guardiamo Temptation.
1: Beh, è un'alternativa direi molto intelligente e divertente, perché capisci un po' che umanità c'è in giro.
0: Eh sì, è un po', se devo dirla tutta, mi rattristo.
2: Non però emerge una grandissima umanità, se possiamo
0: però
2: dire.
0: Però è la vita della gente. E uno storce il naso, ripeto, a mettere in piazza i propri sentimenti, anche i tradimenti, le corna, però poi alla fine è la vita delle persone, anche di amici, di possibili parenti, incarnano queste coppie che vanno lì, per chi non sapesse, vengono divise, uno sceglie di mettersi alla prova per capire se il proprio amore è solido oppure no, vengono divisi gli uomini da una parte e le donne dall'altra in un bellissimo resort. Ci sono nel resort degli uomini le single tentatrici,
1: le tentatrici,
0: e nel resort delle donne
1: i tentatori,
0: i single tentatori, e lì nascono delle dinamiche. Il punto è che è tutto ripreso dalle telecamere, quindi uno vede quello che fa la partner dall'altra parte e viceversa.
1: E poi è inevitabile che a casa lo spettatore prenda le parti di uno piuttosto dell'altra coppia. Le coppie poi litigano, a volte si dividono definitivamente, se ne vanno, e a volte invece proprio si mettono insieme e si sposano.
0: Sì.
1: E a casa che cosa succede? Io devo dire che ho cominciato a guardarlo al mare con mia figlia.
0: È un classico.
1: Un classico.
0: E cosa dite alla fine? Partecipate alle vicende della coppia? State con l'uno con l'altra?
1: Sì, perché poi è anche interessante capire la psicologia delle persone, la reazione.
0: E quello che emerge alla fine è che nell'amore, in modo particolare, bisogna fare dei compromessi e soprattutto capire sempre che quello che tu fai incide anche sull'altra persona, perché tu credi che non ci siano delle reazioni, non mi vedrà, anche se sai che ci sono le telecamere, in realtà poi
2: l'educazione sentimentale di Lentini viene da Temptation Island. Questo spiega molte cose, tra l'altro. Comunque, una cosa che si pensa anche guardandolo è dire: per fortuna che non mi è capitato un fidanzato o una fidanzata così.
0: Eppure sai quanti vorrebbero andare lì a Temptation Island? Quanta gente che si iscrive per poter
1: migliaia
0: partecipare,
1: migliaia di coppie che vogliono andare,
0: gente che vorrebbe mettere in piazza magari il proprio sentimento.
1: Beh,
0: il proprio amore.
1: Se vai lì lo sai che devi mettere in piazza tutto.
0: Amici, c'è, a proposito di amore, una canzone bellissima del nostro amico Bruno Mars su Radio Monte Carlo. Si chiama On My Soul.

0: Oh My Soul, il mio amato Bruno Mars, Radio Monte Carlo.
1: Solo tuo, solo tuo. 9:15, amici, buongiorno. Temptation Island, i nostri ascoltatori che ci scrivono, lo guardano. Qualcuno dice, tutto finto questo gioco delle coppie.
0: No. Allora, anche solo per curiosità lo guardi. Cioè, non c'è, anche se non sei un appassionato di Temptation Island, un'occhiata ce la dai.
1: Io non credo che sia tutto finto, è chiaro, c'è un lavoro autorale, ci mancherebbe altro. Ma quando uno impazzisce nel vedere la fidanzata che flirta con uno sconosciuto, impazzisce realmente.
2: Certe cose potrebbero essere magari un po' pilotate, ma comunque sono vere, perché le reazioni le vedi, sono genuine.
1: Gente che esce di cotenna proprio vedendo certe
2: Chi è?
1: Scusate, chi c'è?
3: Eccomi, buongiorno. Ma cosa?
0: Ah, buongiorno, professor Barbero. Ma guardi che noi stavamo parlando di Temptation Island.
3: Grazie, interpellarmi anche per temi apparentemente estranei alle mie, invero, straordinarie competenze storiche. È un atto di fiducia decisamente encomiabile.
1: Non vorrei deluderla, ma noi non l'abbiamo interpellata, Barbero.
3: E infatti pochi sanno che il format di Temptation Island nacque proprio nell'epoca
0: dei... Non è possibile, Barbero.
3: Forse che lo sapete, dai.
4: Longobardi.
3: Bravissimi, bingo. Dovete sapere che le coppie longobarde erano proverbialmente molto litigiose, come testimonia anche il proverbio "il longobardo non è bello se non è litigato".
0: Ma per favore!
3: E spesso i battibecchi tra le coppie continuavano fino a tarda notte. Pentolame che volava, piatti rotti, lanci di mestoli e salami. La situazione degenerò, oramai a Pavia non si dormiva più, finché un giorno la fida consigliera di re Alboino, tale Mariasmunda De Filippi, propose di risolvere il problema portando le coppie litigiose su un isolotto del Po. Nacque così Insula Tentationis. Spettacolo che veniva seguito dal vivo da migliaia di persone.
1: Beh, Insula Tentationis è un nome familiare.
3: Purtroppo però ecco l'imprevisto. Al format decise di partecipare in qualità di tentatrice anche la figlia del re, Godelinda.
0: Godelinda si chiamava questa.
1: Già il nome, Barbero, scusi.
3: Trattandosi di una giovane molto procace e sinuosa, inutile dire che la fanciulla venne immediatamente concupita da branchi di giovani longobardi alluppati come scimmie bengalesi.
0: Ma cosa dice?
3: Una volta venuto a saperlo, re Alboino non la prese proprio benissimo e fece trasferire gli spasimanti più insistenti dall'Insula Tentationis all'Insula Decapitationis. E indovinate che fine fecero i maschietti su quell'isola?
1: Indovinate, il nome già dice tutto.
3: Esatto, le teste volavano come chicchi di grandine durante una tempesta. Non è straordinario?
1: Ma no, non è straordinario, anzi, la salutiamo, grazie.
3: Non prima però d'avervi ricordato la presentazione del mio nuovo libro a San Maurizio d'Opaglio sul Lago d'Orta, dal titolo "I grandi quesiti della storia". I Nibelunghi erano superdotati o erano dei millantatori? Taxi!
1: Barbero, per l'amor del cielo, questa conferenza ce la evitiamo volentieri, credo.
0: Hai fatto anche la rima.
1: Michael Bublé su Radio Monte Carlo, It's a Beautiful Day.

0: te.
1: In alcune zone del nord Italia non è iniziata proprio bene questa giornata con il maltempo, la grandine, il vento forte, ma si sta riprendendo, c'è di nuovo cielo sereno. It's a beautiful day, canta Michael Bublé alle 9.22.
2: In un battibaleno arriveranno
1: un
2: i 36
1: attimo,
2: gradi.
1: Infatti. Salutiamo spesso chi ci sta ascoltando dal lavoro, da casa, chi è in macchina, ma c'è anche una categoria in più da salutare che può ascoltare Radio Monte Carlo in una situazione particolare.
3: Buongiorno, ignoravo che le moto avessero la radio, ma è stato forte al semaforo accanto a me vedere uno scooterone che ascoltava Radio Monte Carlo.
1: Con le casse.
2: Fantastico, e certo le moto hanno a disposizione
1: Vero.
2: Anche delle casse con cui possono ascoltare la radio e musica.
1: Alza il volume, amico, che sei lì quando sei al semaforo, mi raccomando, in diffusione Radio Monte Carlo.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Nen. La senti?
8: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
13: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
16: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Strange World, è proprio il caso di dirlo. Chi su Radio Monte Carlo alle 9.31? L'estate è bella anche perché si scoprono dei borghi in Italia che rinascono, rivivono con piccole grandi iniziative, borghi che magari nel corso degli anni si sono un pochino persi e invece si stanno rivitalizzando.
1: Anche perché vendono le case a un euro, quindi un prezzo simbolico per attirare tante persone che magari le comprano come seconde case e le ristrutturano.
0: C'è l'obbligo poi di starci per un periodo di tempo, poi dopo puoi fare quello che vuoi, però è bello anche davvero riscoprire questi piccoli borghi magari di villeggiatura sparsi per l'Italia. Alcuni sono molto nascosti perché o c'è un festival o c'è un concerto, c'è un evento, tu vai lì e davvero ti innamori. Il caso è ad esempio quello di Sambuca di Sicilia, anche se dico Sambuca qualcuno si rizza le orecchie.
1: A me viene in mente qualcos'altro quando dico Sambuca.
2: No, è troppo
1: però.
2: Presto a quest'ora, è troppo presto.
1: Sì, no.
0: La Sambuca a me piace tantissimo.
1: A te piace?
0: Da morire. Sambuca con la mosca, è presente? Con
2: il chicco di caffè.
0: Esatto, si beve, per chi non avesse mai bevuto un liquore, che sa un po' di anice, di liquirizia, con un po' di finocchietto, anche di retrogusto, buonissimo, strepitoso. No, qua parliamo di un borgo, Sambuca di Sicilia, l'antica Zabut, oggi rinominata Zabuk, libro.
1: È stata fondata dagli arabi, ecco perché l'avevano chiamata Zabut, e nel 2016 era stata anche nominato il borgo più bello d'Italia.
0: E io dicevo però che è stata rinominata oggi Zabuk libro perché diventa capitale per 3 mesi di incontri, dibattiti attorno a leggere, alla lettura, ai libri. Una bella cosa per quest'estate. Siamo in Sicilia, la profonda Sicilia, perché provincia di Agrigento, non è che giri l'angolo e ti ci trovi, però se uno si fa un giro in Sicilia e magari va a vedere le solite mete da Taormina, Catania, Palermo, Siracusa, Ortigia, Noto, tutto quello che vuoi, infilate un passaggio magari anche a Sambuca perché c'è appunto un'estate ricca di cultura.
2: Riqualificatasi anche grazie agli americani, perché qualche anno fa la CNN pubblicizzò questa iniziativa delle case a un euro e di queste case l'80% sono state comprate da cittadini americani.
1: Tutti stranieri.
2: Che si sono spostati lì.
0: Vedi, tra l'altro c'è uno dei quartieri arabi, leggo, meglio preservati della Sicilia, il quartiere Saraceno, dedalo di vicoli ciechi, cortili, passaggi e tutto il resto, quindi mi attira l'idea di andare a scoprire anche questa
2: cosa.
0: Sarà
2: un ottimo kebab.
1: Poi anche tanti castelli arabi, poi io amo i castelli, quindi poterli visitare.
0: Più che kebab, couscous da quelle parti, strepitosi couscous in Sicilia.
1: E alla fine parlate di cibo.
0: Come sempre. Malika Yan su Radio Monte Carlo è una possibilità.

0: Le 9.40, buongiorno, buongiorno, Rikin, quelli di Everybody's Changing, l'estate di Radio Monte Carlo in giro per l'Italia. Dopo Perugia per Umbria Jazz siamo a Modena per Jazz Open Modena con il nostro amico e collega Claudio Di Leo. Tutti i giorni si collega dalle 14 alle 16 per Happy Together con Isabella Eleodori, che ci racconta quello che succede lì, grandi concerti a cui partecipano i nostri ascoltatori.
1: E gli ascoltatori ci scrivono e ci ringraziano, tutti concerti meravigliosi ed è davvero bello leggere questi messaggi.
0: Oggi ne sono arrivati un po', grazie proprio ai biglietti che avete vinto qui durante il corso delle giornate. Ieri sera il grande concerto di Jamie Callum, stasera tocca a Luca Carboni ma anche ad Aaron Parks, ci sono vari palchi, e domani la chiusura, la grande chiusura con Jean-Michel Jarre.
1: E non è finita qui perché regaleremo ancora tanti biglietti.
0: Jazz Open Modena, ve lo raccontiamo, ripeto, tutti i giorni dalle 14 qua su Radio Monte Carlo.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatino!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fir 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: in this way. No, è ancora presto, non vi lasciamo ancora. Ancora 10 minuti. Aaron Melvin, Blue Notes su Radio Monte Carlo. Quasi alla fine appunto di Bonjour Bonjour.
1: Sai quante cose possono succedere che possono fare in 10 minuti?
0: So benissimo,
1: tantissime.
0: Caramani. Tra cui ascoltare le ricerche del campus.
2: Parliamo di Egitto, della città di El Alamein, che è una città famosa anche per la Seconda Guerra Mondiale, avamposto, tante battaglie combattute lì. Ho scoperto che esiste anche Marina di El Alamein, che è tipo Marina di Carrara, Milano Marittima, cioè certo. C'è la città e poi c'è la città, diciamo così, balneare.
0: Marina litorale. Di Modica, ce ne sono tante.
2: Per l'appunto, proprio a Marina di El Alamein hanno ritrovato gli archeologi dei reperti molto preziosi, perché sono reperti d'oro puro, ma anche misteriosi. Sono fatti a forma di lingua. Sono le cosiddette lingue d'oro, che a quanto pare, quando moriva un faraone o un illustre personaggio, venivano inserite nel corpo imbalsamato e mummificato proprio in bocca.
1: La lingua.
2: Perché pare che l'oro fosse praticamente il tramite con gli dèi, quindi era il modo, dare una lingua artificiale d'oro a queste salme, di consentire loro di parlare con gli dèi una volta arrivate nell'aldilà.
1: Ma dai, con la lingua d'oro potevi parlare agli dèi.
2: Però qualcun altro dice: non sono lingue, sono piuttosto spighe, quindi secondo loro sarebbe un omaggio al grano, insomma alla fertilità, per cui, perché la forma insomma non è proprio...
1: Ma scusami, come fai a scambiare una spiga con una lingua?
2: Guardi lei, c'è la foto. Io sono lingue o spighe, secondo
0: posso
2: lei?
0: Dire che io l'ho guardato.

0: Io l'ho guardata e mi sembra tutt'altra cosa ancora. Non vi dico cosa perché...
1: Eh no, ora me lo dica, scusa. No, no, queste no, sono appendici, no, così piatte,
2: scusami,
1: lunghe.
2: No, cosa ti ricorda?
1: Sotto bicchieri, non direi.
0: A te ricorda la stessa cosa mia, Monica?
2: Ma penso di sì.
1: Sentite, io volevo parlare di storie, di scienze qua.
0: Vediamo se è una cosa che noi uomini non usiamo. Fino a una certa età, diciamo.
1: Sono
0: un pannolone,
1: un pannolone. Non credo fosse quello lo scopo.
0: Non credo.

0: vicini tutte le mattine. Abbiamo finito con i Mattia Bazar e ti sento.
1: Per il momento ancora molto bene, grazie, ci sento.
0: Guarda che è un attimo, Monica.
1: È un attimo, per esempio, tenere le cuffie con il volume troppo alto può fare male.
0: Amici, passate un buon weekend. La squadra di Bonjour, Bonjour vi aspetta lunedì mattina, come sempre, alle 7 con Monica Sala.
1: Con Davide Lentini.
0: Con Andro Mercù.
2: Ancora 10 puntate. Ciao.
0: Sì, poi partiranno le vacanze, ma abbiamo ancora un sacco di cose, di momenti per condividere con i nostri ascoltatori. Grazie a Mattia Brena in regia, a Monica Tonini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Mondiale di calcio all'atto finale per i collezionisti. La FIFA ha lanciato un'iniziativa. Si può comprare una zolla del prato della finale mondiale per 3.000 euro. Ma pensate, conosco solo un'erba che costa di più, ma forse neanche tanto, ve lo dico, se la batte, se la
0: Amici,
3: batte.
0: Amici, io ve lo dico, se dovesse capitare che domenica vince l'Argentina,
1: cioè, questo ce lo rinfaccerai per tutta la vita.
3: Ricordiamo,
1: te lo dico io,
3: che Lentini ha pronosticato l'Argentina prima che iniziasse il mondiale.
0: Quello che di calcio dicono non sa mai niente, sono io, eppure i pronostici li azzecco.
1: Può
0: ora
1: essere
0: vediamo.
1: Anche una questione di
0: vabbè. Vi lasciamo con Rosaria e Filippo, ci sentiamo lunedì.
1: Buon weekend,
0: ciao. Baci, ciao,
1: ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, i voti elettronici e postali non sono sicuri, non volevano che vincessi. Il midterm va messo al riparo, così il presidente degli Stati Uniti Trump nel suo discorso alla nazione. E non si fa attendere la replica di Pechino, che rimanda al mittente le accuse. Non abbiamo mai interferito sulle elezioni e mai lo faremo. Non si fermano gli attacchi degli USA in Iran, e questa volta sarebbero stati presi di mira una stazione e un aeroporto nel sud del paese. Ci sarebbero 7 vittime. Intanto i Pasdaran annunciano una raid a sorpresa sulla base americana di Al-Tanf in Siria. Violenta lite stradale ieri sera a Collegno, nel torinese. Un 80enne è stato ucciso a coltellate, l'aggressore un 60enne. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, l'anziano stava attraversando la strada quando l'auto dell'uomo è sopraggiunta quasi senza fermarsi, rischiando di investirlo. Da lì sarebbe nato il diverbio, sfociato poi nell'omicidio. Il caso Roggero. Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. I familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi cautamente soddisfatte dopo la sentenza di primo grado emessa ieri a Genova. È un primo spiraglio di luce, le loro parole. I giudici hanno sanzionato con severità i vertici storici della concessionaria ASPI e della controllata SPEA, la pena maggiore di 12 anni all'ex AD Castellucci. SpaceX ha cancellato all'ultimo il nuovo test di volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto poco prima del Luna e sarebbe stato il 13°. Come reso noto da Elon Musk, l'operazione è stata interrotta a causa del mancato avviamento di alcuni motori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

video monumentale, Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, era l'86, una delle versioni più belle, questa di George Michael con Mary J. Blige su Radio Monte Carlo. Per aprire Due Come Noi c'era Ezra.

0: Bonjour, bonjour, in questo venerdì 17 luglio alle 10:07 si aggiungono anche le voci di Filippo Firli e Rosaria Renna. Come è andato ieri il festeggiamento del tuo compleanno? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. L'ho festeggiato con voi, con tantissimi amici alla radio e poi pian piano stavo rispondendo a tutti. Comunque grazie davvero di tutto l'affetto.
0: È stato bellissimo celebrarti insieme agli ascoltatori che speriamo rimangano con noi sino alle 13.
1: Certo, che devono fare?
0: Abbiamo un sacco di cose
1: cos'altro
0: da fare.
1: Cos'altro trovano meglio di noi?
0: Siamo proprio a questo livello.
1: Senti, io ho dato un'occhiata alla scaletta di stamattina.
0: Sì, e quindi è impossibile.
1: Abbiamo già
0: lasciarci.
1: Cominciato, siamo partiti proprio alla super
0: alla
1: grande.
0: Grandissima.
1: Paolo Ravasi si occupa di questo. Un applauso a Paolo Ravasi perché avrete da qua e fino alle 13 una progressione di cose davvero fantastiche.
0: E poi vi regaleremo anche lo Sferisterio di Macerata con Nabucco. Quindi tutti sull'attenti con la musica di Verdi e tante cose da fare.

0: It's About That Time. Allora, scommessa vinta oppure no? Con l'ISO qui su Radio Monte Carlo abbiamo appena cominciato Due Come Noi, venerdì 17 di luglio. Rosario Arena e Filippo Firli. Come al solito vi raccomandiamo di andare a trovarci anche sulle nostre piattaforme social. Siamo spalmati con foto e con post di gran classe su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e anche su radiomontecarlo.net,
1: dove per esempio si ricorda che oggi nel 59 davamo l'addio a Billie Holiday, che moriva giovane, 43 anni, e tra l'altro anche, come si dice, in miseria. Pensa, un talento così grande che tanto ha lasciato alla musica, eppure è stata una di quelle che
0: è impossibile pensare che sia finita così, no?
1: E invece,
0: per un artista così grande
1: è finita così. Però celebriamo anche altre cose, diciamo più divertenti. Per esempio il grande appuntamento del venerdì sera con il nostro Luca Onere.
0: Ah yeah, tonight at 10 p.m. su radiomontecarlo.net, sulle nostre web radio, con la VIP Lounge di Luca Oner, che è il nostro producer, e adesso in regia. Luca si occuperà di fare la prima parte, quindi grandissima house music di accompagnamento, molto bello, il contorno preciso e perfetto per il vostro venerdì sera. E poi l'ospite che ha chiamato stasera per questo appuntamento è Andy Reid, grande titolare di una casa discografica del genere house, che è la Phoenix di Toronto, e quindi lo scenario sarà veramente perfetto per il vostro weekend.
1: Oggi, ma un po' di anni fa, nell'82, il tema della celebre serie Saranno Famosi raggiunge il primo posto nella classifica britannica, ma conquista anche Golden Globe, Oscar come miglior canzone originale, e parliamo dell'indimenticabile Irene Cara.
0: Che sarà sempre Coco per noi, no? Nei nostri cori, te la ricordi, no? Nel film Saranno Famosi. Eccola qua, Irene Cara. Ce l'ascoltiamo.
1: Sì, ce la balliamo anche. Avete
0: pure
1: gli scaldamuscoli, oddio,
0: sì.
1: Con i 45 gradi all'ombra forse non è il caso. Tirateli via, ballate nudi che è meglio.
0: Guarda, sta passando Leroy Johnson, te lo ricordi?
1: Io ero pazza di Leroy Johnson.
0: E Bruno Martelli ti era simpatico?
1: Simpaticissimo, anche il papà tassista.
0: A me più Danny Amatullo.
1: Ah.

0: come suona bene Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro in spiaggia, Vito da Bari al capitolo A casa mia Monopoli, meraviglia. Tiziano Ferro che ha chiuso l'impegno degli stadi 2026 dicendo che ha iniziato ogni concerto con un obiettivo solo: farvi uscire dallo stadio col sorriso. Missione riuscita, neanche fosse Tom Cruise.
1: E sai qual è la nostra mission tra pochi istanti?
0: Quale?
1: Dritti negli 80s.
2: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 41 41762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con la Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
14: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Se volete vi do anche il numero di marca del disco, ma vi dico semplicemente, ve lo risparmio, vi dico che era da No Parler, dove c'era anche Love of the Common People, c'erano anche Wherever I Lay My Head, That's My Home. E questo capolavoro che era Come Back and Stay, Paul Young e il suo bel ciuffo qui nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Bello averlo ritrovato. Giornata mondiale delle emoji, c'è la lista delle 10 faccine più usate nel 2026, al primo posto una che secondo me ieri per il tuo compleanno ti è arrivata a profusione, già io credo di avertene mandate 1500 di cuori rossi, che è in assoluto il più utilizzato, perché significa amore, significa amicizia, significa cura, no? Significa che ci tieni all'altra persona, credo.
0: Esattamente sì, no? È classico, è molto rassicurante. E poi si presenta, adesso non voglio essere frainteso dopo le cose bellissime che mi hai detto, si presta ad essere, ad avere un gradiente di possibilità diverse, no? Il cuore può significare amore, mi piace molto, può anche essere il ti amo, l'amicizia e tutta una serie di altre cose. Ci tengo a te, vedi.
1: Però subito al secondo posto c'è la faccina disperata che piange, quindi...
0: Ma perché? Non la capisco questa cosa, siamo messi così.
1: Io uso molto quella con la lacrima singola, cioè quando una cosa mi intristisce uso quella. Al terzo posto, pari merito, la faccina commossa, eccola qui, è il fuoco, che il fuoco significa... Sei hot, cioè sei sexy o che cosa?
0: Io me lo spiego come entusiasmo, come successo, anche come attrazione fisica, no? E come dicevi tu, molto molto hot, no? È uno dei praticamente...
1: Io lo uso pochissimo, sai?
0: Complimenti più usati su Instagram, no? Quando sei bollente,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Bruciato l'intera chat.
1: In questo momento secondo me non è un complimento, perché quel grande caldo, non lo so, non va bene. Poi c'è il check, tipo fatto, fatto, la faccina distorta, e andando ancora sotto, le stelline, le occhiaie, gli occhi e il teschio al decimo posto. Non credo di averlo mai mandato, il teschio.
0: Esatto, è molto amato dalla generazione Z, no?
1: Ah, quindi mi stai a dire che sono vecchia, eh?
0: Sì,
1: ah,
0: no,
1: me lo segno adesso.
0: Da quello mi ha detto mio cugino, quello più piccolo, che ha perso un po' il significato macabro e tende ad essere assimilato a risate estreme, cioè il teschio fa molto ridere.
1: Ah, ok, capito? Quando uno dice morire dalle risate.
0: Sì, morire,
1: bravissimo. In questo senso, va bene, ora ne sappiamo di più sul magico mondo delle emoji che non dovremmo utilizzare sopra i 14 anni, ma che ve lo dico a fare. Siamo tutti qui a mandarci cuori e altre amenità.

0: ribattezzato dalla stampa britannica Mad Richard, perché è sempre stato un po' ragazzaccio, ci piace sia coi Verve che da solo. Richard Ashcroft, quello di Check the Meaning.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un pannello sul tetto, una superficie inclinata, il tutto in modalità fotovoltaico. Soltanto che l'elettricità non è il risultato più evidente. Il Sun Air Fountain, sviluppato da una startup francese, nasce per produrre acqua potabile dall'aria sfruttando umidità e calore del sole. Si parla di una produzione fino a 1 litro al giorno per pannello durante la notte. Quando l'aria contiene più umidità, il pannello la aspira e un materiale assorbente trattiene le molecole d'acqua.
0: Al mattino, con l'arrivo del sole, il calore accumulato libera l'umidità sotto forma di vapore che condensa su una superficie interna, si trasforma in gocce e viene raccolto. Prima dell'uso, l'acqua passa attraverso un sistema di filtrazione e mineralizzazione. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento assegnato a tecnologie efficienti sul piano ambientale ed economico. Il dispositivo non è una risposta universale alla crisi idrica, ma l'idea ha superato brillantemente una prima valutazione tecnica indipendente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti puglia!
17: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
24: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: percussioni latine molto sofisticate, questo sound meraviglioso. Steely Dan, Do It Again. Siete certamente nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Buon venerdì mattino a tutti.
1: Questo weekend, magari se mi aprissi il microfono aiuterebbe, devo dire, devo ammettere che se spingo il pulsante è meglio.
0: E non sbagli mai.
1: Sì, vabbè, è venerdì di luglio.
0: Ti ricordi i tempi quando ci aprivano il microfono?
1: Ma in realtà il nostro valente direttore d'orchestra, Luca Onere, a proposito, salutiamo Chicco Allotta che è a Roma, che
0: certo,
1: prima non abbiamo salutato.
0: Chicco.
1: Lui ci apre il microfono, ma poi noi abbiamo, diciamo, la facoltà di aprirlo meno, quindi a seconda dell'umore. In questo momento non lo avevo aperto, forse
0: sì,
1: perché non voglio parlare di quella roba lì.
0: Siamo un po' così noi.
1: A cui arriveremo, ma partiamo prima dal fatto che questo sarà un weekend con una grande, con due grandi appuntamenti sportivi, soprattutto quello di domenica della finale dei mondiali. Vedremo tra Francia e Argentina la finale del destino, la definisce la Gazzetta dello Sport, che pubblica anche quella foto che sta facendo il giro del mondo, che vede un giovanissimo

0: e tutti i suoi vezzi, il mondo si è accorto di lui, tanto che ha tipo raddoppiato i follower, i milioni di follower che già aveva sui social.
1: Immediatamente virale, perché quando è atterrato ad Oslo, da una parte sotto il braccio aveva un borsone di DNG degli suoi amici e dall'altra c'aveva il procione imbalsamato.
0: Ma
1: immaginate
0: povero procione.
1: Che contrasti, eh?

0: We got up. Spiritual Love su Radio Monte Carlo, anche Urban Species.
1: Andiamo al cinema insieme, poi le ultime con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su Comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Donald Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale americano. Pechino replica, sono pure invenzioni. Altra notte di raid USA sull'Iran, è la sesta consecutiva, colpiti diversi ponti nel sud del paese, a riferirlo le forze americane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Teheran risponde con missili e droni su Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso. Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Al Gaslini di Genova invece, sempre questa mattina, è deceduta la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Lite in strada a Collegno, nel Torinese. Un pedone 80enne è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto aggressore, un 60enne, che era alla guida dell'auto sopraggiunta quasi senza fermarsi. Il diverbio sarebbe nato per questo motivo e sfociato in tragedia. L'uomo è stato rintracciato dopo una breve fuga. Il caso della gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria, ma l'atto di clemenza è facoltà del solo Presidente della Repubblica. Al via un fine settimana tra super caldo e qualche temporale al nord che porterà da lunedì valori più tollerabili sui 33-32 gradi. Questa mattina a Milano alberi caduti e disagi per la pioggia, grandinate a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un picco di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: 6 minuti dopo le 11, dopo TGCOM 24 su Radio Monte Carlo e Simply Red, di Holding Back the Years, immagino le vostre emoji, i pollicioni, perché prima nella top 10 di quelle più usati non c'era il pollice, forse perché lo mettiamo semplicemente in risposta senza mandarlo a parte, no? Quindi magari non è stato conteggiato, però è così.
1: Ma tutto sommato anche il cuore, dicevamo che può essere un pollicione un pochino più affettuoso.
0: Beh, però lo usi magari con le persone a cui tieni veramente, non per delle comunicazioni di lavoro, non
1: certo,
0: so.
1: Certo, no, è sicuramente così come dici tu, ci mancherebbe.
0: Sai che le matite IKEA vanno via come il pane, non solo perché sono gratis, uno se la vuole portare a casa che può essere utile, ma perché pare che siano utilissime.
1: Non hai mai fregato una
0: ma matiti, si può, quindi matiti. Non è furto, vostro onore, non è furto, si può.
1: Esatto, no, con la scusa di segnare il codice nel divano, una se la infila in tasca e poi torna a casa con un bel mazzetto.
0: E chi si è visto, si è visto.
1: E
0: già
1: chi si è visto,
0: diversi
1: si è visto.
0: Anni fa un giornale medico britannico diceva che effettivamente molti chirurghi la usano perché la punta in graffite è insuperabile nel tracciare con precisione le linee di taglio direttamente sulle ossa. Ouch! Però...
1: Certo. Fa un po' strano pensare allo strumento usato per segnare le misure del Billy, che ce l'ha anche un chirurgo di maxillo facciale in mano, cioè le due cose insieme. Un po' stridono,
0: un po',
1: no?
0: È vero, sembra un po'.
1: Fanno, sì.
0: Pare che venga utilizzata anche dagli ingegneri per disegnare circuiti conduttivi, per sviluppare sensori di cloro per l'acqua potabile, e molti artisti usano i mozziconi in sculture. Noi, Filippo ed io, abbiamo una proposta.
1: Sì, abbiamo una proposta di gran classe che ci contraddistingue come al solito, non solo per la nostra musica, per quello che vi raccontiamo. Abbiamo un meraviglioso gadget che è in assoluto uno dei più richiesti.
0: Sì,
1: eppure
0: è
1: una matita. È
0: la matita di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Che cosa ha on the top?
0: Ha un diamante. Non ho chiesto se è vero. Non credo, però è un brillocco, è bellissima, è blu, è elegantissima.
1: È molto bella, è tra le tante cose che insomma attirano tutti i nostri fan, quelli che vengono a trovarci, la matita di Radio Monte Carlo deve essere proprio nella bag.
0: È vero, è andata via come il pane,
1: sì.
0: Insieme al ventaglio, che anche quello di questi periodi va molto bene. Cosa stiamo per ascoltare?
1: Stiamo per ascoltare qualcosa di davvero molto molto elegante, con tutta la suavità della lingua francese. C'è Gisèle su Radio Monte Carlo con Dimanche Midi Pil.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Una delle cose più emozionanti di quest'estate che abbiamo vissuto e vi abbiamo raccontato noi di Radio Monte Carlo, che eravamo lì all'Arena Santa Giuliana per questo concerto meraviglioso che era il 25enne di Baila Sexy Thing, Zucchero, riascoltato con occhi su Radio Monte Carlo. Zuccheromania è quest'estate.
1: Sì, davvero, noi lo abbiamo gustato a Perugia. Ieri mi ha detto la nostra Monica Tognini, che era a Lucca, sta girando l'Italia, ed è stato sicuramente uno di quelli da conservare nel cuore, quelle cose che ti danno felicità, che poi dormi meglio. Ecco, questo lo posso dire, si dorme meglio dopo aver visto un concerto bellissimo che ti ha regalato felicità. Perché parlo di dormire? Perché uno studio di un'organizzazione indipendente che si occupa di ricerca sul clima ha fatto una di quelle cose che, meno male che l'hanno studiata, perché se no non lo sapevamo da noi, esatto. Che le temperature sempre più alte peggiorano anche la qualità del sonno in tutto il mondo, e l'Italia è tra i paesi in cui si dorme meno e peggio a causa del cambiamento climatico.
0: Infatti superiamo davvero la media globale per ore perse a causa della colonnina di mercurio che non vuole andare giù. Palermo guida la classifica con 43 ore di sonno perse all'anno, 8 dovute proprio al cambiamento climatico, così sono arrivati a decidere. Seguita immediatamente dopo Palermo Milano con 35 ore, 7 per clima, e poi Torino con 33.
1: È incredibile, ma è così effettivamente. Tra il 2020 e il 2025 ogni persona ha perso in media quasi 56 ore di sonno all'anno a causa del caldo notturno. E se pensate che questo studio non tiene in considerazione questa caldissima, pazza estate 2026, credo che le cifre potrebbero anche cambiare, e non in meglio.
0: No, perché non bastavano le zanzare adesso, Rosaria, no? Cioè, non bastavano soltanto quelle, no? Devi fare lo spiedo sul letto da una parte, cioè la fettina panata.
1: E poi
0: panata.
1: Ti giri dall'altra parte.
0: Si dice, a Roma si dice la fettina panata, no?
1: Sai che qui, questa notte, qui intendo Milano, Varese, sì, ha fatto un temporale, una grandinata, e quindi questa notte io non posso lamentarmi, però le notti precedenti c'è stato da soffrire.
0: E quindi insomma siamo felici che almeno una parte d'Italia in qualche modo
1: abbia rinfrescato
0: e abbia, non si sia svegliato stanchi, perché quello poi alla fine è proprio il problema. Adesso un altro grande classico su Radio Monte Carlo in Due Come Noi, Joe Jackson, Stepping Out.

0: Jackson nel mattino di venerdì di Radio Monte Carlo, sono le 11:21 minuti. Un'altra grande meravigliosa canzone di un gruppo che amate moltissimo sta per arrivare, quindi non ci abbandonate, vi aspettiamo ancora tra poco. Due come noi, due come
1: noi. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina Deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.it.

0: Apposta su Radio Monte Carlo alle 11:30 R.E.M. con Day Sleeper, che era una scritta che Michael Stipe aveva visto sulla porta di uno che evidentemente dormiva di giorno perché la notte lavorava, sai, i lavoratori notturni, quelli che fanno i turni di notte, che magari dicono non fate rumore, abbiate rispetto, anche se è giorno sto dormendo, perché parlavamo della difficoltà di dormire con il grande caldo per quelli che non hanno il climatizzatore. In molti vi siete organizzati con ventilatori che sono più delicati, in molti mettono le cose nel frigo e poi le tirano fuori stile Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza.
1: Oppure qualcuno addirittura riempie la borsa dell'acqua calda con acqua ghiacciata e quindi la lasciano in frigo per un paio d'ore e poi la posizionano vicino ai piedi, insomma tra le ginocchia, per abbassare rapidamente proprio la temperatura.
0: Grazie per questo suggerimento, seguiteci per altri.
1: Cioè, siamo alla borsa dell'acqua fredda, davvero. Ma anche, sapevi che esistono i tappetini in gel refrigerante? Sono questi inserti in gel che sono nati per gli animali domestici, ma che evidentemente qualcuno posiziona sotto la fedela del cuscino per assorbire il calore, insomma sprigionare la frescura.
0: Siamo animali anche noi, no?
1: Certo.
0: In molti, è vero, io è un po' che non vado all'IKEA, in molti ci dite che in realtà li hanno ritirate, quelle famose matitine così utili per... E adesso i chirurghi come fanno? Come fanno? Allora bisogna sostituirle con quelle di Radio Monte Carlo. Poi c'era un saluto particolare, è vero, che dovevamo fare, importante.
1: Sì, perché noi ce li cresciamo, insomma siamo felici di aver accompagnato parte della vostra vita, e che significa anche lo studio giorno dopo giorno, e quindi dobbiamo fare auguri di buonissima laurea a Maria Teresa, che ci segue da sempre, ha un traguardo molto bello, la sua tesi è stata particolarmente bella, emozionante, insomma è un percorso di studi che ha seguito insieme a noi da lontano, e quindi noi ci meritiamo anche un pezzettino della tua laurea, di festeggiare
0: sì,
1: comunque
0: siamo dottori,
1: con te.
0: Siamo dottori anche noi oggi, auguri e in bocca al lupo per il tuo futuro. Questo è Sam.

0: Quando i pirati sono i pensieri che assaltano la nostra mente, state senza pensieri, siamo in estate, siamo a venerdì il 17 di luglio su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale anche della 62esima edizione del Macerata Opera Festival.
1: Tocca a voi, giocate con noi, mandate i messaggi vocali al 342-4141-762, dite il vostro nome, la vostra città, aggiungete "io ascolto Radio Monte Carlo". Abbiamo due biglietti per il Nabucco di Giuseppe Verdi, domenica 9 agosto allo Sferisterio di Macerata.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi vocali, vocali, solo vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. Sei giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a due passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato, 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Vogliamo alti, signori e signore, all'ascolto di Radio Monte Carlo. Vogliamo con Stevie Wonder, Sign, Seal, Deliver, I'm Yours, che è un po' quello che facciamo tutti i giorni. Filippo Firli e Rosaria Renna insieme, insomma, ci impacchettiamo, trasportiamo ovunque
1: ci consegniamo,
0: voi siete,
1: a voi. E spesso e volentieri vi facciamo anche dei grandi regali. Come sapete, la radio di gran classe vi fa vivere delle esperienze magnifiche, e quindi abbiamo giocato con voi per regalare a qualcuno, che adesso scopriremo, i biglietti per il Nabucco di Giuseppe Verdi, che è in programma il 9 di agosto nel meraviglioso luogo che è lo Sferisterio di Macerata.
0: Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival, e qui si parla di un grandissimo, di un'opera veramente simbolica di Verdi, il Nabucco, che ritorna dopo 10 anni di assenza, e quindi c'è grande emozione, grande attesa per questa data del 9 agosto, che abbiamo il piacere e il privilegio di poter regalare a...
2: Ciao, sono Carina da Falconara Marittima, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Ciao Carina, grazie per il tuo affetto, soprattutto per la tua fedeltà, che come vedi è stata premiato. Godrai il 9 di agosto allo Sferisterio di Macerata di una serata davvero indimenticabile.
0: Che cosa ti metti, come ti vesti? Perché è bello anche pensare all'abbigliamento.
1: Ma sai, lei è già carina
0: speciale.
1: di
0: natura, 9, dici.
1: Va benissimo.
0: Quindi,
1: tutto, no?
0: Qualunque cosa va bene. Grazie per aver giocato con noi, grazie a tutti quanti gli altri. E a proposito di cose belle che vi abbiamo regalato e che stiamo seguendo, più tardi, tra un tre quarti d'ora circa, ci collegheremo anche con Jazz Open a Modena, dove c'è il nostro Claudio Di Levo, che ci sta facendo vivere le atmosfere anche di quel bellissimo festival.
1: Grande Claudio, ci sta facendo un rapporto davvero molto dettagliato, con delle interviste che si trovano davvero su tutti i social di Radio Monte Carlo. Scoprirete tutti i protagonisti. Abbiamo visto una biondissima, ce la ricordavamo rossissima, e invece biondissima Joss Stone, proprio sul sito di radiomontecarlo.net durante l'esibizione. Adesso invece è il turno di Taylor Swift. I had

0: Una testa, un cuore, una voce potentissima. Figlio di un re di Cesare Cremonini, che sa usare delle immagini molto semplici ma sempre molto potenti. Spogliati da qualsiasi sovrastruttura, siamo tutti inevitabilmente ugualmente vulnerabili. Figlio di un re su Radio Monte Carlo.
1: Sapete che ogni canzone di Cesare ha un fan club, no? Quelli che dicono questa è la più bella, questa è la più bella. Per esempio Anna dice che il capolavoro di Cesare è stupenda. Hai ragione, è stato bello condividerla con voi. In questo venerdì mattina, è quasi mezzogiorno, c'è anche Mike Oldfield con Moonlight Shadow.

0: su Radio Monte Carlo, Mike Oldfield, The Moonlight Shadow.
1: E adesso vi consegniamo alla redazione, ma pronti, tornate con noi tra poco.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha coltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre, con gli Scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Nessun amore che ti salva, solo quello te per te, tu per tu, Hero Lies in You, Mariah Carey, dopo gli aggiornamenti delle ultime notizie di TGCOM 24, Mariah Carey con il suo potentissimo Hero. Con Rosaria Renna e con Filippo Firli, ancora un'oretta da passare insieme, fino all'una siete tutti nostri.
1: Ieri a quest'ora abbiamo avuto un incontro molto suggestivo, molto apprezzato da tutti quanti voi che ce lo avete detto al 342-4141-762 con Luigi Bignami, che è un giornalista divulgatore e che è venuto a parlarci di uno speciale che ha curato per Focus TV che riguarda il prossimo appuntamento del 12 agosto con l'eclissi lunare che sarà visibile soprattutto dal nord Europa, già dalla Spagna, dall'Islanda e in parte anche dall'Italia, soprattutto nella parte nord. Oggi ci ha colpito la storia di questo fotografo che ha appena mandato alle stampe con un editore che fa dei capolavori, sono dei libri artistici anche di un certo costo che magari si comprano per fare la collezione a casa, di Taschen, dedicato proprio a dei paesaggi lunari, nel senso che sono illuminati dalla luce della luna.
0: Perché se mentre la maggior parte dei fotografi ripone la macchina fotografica non appena il sole tramonte, Darren Moore, questo è il suo nome, fa esattamente il contrario. La sua storia nasce proprio dal desiderio di vedere l'invisibile e da rifuggire quella brutta luce che c'è di giorno.
1: Siccome brutta luce, va bene, però è bella anche quella della luna.
0: Certo.
1: Poi lui ha questa tecnica che ci mette un quarto d'ora tipo per scattare la foto, proprio per avere il tempo di catturare tutte le sfumature.
0: Quell'istante, no?
1: E sono tantissimi, perché ha fatto tanti viaggi dall'Antartico alla Francia, dal Sud America all'Uganda, e sono 370, una vita al lavoro, una vita a fotografare alla luce della luna.
0: Tu pensa, per catturare lo schermo perfetto, l'immagine, il frame perfetto, quante ore di notte passerà lì sveglio, no?
1: Sì, è un day sleeper, come
0: è un day sleeper, certo.
1: Mr. Know It All, belle queste foto, è Teddy Swim.

0: scusate, ma preferisco vivere, quindi devo entrare immediatamente dopo l'ultimo tocco sulla, sui tasti del piano. Vasco Rossi con Un Senso qui su Radio Monte Carlo ha annunciato il suo giubileo per i 50 anni di carriera, una grande, la più grande residency in uno stadio mai visto in Italia, 10 concerti di fila allo Stadio Olimpico, tutti a giugno del prossimo anno. Il primo che ha comprato il biglietto è il suo fan numero uno, che è Ultimo.
1: Bravo, anche perché uno dei pochi che c'è riuscito. Io ho la lista di persone che mi chiedono: mi aiuti a trovare i biglietti per Vasco? Sono esauriti dopo mezz'ora praticamente.
0: Sì.
1: Bella l'intervista oggi sul Corriere della Sera della giornalista che ha incontrato Giancarlo Antonioni, campione del mondo quando giocavamo a calcio, andavamo ai mondiali nell'82, davanti a due pipe in una teca al Museo del Calcio di Coverciano. E le due pipe sono quelle dell'82, sono quelle dell'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini e di Enzo Bearzot, il CT di quella nazionale di campioni del mondo.
0: Questa intervista non è soltanto un flashback di ricordi del calcio, no? Ma è proprio una sorta di acquerello di un'Italia che non esiste più. Cioè, il calcio, si diceva, si dice ancora, dottore, aveva un'anima, si era tutti anche molto meno, c'erano meno situazioni che gravitavano intorno e i sentimenti erano molto più pesanti di un contratto, no?
1: Di Paolo Rossi dice che è stato uno dei suoi amici più cari. Un giorno insieme a un altro amico gli presentarono quella che per loro era una bravissima cronista, Federica Cappelletti, che poi è diventata sua moglie, e ci dice che nella chat di gruppo dei mondiali 82, sapete che hanno su WhatsApp campioni del mondo, che bello, quanto
0: che
1: vorrei
0: dicono,
1: avere,
0: che dicono, sì.
1: E Federica ha preso il posto di Paolo. Poi la giornalista chiede: mi fa sbirciare nella chat? Lui dice: manco morto. E però dice che quello che scrive di più è Spillo Altobelli che è un tornado, che Cabrini mette cuori e che poi che ancora oggi il politico Matteo Renzi quando lo incontra si inginocchia, ma chi non vorrebbe inginocchiare di fronte ai campioni del mondo dell'82.
0: Allora, è talmente assimilato alla Toscana che uno pensa che sia di Firenze o comunque toscano, invece in realtà Antonioni è nato in Umbria, a Marciano.
1: È vero, provincia di Perugia, ma è una bandiera per sempre della Fiorentina, sicuramente. Kid Creole and Coconuts.

0: Madre di origini creole ma anche un po' italiane per Kid Creole, nato invece nel Bronx, insieme alle Coconuts su Radio Monte Carlo, My Male Curiosity. Due come noi, due come
1: noi. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con la Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950€ con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito 13.452€. Anticipo 3.260€. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Risurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Risurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Oh,
3: La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
21: E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì. Come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Amici, tutti pronti? Perché stiamo per The River of Dreams, oltrepassare il Po con Billy Joel di River of Dreams qui su Radio Monte Carlo, perché stiamo per raggiungere Modena,
1: sì,
0: per il Jazz Open di Modena. In diretta da lì c'è l'impostazione Claudio Di Leo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno amici, come
1: guarda,
2: state?
1: Guarda, ciao, com'è felice, buongiorno, sì, benvenuto. Sì. Raccontaci tutte queste milioni di esperienze bellissime che stai facendo. Tra l'altro prima abbiamo sentito, c'era Luca Carboni che faceva
2: che
1: il soundcheck questa
2: il soundcheck.
1: Sera.
0: Fai aprire, sì, aprire lo studio dell'Eleonora. Dai. Che spettacolo.
2: Questo è il soundcheck di Luca Carboni.
0: Che canzone è questa?
1: La sai? Questa sera.
2: Sta cantando, ragazzi.
1: Okay. Sì, sì, infatti, lo sentiamo un po' in lontananza, bellissima,
2: sì, esatto,
1: questa atmosfera. Ieri
2: però
1: sera
2: questa è l'atmosfera anche... adesso, in questo momento.
1: Raccontaci ieri di sera? Ieri sera.
2: Allora, ragazzi, ieri sera showtime, perché ci sono stati Joe Stone e Jamie Cullum, che hanno fatto un uno show incredibile. Prima separati, poi Joe Stone è anche andata nel concerto di Jamie Cullum e c'è stato un duetto, ma sono scesi tra la gente, in platea, quindi sono veramente showtime ieri.
1: Un'atmosfera meravigliosa che ci sta regalando a te, agli ascoltatori, sì, a noi, grandi soddisfazioni, tutto documentato sui nostri social tra radiomontecarlo.net e le varie pagine, e poi naturalmente in diretta dalle 14 alle 16 il pomeriggio.
2: Esatto, oggi il programma prevede Luca Carboni nel main stage, poi c'è Aaron Parks che è un pianista jazz al Baluardo, dove ci sono i concerti più jazz, e poi God Bless Computers che è un DJ dell'elettronica elegante negli open stage, che sono i concerti gratuiti.
0: Secondo me tu ci passi al Giardino Ducale Stenza.
2: No, non c'ho tempo.
0: Secondo me sì.
1: Non sa chi dare i resti, perché sappiamo che stai per incontrare Luca Carboni.
2: Sto per andare, sì.
1: Che bella emozione. Ritrovare un grande artista.
2: È grande emozione perché per me è un cerchio che si chiude, perché il mio primo concerto nella mia vita, 1988, è stato Luca Carboni.
1: E beh, quindi bellissimo. Oggi l'emozione di incontrarlo, sì, prima dell'esibizione questa sera.
2: Esatto.
1: Bambino felice,
2: sì,
1: emozionato.
2: Guarda, più si vede dal sorriso, Rosy.
1: Sì,
0: senti, ma, senti, ma Joe Stone, siamo molto curiosi di sapere Joe Stone com'è stata. È stata carina, simpatica,
2: carina.
0: Ci hai detto che no, ha avuto
1: è
0: modo
1: bellissima,
0: di...
1: bellissima Joe Stone, bellissima.
2: È una bellezza Joe Stone,
0: è bellezza,
2: che...
0: è veramente la venere
1: di
0: Botticelli.
1: Esatto. Come dicono a Bolzano, levete.
2: Senti, esattamente.
0: Senti, Claudio, i suoi trascorsi romani sono ancora rimasti dentro di lei, eh?
1: Allora, Claudio Di Leo, grazie, sì, per tutto quello, il tuo lavoro che stai facendo egregiamente a Jazz Open. Ci sentiamo alle 2 in diretta nel pomeriggio.
2: Grazie.
1: Sentite ancora Luca Carboni che fa il soundcheck a Jazz Open Modena.
2: Vado da lui.
1: Ciao,
2: ciao amici,
1: a
2: ciao.
1: Dopo. Sembrava di disturbare, vero?
0: Bellissimo. Però sono i momenti del live, no, che su Radio Monte Carlo ci piacciono da pazzi.

0: Brava, bravissima Cecilia Krall. Tutte dovrebbero fare così, cioè se la cantano, se la suonano e la disannunciano pure. Su Radio Monte Carlo, My Life is Going On. Due come noi.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
16: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

0: Electric Light Orchestra, sembra quasi di essere nella boutique della musique che comincerà tra pochi minuti su Radio Monte Carlo. Fino ad allora ancora Filippo Firli e Rosaria Renna, grazie a Claudio Di Leo che ci sta mandando una serie di foto bellissime per farci vivere le atmosfere del dietro le quinte del Jazz Open di Modena con Luca Carboni, con la sua band sul palco. Sarà sicuramente una serata bellissima. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, per esempio c'è Valeria da Imola che sta leggendo tra l'altro la biografia di Luca. Luca non parlava mai. Bella,
1: esatto.
0: Bella.
1: Tu calcola che da persone silenziose a Luca non parlava mai,
0: sì.
1: C'è tutto il racconto di una vita, quindi
0: una
1: tutto
0: vita.
1: Quello che c'è in mezzo, perché poi lui all'inizio era un po' il terrore di tutti quelli che avevano a che fare davanti a un microfono a lui. Poi col tempo ha cominciato a sapersi raccontare alla radio.
0: È vero, però rimane una persona riservata,
1: sì, timida,
0: e
1: sì.
0: Lo amiamo anche per questo. Questo sarà il weekend non solo della finale di Coppa del Mondo di calcio, sarà anche il weekend in cui l'Odissea di Christopher Nolan finalmente raggiunge gli schermi. È bello che ho letto un articolo che diceva come vedere l'Odissea senza dispiacere al regista, perché l'ha girata per gli schermi IMAX e quella sarebbe l'atmosfera da fare, però non ce ne sono così tanti in Italia, spesso sono ai bordi di periferia o comunque fuori dalle città, e quindi Nolan non si dispiacerà se molti di noi la vedranno nei cinema normali.
1: In tanti però hanno detto, avendo visto già in pochissimo tempo questa grandissima opera, impegnata peraltro tanta parte d'Italia nel set del film, hanno apprezzato che abbia evitato la classica americanata d'azione alla Troy, tanto per intenderci, che è stata molto criticata, per pensarlo come un film più sui sentimenti, più sulla psicologia.
0: La critica internazionale per lo più ha espresso in questi giorni pareri positivi, hanno lodato soprattutto l'interpretazione di Matt Damon che fa Ulisse, che ha detto che è rientrato nei vestiti del liceo, è in formissima, e anche la pulizia della regia di Nolan. Una minoranza invece l'ha stroncato dicendo che ci sono delle incongruenze rispetto all'opera originale e lamentandosi per la gestione del caso. Sta addirittura stroncando anche alcuni dei divi, però è uno di quei film che tutti dobbiamo vedere per farci un'idea e per poter partecipare poi al discorso collettivo.
1: Tante belle recensioni anche per Anna Hathaway, che interpreta Penelope, che è stata raccontata con grande dignità emotiva, e Tom Holland, l'uomo del momento, che è un perfetto Telemaco, molto umano e molto protettivo. E adesso su Radio

0: Reasons per Lady Gaga, con i saluti di Filippo Firli e Rosaria Renna in questo venerdì 17 luglio, che prosegue con la musica della boutique della musique del nostro Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco.
1: Vi stiamo per lasciare con Andrea, ma vi salutiamo tutto il team, quindi Rosaria Renna, Filippo Firli, Luca Onere in regia, Chicco Allotta qui a Roma, Giulio Bartolomei responsabile dei contenuti. Ciao Giulio, fai buone vacanze, vi lasciamo con...
0: Buone vacanze.
1: Facciamo anche...
0: E Monica Tognini al centralino.
1: La nostra super Monica Tognini. Ciao Monica.
0: Ciao, abbiamo finito, buon weekend, a lunedì, ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, TAM e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Tragedia a Spotorno, nel Savonese, dove un quindicenne è morto dopo essere rimasto folgorato ieri sera al Luna Park. Inutile il trasporto in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Sequestrata la struttura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, Genova, mercoledì. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tre persone uccise a coltellate in poche ore. A Collegno, Torino, un 80enne è stato assassinato per motivi di viabilità. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. A Palermo, un uomo di 69 anni, vittima di una lite tra vicini, arrestato l'assassino. A Modena, un trentenne ritrovato morto in un condominio. Si cerca il killer. Pechino risponde a Trump, che nel discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Secondo i media di Teheran, 7 persone sono rimaste uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. I Pasdaran hanno risposto colpendo un centro di comando in Siria e una base militare in Kuwait. Calcio italiano in lutto. Addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona dell'85. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, sulla panchina degli Scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Chiuse la carriera all'Inter nel 94. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.
1: Siamo aperti tutto luglio in boutique, lo ripeto perché lo chiedete, anche qui nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando, e approfitto per salutare quanti di voi sono passati o passeranno dal Principato nel giro vacanziero dell'estate. Io sono Andrea Munari e vi accolgo in questo luogo davvero unico, che si fa ascoltare per 60 minuti, non uno di più, quindi grazie, buon fine settimana a tutti voi e anche a Rosaria Renna e a Filippo Firli. Noi ci siamo sempre con chi stacca, con chi lavora, questa è Radio Monte Carlo e qui c'è sempre grande musica. Ad inizio anni 80 sarà una sorpresa il nuovo sound che sta per arrivare, la cosa più forte e che farà la scuola anche alla musica dance negli Stati Uniti. In questo progetto c'è tanto DNA italiano e i nomi di Mauro Malavasi, Paolo Gianolio e Davide Romani. Tutto è molto, molto internazionale, perché ci sono anche delle voci importanti che sono quelle di Luther Vandross e Joshua Brown. La boutique della musica si accende e si riempie con il suono dei Change. La prima di oggi è A Lover's Holiday.

A Lover's Holiday fa parte dell'album The Glove of Love dei Change, il quale va a prendersi il numero uno in classifica anche negli Stati Uniti e ci resta per oltre due mesi. Che soddisfazione! Storia d'Italia di successi nel mondo con la boutique della musica, e ne abbiamo delle belle anche oggi da ascoltare e da raccontare. Buona estate da Radio Monte Carlo, qui solo pezzi firmati, e quello che arriva ci porta a quel punto di partenza del nuovo soul, il neo soul. 25 anni sono trascorsi dalla prima volta di Wish I Didn't Miss You con la magnifica voce di Angie Stone.

Avete presente quando una storia finisce e nonostante sia stata sfiancante non si riesce a voltare pagina ed andare avanti? È quello che canta Angie Stone. E quante storie canterà di nuovo il grande Sting insieme al chitarrista Dominic Miller, al batterista Chris Mas? Saranno venerdì 31 luglio sul palcoscenico del Bassano Music Park a Bassano del Grappa e noi ci saremo perché siamo radio ufficiale e Radio Monte Carlo è la boutique della musica dove si ascolta Shape of My Heart.

I Send You All My Love, morbido, elegante, sempre raffinato, con storie di famiglia e d'amore nella sua musica, che poi sono anche le nostre. Così Chris Rea canta della figlia Josephine, la primogenita. È la musica più bella di Radio Monte Carlo, che si fa ascoltare e che racconta ciò che è stato e ciò che rappresenta ancora oggi. Ed è qui con noi nella boutique della musique. Duetto di due artiste meravigliose e inarrivabili, Celine Dion, Barbara Streisand. Le idee della musica sono adesso. Tenetevi forte. Tell him.

0: Tell him, diglielo che il sole e la luna sorgono nei tuoi occhi. Stringilo forte per sentire il suo cuore battere. Tutto questo amore sarà il dono che farai a te stessa e non lasciarlo mai andare. Che meraviglia! Così Celine Dion con Barbara Streisand, duetto di gran classe alle 13:25 minuti, in diretta dal Principato di Monaco. Restate con me qui in boutique, non è finita.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
20: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
22: Oh,
0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì. Come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

The power of goodbye, quando è il momento di dare un addio, di trovare la forza, di staccarsi da ciò e anche da chi non ci fa stare bene. Madonna a Radio Monte Carlo e poi domenica sera Madonna alla finale del Mondiale di Calcio con altri ospiti musicali, come sappiamo, con la regia di Chris Martin dei Coldplay, che porta sul palco anche Laura Pausini, Jennifer Hudson, Robbie Williams, Burna Boy, BTS e anche Justin Bieber, che da quando è diventato papà anche lui si è fatto più sostenibile e responsabile. Questo non significa perdere l'anima ribelle che è in noi, no, quella resta. Nella boutique della musique, il ribelle è David Bowie.

Grande, una volta di più, l'avventura di Ziggy Stardust è stata appassionante e coinvolgente, anche per chi non c'era allora e l'ha scoperta dopo. David Bowie è stato un maestro, proprio trasformandosi nei personaggi che esaltavano libertà, provocazione, anche molta ambiguità. E la sua voce e la sua musica ce lo dicono quando ascoltiamo pezzi come questo. E qui la musica più bella di Radio Monte Carlo. Questa è la Boutique della Musique. Oggi è venerdì e non mi importa come siano tutti gli altri giorni della settimana, perché è di venerdì che sono innamorato. Friday, I'm in love, e dei Cure.

Romeo and Juliet, quell'amore possibile e impossibile. Romeo e Giulietta come Mark Knopfler e Holly Beth Vincent. E lei che lo scarica con una telefonata freddissima quando lui sta per salire sul palco per un concerto con i suoi Dire Straits. Una tragedia. E da quella delusione devastante questo capolavoro che abbiamo ascoltato. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. E facciamolo ancora un passaggio insieme di quelli che fanno stare bene, che raccontano una storia che può essere anche la nostra e che ci fa riconoscere anche luoghi familiari e gesti quotidiani. È La mia città, di Luca Carboni.

0: E lui, il grande Luca Carboni, è tornato ed è andato a riprendere il suo posto sul palcoscenico per farsi ascoltare dal vivo e per incontrare il pubblico con le sue canzoni più belle. E stasera lo farà di nuovo a Jazz Open Modena. Siamo radio ufficiale e prima, alle 17.30, oggi pomeriggio, Luca Carboni, ospite di Radio Monte Carlo, intervistato da Claudio Di Leo. A dopo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia! Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro! Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
5: Grazie per esserci, amiche e amici di Radio Monte Carlo, e ringrazio Marco Fullone, Paolo Ravasi, Beppe Ungaro per la musica, Claudia De Rio in redazione, Davide Ippolito in regia. Il pomeriggio ci porta a Jazz Open Modena, dove c'è in diretta Claudio Di Leo. Prima le breaking news di TGCom 24. La boutique riapre lunedì alle 13. Buon fine settimana a tutti da Andrea Munari.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
7: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Le 14 e 6 minuti, un saluto e un abbraccio ad Andrea Munari dal Principato di Monaco. Lui chiude la sua boutique che riaprirà dopo il weekend, lunedì sempre puntuale alle 13. Adesso, sempre in versione solitaria e sempre in esterna, è il momento di Happy Together.

In realtà ho dovuto controllare che fosse venerdì perché ho perso un po' la cognizione del tempo, ma appena appena, buon pomeriggio da Claudio Di Leo, Happy Together in versione solitaria. Mandiamo il solito bacio e abbraccio a Isabella Leodori che sarà meravigliosamente insieme a noi, insieme a me e in questa nostra community in cui siamo Happy Together lunedì sempre dalle 14. Io invece non sono a Roma come al solito, ma ormai avreste dovuto capirlo, sono a Modena in Largo San Giorgio, che è proprio a ridosso di Piazza Roma, dove c'è il meraviglioso palco di Jazz Open Modena, che è arrivato oggi alla penultima giornata. Vi racconterò un po' di cose, avremo anche un'intervista incredibile esclusiva tra pochissimi minuti con uno dei protagonisti di ieri sera salito sul palco. Vi racconto tutto tra poco, prima la nostra grande musica. Oh, poi ci siete anche voi al 342 41 41 762. Dicevo, la nostra grande musica, nuovo per Natalie Imbruglia, questo Upside Down.

0: Alicia Keys con No One su Radio Monte Carlo alle 14:15. Allora, come dicono quelli bravi, quelli che se ne intendono, facciamo un recap. Io preferisco dire un riassunto di quello che è successo ieri qui a Modena per Jazz Open Modena. Oggi penultima giornata, ma tra poco vi aggiorno anche su quello che è il programma di oggi. Ieri sul palco grande qui a Piazza Roma ho avuto l'onore di presentare sul palco Joss Stone e Jamie Cullum. È stato veramente il momento più festaiolo, se escludiamo un po' Moby, ma lì era anche la musica dance a fare il suo. È stato un momento più festaiolo che ci sia stato, perché Joss Stone, voce incredibile, bellezza sconfinata, è scesa addirittura in mezzo alla gente a far cantare chi stava lì a guardare il suo concerto. Stessa cosa che ha fatto anche Jamie Cullum, che conosciamo bene, l'abbiamo visto in altri festival, anche a Umbria Jazz, così come anche Joss Stone. Lui saltava come un grillo su quel palco, e anche lui ha voluto scendere tra la gente che stava assistendo al concerto, ed è stato veramente un grande onore per me presentare questi due grandi artisti sul palco di Jazz Open Modena. Tra l'altro poi i due si sono riuniti a fine concerto perché hanno cantato insieme, quindi Joss Stone è entrata nel concerto di Jamie Cullum. Tanti ascoltatori ieri, tantissimi, sono passati a trovarci qui nella postazione in Largo San Giorgio poco prima di Piazza Roma, e tanti abbracci ieri, tanti sorrisi, e questa è una cosa che fa veramente bene al cuore. E oggi si apre alle 18:30 come al solito i cancelli per entrare in Piazza Roma, e l'appuntamento alle 20:30 è con Tankus, che è una band londinese rock, jazz e funk, ma poi l'evento principale è quello con Luca Carboni a partire dalle 22:15. Al Baluardo invece, dove ci sono i concerti un po' più jazz, c'è Aaron Parks, che è un pianista, compositore jazz statunitense. Al Giardino Ducale Estense, perché è veramente un festival diffuso questo in tutta la città, ci sono gli open stages, i cosiddetti concerti gratuiti, e c'è un concerto di musica elettronica molto elegante a cura di God Bless Computers, che è un produttore, un DJ italiano. Questo è il programma di oggi. Naturalmente io ve lo dico come ve l'ho detto già ieri, aprono alle 18:30 i cancelli per arrivare qui in Piazza Roma, dovete passare per forza davanti a noi, quindi fermatevi che ci salutiamo e ci abbracciamo anche stasera. C'è Pino Daniele adesso, dubbi no.
1: Io che non

0: C'è finalmente un primo assaggio di Iso Pazzo, il biopic dedicato a Pino Daniele, che arriverà nelle sale italiane il 15 ottobre, un progetto tra i più attesi della prossima stagione cinematografica, che prova a raccontare il lato anche più intimo del cantautore napoletano, con l'ex volto di Mare Fuori a interpretare Pino Daniele. E il film arriva, che tra l'altro è ingrassatissimo proprio per interpretarlo, che si chiama Massimiliano Caiazzo, e il film arriverà nelle sale il 15 ottobre. Tra pochissimo la nostra esclusiva con Jamie Callum qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89€ al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
10: E sì?
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: William Pitt con City Light, le luci della città, le luci di questa meravigliosa città, quella che mi sta ospitando da domenica scorsa praticamente, che è Modena, dove ieri sera qui sul palco di Jazz Open c'è stato anche il concerto di Jamie Cullum, che ho avuto la fortuna di non solo presentare sul palco ma anche di scambiarci due velocissime chiacchiere, e per Radio Monte Carlo questa è l'intervista che ho realizzato con Jamie Cullum. Hi Jamie.
1: Hi, how are you?
0: Fine, thanks. You?
1: Very well, very happy to be here.
0: Ah, great. How do you feel to perform in a square full of history like that? Come ti senti a andare a cantare su una piazza così piena di storia?
1: I think it's one of the great things you can do as a musician. It's play somewhere where there's so much history and there's been so many people have enjoyed this space for many years, and to bring my music to it, it's a dream.
0: È un sogno, perché mi vado a fare un concerto in un posto dove centinaia, migliaia di persone hanno vissuto prima di me, ed è un'ispirazione magica per me. A lot of people think that jazz music is just for few people, but artists like you can spread jazz around the world to all the people around the world. Do you think jazz is for few people yet or not?
1: I think sometimes jazz can feel a bit unapproachable because you can enjoy it more the more you know about it. But you can also just enjoy the feeling, and ultimately it's about musicians communicating with each other and then communicating to the audience. So I do think it's for everyone.
0: Gli ho chiesto, molti pensano che il jazz sia per poche persone. Secondo lui, che è uno degli artisti che aiuta il jazz ad essere in tutto il mondo, è ancora così? Lui mi ha detto no, non è ancora così, il jazz è per tutti, e lo è sia nella commistione dei vari musicisti che suonano insieme, sia per la gente a cui arriva la musica jazz. Your last album, Il Tuo Ultimo album, è del 2020, se non sbaglio. Your last album is 2020, right?
1: Oh, that's a great question. I'm the last person to ask.
0: But we're waiting for new music from you.
1: I've just finished my new album. It will come out this year.
0: Oh, perfect. Yeah. Quindi diamo una notizia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Quest'anno arriverà un nuovo album per Jamie Cullum. We're waiting for.
1: This is the first radio station I've told.
0: Oh, perfect. Siamo i primi a cui dà questa notizia, e quest'anno avremo un nuovo album per Jamie Cullum. Thank you very much, Jamie.
1: Grazie mille.
0: All the best for you, for the stage and for the concert.
1: Thanks for having me.
0: Era Jamie Cullum qui su Radio Monte Carlo.

0: Harry Styles con American Girls su Radio Monte Carlo. Tra poco, visto che continua a fare molto, molto caldo, tra poco vi porto in dei borghi dove invece bisogna dormire con la copertina.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

Sister Sledge con Lost in Music, le 14.48, Radio Monte Carlo, Happy Together in versione solitaria. Ci sono solo io, Claudio Di Leo, fino alle 16, ma lunedì Isabella torna, e hai voglia se torna. Allora, il tema di cui vi preannunciavo prima è il fatto che con queste calde estati, uno inizia anche a programmare le proprie vacanze in posti dove magari la sera si può dormire anche con la copertina, e ce ne sono di posti del genere in Italia, ne abbiamo tanti. C'è una nostra amica che già dice: ecco, da me si dorme ancora col piumino e con una sola finestra aperta. Baci Barbara e i suoi pelosi, facci sapere dove. Addirittura col piumino mi sembra veramente tanto. Certo, dicevo, con le estati italiane sempre più calde, le notti tropicali ormai frequenti nelle città, i borghi di montagna rappresentano un rifugio ideale per chi cerca temperature più miti. Grazie magari all'altitudine, ai boschi, alle forti escursioni termiche, queste località offrono giornate magari piacevole e serate soprattutto fresche per dormire bene, spesso con la necessità o di mettere la copertina, se no anche di indossare una felpa. Le destinazioni più suggestive, ci sono Pesco Costanzo, Santo Stefano di Sessanio e Castel del Monte, che sono nel cuore dell'Appennino, dove il clima resta gradevole anche nei periodi più caldi. Sulle Alpi c'è Sappada, Madesimo e Chamonix, che è l'unico comune italiano raggiungibile senza macchina. Cibiana di Cadore, che è nota per i suoi murales, o Sauris invece, che è immersa nei boschi friuliani. Poi ai piedi del Monte Rosa c'è Magugnaga, oppure Livigno, dove le notti estive possono arrivare anche a 10 gradi. Questi borghi condividono caratteristiche che limitano il caldo, spesso magari quote superiori ai 1000 metri, abbondante vegetazione, suoli naturali che proprio favoriscono il raffreddamento dell'aria dopo il tramonto, al contrario nelle aree urbane, lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle, cemento e asfalto trattengono il calore accumulato durante il giorno e alimentano questo fenomeno delle cosiddette notti tropicali, rendendo il riposo sempre meno confortevole. Io un rifugio del genere ce l'ho, grazie al cielo, c'è casa mia in Molise. Il mio paese in realtà è a 700 metri, quindi non è altissimo, però a due passi ho la montagna, oltre i 1400 metri, dove andare un po' a rinfrescarmi. C'è un posto vostro, anche del cuore, un borgo del genere dove andare a stare più freschi? Facciamo un po' di pubblicità ai meravigliosi borghi italiani. 342 4141 7620, c'è Ella Langley adesso, questa è Choosing Texas.

0: 1988, che ho detto Chamonix prima, no, era chiaramente Chamwain in Val d'Aosta. E sto raccogliendo i vostri borghi, al 342-4141-762. Adesso un salto al cinema e poi breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
6: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Mario Roggero verso Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un

0: un terzo nel 2021. La moglie ha presentato domanda di grazia. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. A Genova non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni che mercoledì è rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era ricoverata in gravissime condizioni. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Vacanza finita in tragedia per un 15enne morto folgorato ieri sera al Luna Park di Spotorno, nel Savonese. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Un temporale poco prima avrebbe allagato la centralina. La struttura è stata sequestrata. Pechino respinge le accuse di Trump, che nel discorso alla nazione ha incolpato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Oggi e domani il picco del caldo, con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14, con i temporali che allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi, al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, spentosi a 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Inter e Genoa, è stato uno degli ultimi simboli di uno sport genuino e proletario. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 25 luglio, c'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50%, a 7,45€. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

Questa c'è chi l'ha cantata tutta e chi mente. Whitney Houston, I Have Nothing. Così apriamo la seconda ora insieme qui di Happy Together, insieme a me Claudio Di Leo, fino alle 16 in diretta da Piazza Roma, Jazz Open Modena, penultimo giorno di questo meraviglioso festival che vi sto raccontando in diretta praticamente ogni giorno. E poi i vostri messaggi al 342-4141-762. Beh, io ho fatto la lista dei posti dove andare in vacanza nelle prossime estate, dove tenere un po' di fresco e dormire con la copertina. C'è Molina, Cascate di Molina, siamo in provincia di Verona, Alagna, provincia di Vercelli, Cassio, nell'Appennino Tosco Emiliano, tra l'altro una gran bella foto quella che mi avete mandato. Poi c'è un nostro amico che sta facendo invece smart working alla Twil, Val d'Aosta, temperatura media 25, stamattina alle 7 c'erano 13 gradi, vengo pure io dopo Modena a fare smart working lì. Fiera di Primiero in Trentino ai piedi delle pale di San Martino, questo ce lo dice Francesca. Poi io ho la fortuna di avere una baita a Chaneil, spero si pronunci così, frazione di Val Tournanche, 2000 metri, dove si dorme con il piumone d'estate, e mi sembra anche giusto. Poi per il caldo estivo un riparo a Ceresole Reale nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, anche questo mi sembra un altro posto dove si può andare a prendere un po' di fresco. Ecco, io ho la lista dei posti dove andare in vacanza la prossima estate. C'è una grande, grandissima novità qui su Radio Monte Carlo e del prossimo disco, perché a 2 anni dall'ultimo inedito ha pubblicato a sorpresa questo Morning Dew. Lei è Beyoncé, prodotto da Pharrell Williams, e lo ascoltiamo. Novità su Radio Monte Carlo.

Gabriel con Out of Reach, le 15 e 16 minuti su Radio Monte Carlo. Ma che bella foto, parlavamo prima di borghi dove andare a prendere il fresco, e volevo salutare Emanuela che ci ha mandato una foto, sentiero cima di Terra Rossa, Friuli Venezia Giulia, c'è una foto con uno stambecco. Io avrei un po' di timore a farmi una foto con uno stambecco così, così vicino. In diretta da Jazz Open Modena, dove si sta per aprire la penultima giornata del festival, insieme a me Claudio Di qui su Radio Monte Carlo, oggi giornata dedicata alla musica italiana, perché la filosofia di Jazz Open Modena è Jazz and Beyond, cioè non solo jazz, ma si va anche oltre per quanto riguarda i generi musicali. Ci saranno i Tankus nella piazza principale qui a Piazza Roma ad aprire il concerto alle 20:30, una band londinese che fa rock, jazz e funk, e poi a seguire ci sarà invece Luca Carboni. Alle 18:30 apriranno qui i cancelli per entrare a Piazza Roma, quindi dovete passare per forza di cose qua davanti e io vi aspetto. Giocate con noi, prendetevi i nostri gadget, così come avete fatto veramente in tanti, in tantissimi, ieri sera prima dei concerti di Johnston e Jamie Cullum. È veramente grazie dei vostri saluti e dei vostri abbracci qui in nostra postazione. You too, I still haven't found what I'm looking for.

0: haven't found what I'm looking for su Radio Monte Carlo. Prima vi ricordavo che stasera qui a Modena c'è in concerto Luca Carboni. Oggi seguiteci con molta molta attenzione, perché io spero vivamente più tardi di potervi regalare un momento emozionante, quantomeno emozionante, lo spero davvero. Intanto tra poco parliamo di una gara, di una corsa piuttosto particolare. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

su Radio Monte Carlo, le 15:30. Allora, vi dicevo, parliamo di una corsa particolare, visto che parlavamo anche prima di posti freschi. Ce ne andiamo in Finlandia, in un paese dal nome impronunciabile, che, nel quale si svolge il Wife Carrying World Championship, conosciuto localmente come Eunkankanto. Credo sia questo, il finlandese non lo mastico tutti i giorni, che è una delle competizioni più curiose al mondo. La gara consiste in una corsa a ostacoli di 253 metri, che fino a qua uno dice: e che ci vuole? Un attimo. Durante questa gara gli uomini devono trasportare la propria moglie lungo tutto il percorso, caratterizzato da sabbia, fango e tratti d'acqua, mettendo alla prova forza, equilibrio e resistenza, tutto questo con la propria moglie sulle spalle. Ma chi glielo fa fare? Ve lo dico, vi dico anche questo, perché il titolo mondiale offre un premio davvero particolare. La coppia vincitrice, sentite qua, riceve una quantità di birra pari al peso della moglie, rendendo così la ricompensa tanto più abbondante quanto mai maggiore è il peso del partner. Si fa tanta fatica magari, però poi alla fine la ricompensa è quello che è. L'edizione 2026 si è disputata il 3-4 luglio, è stata vinta da una coppia con 30 anni di esperienza da questo punto di vista per questa gara, il loro titolo mondiale, e devo dire che ho visto anche le foto della moglie. La birra poi che è arrivata come premio deve essere stata veramente, veramente tanta. Cosa non faremmo noi uomini per una birra?

Ciba con Rome Wasn't Built in a Day, 15:38 su Radio Monte Carlo, Happy Together, versione solitaria, nel senso che ci sono solo io, Claudio Di Leo, non c'è Isabella Leodori, che si sta riposando dopo le fatiche di Perugia. Tra l'altro l'ho sentita stamattina, sta molto meglio, molto più tranquilla e rilassata, anche perché da quello che mi ha detto a Milano stanotte ha fatto un pochino più fresco, quindi si è dormito sicuramente meglio. E non essendoci Isa oggi, lo so che in tanti lo aspettano ogni venerdì, il meteo di Isa salta e lo ritroveremo il prossima settimana, sì, sempre di venerdì. So che tanti, anche i contadini, aspettano di capire se ci sarà pioggia, non ci sarà pioggia, cosa devono aspettare per le loro terre. C'è Donna Lewis adesso su Radio Monte Carlo, I Love You Always Forever.

0: La promessa di un amore che non finirà mai. Donna Lewis con I Love You Always Forever, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dopo circa 40 anni, A23, il più grande iceberg del mondo, con i suoi 3.900 km quadrati e 1.000 miliardi di tonnellate, si è sciolto per sempre. Originario dell'Antartide e spinto dalle correnti fuori dal mare di Weddell, è stato consumato dall'aumento della temperatura dei mari causato dalla crisi climatica. La velocità della sua scomparsa rappresenta un preoccupante indicatore del riscaldamento globale, tuttavia la sua frantumazione porta benefici all'ecosistema. Cesserà il raschiamento del fondale marino, verranno liberate enormi quantità di microorganismi e sostanze nutritive congelate da millenni. Questo rilascio genererà fioriture di nutrimento così imponenti da formare visibili nuvole verdi nell'oceano, regalando nuova vita alle acque polari.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
10: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Harris con Heaven, 15:51 su Radio Monte Carlo, mentre se sentite dei rumori di sottofondo è che stanno facendo il sound check sul palco qui, quindi un po' rientra nel microfono. Siete di quelli che parlano da soli? Beh, tranquilli, perché è un comportamento molto più comune di quanto si pensi. Io ad esempio lo faccio spessissimo, ma non per giustificarmi, secondo le stime, e occupa questo parlare da soli circa un quarto del tempo quando siamo svegli, e si può manifestare sia come un dialogo interiore silenzioso, ma anche con brevi frasi pronunciate a bassa voce. Per la psicologia, beh, si tratta di un processo assolutamente normale. Possiamo star tranquilli che nasce nell'infanzia, quando i bambini usano il linguaggio per guidare le proprie azioni, una cosa che faccio anch'io adesso abitualmente. Con la crescita, evidentemente non sono cresciuto, questa voce diventa interiore, ma continua a svolgere comunque un ruolo fondamentale. E a livello cerebrale, il talk attiva queste aree del linguaggio e dell'ascolto e coinvolge il loop fonologico, un meccanismo che sostiene memoria di lavoro, attenzione e capacità di pianificazione. È opportuno chiedere aiuto quando il dialogo chiaramente diventa una fonte di sofferenza o alimenta pensieri negativi. Questo è normale che sia così, però è una sorta di ordine che facciamo nelle cose che dobbiamo fare, il fatto di parlare da soli, parlare con se stessi. Io già parlo tutto il giorno per lavoro, figura anche a parlare da solo. C'è Pungora adesso e questa è Brisa Morena.

0: Tom Jones a chiudere l'appuntamento di oggi con Happy Together qui su Radio Monte Carlo, con me solamente, senza Isa, Claudio Di Leo in diretta da Piazza Roma, Jazz Open Modena. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore e io arriverò a un certo punto a interrompere Chiara, anzi, e a essere il suo stalking in questo periodo, e spero intorno alle 17.30 di riuscire a regalarvi un'emozione grande qui da Modena. Grazie a Davide Ippolito in regia, Teresa Foglia al centralino, Claudia De Rio in redazione, da Claudio Di Leo. Buon proseguimento di giornata. Adesso le breaking news del TGCom 24. Ciao.
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Mario Roggero atteso a Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Ma il legale ha chiesto di rinviare l'ingresso in cella. Contestualmente la moglie ha presentato domanda di grazia. Cina e Russia smentiscono le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni americane. Il nostro sistema elettorale è compromesso, aveva detto il leader della Casa Bianca.

0: Bianca nel suo discorso alla nazione. Intanto continua il fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran, 7 persone uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. Andy Burnham, proclamato alla guida del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer. Lunedì diventerà automaticamente anche primo ministro. Promette unità e una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo. Dopo oltre 6 mesi è stato dimesso dall'ospedale Niguarda il 16enne Leonardo, uno dei feriti più gravi del rogo di Capodanno di Crans Montana. Era arrivato a Milano l'11 gennaio da Zurigo, con ustioni su metà del corpo. Rimane ora ricoverata solo Francesca, sua coetanea e compagna di classe. Oggi e domani il picco del caldo, con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14, i temporali allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi, al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio italiano in lutto per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Genoa e Inter, sulla panchina degli Scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Ultima puntata della settimana, venerdì 17 luglio con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti. Buon pomeriggio, ben trovati. Questa è Radio Monte Carlo. Un saluto, un abbraccio in quel di Modena al nostro Claudio Di Leo, che poi insomma piacevolmente con una bella sorpresa sentiremo più tardi anche in C'est la vie. Un abbraccio a Isabella Eleodori, che si sta riprendendo, pronta per tornare qui tra noi lunedì dopo un po' di influenza, e insieme appunto nelle prossime due ore ad accompagnarvi la grande musica di Radio Monte Carlo verso il weekend, verso il fine settimana. Buon pomeriggio a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Quando parlo di grande musica ci sono anche loro, ovviamente. I Coldplay.

Marco Mengoni, le sue parole in circolo qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio di questo venerdì. C'è grande attesa per la finale dei mondiali di calcio domenica sera alle 21, quindi scenderanno in campo Spagna e Argentina. Vedremo quale sarà la squadra che alzerà questa coppa, ma i giocatori lo faranno con un particolare anello al dito. Sì, ci sarà un anello celebrativo che verrà consegnato poi a tutti i calciatori della nazionale che domenica vincerà questa finale. Qualcuno ha detto sembra un po' un'americanata, qualcuno ha detto, oppure altri tentativi per spendere in maniera strana. Però chi lo riceverà sarà felice per due motivi: il primo perché ovviamente certificherà lo status di campioni del mondo da un lato, come succede negli sport americani, e il secondo perché avrà sul dito un gioiello in edizione limitata prodotto in 2026 esemplari. Ma in realtà la storia degli anelli celebrativi negli Stati Uniti è abbastanza solita, è quindi una sorta di consuetudine. È vero, si gioca appunto negli USA, nel Messico, nel Canada, però insomma diciamo hanno una centralità marcata gli Stati Uniti, si sa. Gli altri anelli saranno messi in vendita, non è dato ancora sapere a quale cifra, però quelli che poi i giocatori vincitori riceveranno saranno decisamente personalizzati, non subito ma successivamente, con il loro nome, per lasciare davvero un ricordo indelebile della loro vittoria. Subito i Lotto Seeders.

0: Lotus Eaters, il sapore degli anni 80, 1984 per la loro The First Picture of You, e questa è Radio Monte Carlo.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
6: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Un po' il mantra del weekend e del fine settimana, Bobby McFerrin con la sua Don't Worry, Be Happy. Questa è Radio Monte Carlo, 16:27 pomeriggio del venerdì. Abbiamo parlato, insomma, è inevitabile poi parlare, certamente lo faremo anche i prossimi giorni, poi dopo la partitona di domenica sera, questa sfida appunto tra Argentina e Spagna per decretare poi la nuova squadra campione del mondo. Abbiamo parlato di questi anelli che saranno alle dita poi dei giocatori. E chi arbitrerà questa sfida? Sarà lo sloveno Slavko Vincic. Lui ha 46 anni, è direttore di gara, nato a Maribor, appunto in Slovenia, e sarà sua, così è stato deciso. Ha già diretto tre partite nel contesto dell'edizione della Coppa del Mondo. Al momento dell'annuncio non è stato poi in grado di trattenere le lacrime, quindi grandissima gioia, perché immagino, ogni tanto si pensa, no? Ma anche per gli arbitri, dire io c'ero, io ho arbitrato, insomma sei una parte assolutamente fondamentale di sfide di questo calibro. Ha arbitrato oltre 50 partite di Champions, diverse finali. Diciamo che la sua scelta non fa esattamente sorridere i tifosi dell'Argentina, perché nelle partite, in alcuni incontri anche piuttosto importanti arbitrati da lui, diciamo che l'Argentina non ha avuto la meglio. Però insomma si può guardare oltre, affidarsi ovviamente alla professionalità dei professionisti che poi arbitreranno. E poi che dice Messi? Dice Maradona sarà felice, ma non mi paragono a lui, andrà come Dio vorrà. Quindi insomma vedremo come andrà ognuno poi al suo approccio, no? più o meno religioso, più o meno terreno. Qualcun altro sicuramente sarà molto concreto in questo senso, quindi vedremo come andrà, ne parleremo sicuramente. Questa è Radio Monte Carlo, subito The Wave per Jungle.

Si intitola Lost and Found, la canzone dei Gaben con Mia Cooper qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio del venerdì. Mi affascina sempre molto quando noi umani cerchiamo di capire, di indagare a fondo nei comportamenti, negli atteggiamenti dei nostri migliori amici a quattro zampe. Parliamo dei cani questa volta. C'è uno studio molto interessante, racconta che alcune tipologie di cani diventano o possono diventare quasi dipendenti dai giochi, un po' come accade a noi, nei confronti per esempio dei giochi d'azzardo. E ci sono i cani da lavoro, quindi per esempio i Labrador, ma anche da pastore, sono più inclini a sviluppare questa ossessione, quindi non è semplice gioco o affetto verso una vecchia pallina masticata, ma per alcuni è una vera e propria dipendenza comportamentale, un po' come accade a noi. Ecco, diciamo che ci sono cani che magari ignorano altri tipi di stimoli, come per esempio i richiami, le coccole, l'affetto, altri tipi di giochi, addirittura il cibo. Ecco, questo è abbastanza improbabile, perlomeno per il mio cane Margot Golden Retriever. Il cibo vince su tutto, su qualsiasi cosa. Ecco, diciamo che non ha una dipendenza, almeno questo lo sappiamo. Ecco, diciamo che se si nota un attaccamento forse anche un pochino morboso nei confronti di una certa tipologia di gioco, di giocattolo, di pallina o quant'altro, attenzione, perché può essere un piccolo campanello d'allarme, quindi con le dovute attenzioni poi si può indagare più a fondo. Adesso vanno di moda anche i comportamentalisti per i cani ed è giusto comprenderli in tutte le loro sfumature, quindi cercare di andare un po' a fondo. Il giochino preferito, quanti ne hanno e quando ce lo portano che tenerezza è. Lucio Dalla su Radio Monte Carlo.

0: Tu non mi basti mai, la grande poesia di Lucio Dalla, che riesce a regalarci poi a distanza di tempo, fortuna nostra, sempre delle grandi emozioni. L'abbiamo riascoltato con emozione qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Ci sono i Duran Duran con la loro Skin Trade. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio del venerdì. Abbiamo annunciato una bellissima sorpresa, un bel momento da condividere insieme intorno alle 17.30 qui in Selavi. Ci collegheremo con Modena, con il nostro Claudio Di Leo in occasione di Jazz Open Modena, perché c'è un grande artista che rilascerà un'intervista davvero speciale. Quindi ascolteremo insieme Luca Carboni, intervistato poi dal nostro Claudio Di Leo. Quindi sarà un momento veramente speciale. 17.30 qui su Radio Monte Carlo in Selavi. Stavo leggendo una cosa che forse ci farà un po', come dire, creerà un po' di ansia in questo momento, perché qualcuno dice non si sopravvive in macchina senza aria condizionata. C'è una normativa che fa parte poi da diversi anni peraltro del nostro codice della strada, ovvero l'articolo 157, si parla del divieto poi di tenere accesa l'aria condizionata, di tenere accesa la macchina in funzione del condizionatore quando il veicolo è fermo, cioè non quando sei in coda al semaforo, all'incrocio e quant'altro, ma quando magari scegli in un'area di fermarti e mantieni il motore acceso solamente per consentire il funzionamento dell'aria condizionata. Ecco, questo è multabile addirittura, ci sono delle sanzioni previste per questo tipo di comportamento. Ovviamente la norma non si applica alle auto elettriche, non essendoci poi combustione, quindi emissioni dirette di gas di scarico, e l'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico. Ecco, non c'è solo in Italia, ma è qualcosa che accade in tanti paesi del mondo, questo divieto, che può sembrare un po' incredibile in questi giorni, ma attenzione perché esiste ed è sanzionabile. Subito Olivia Dean qui su Radio Monte Carlo.

0: La voce è quella di Anastasia con la sua Not That Kind. Qui sta Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sila V. Tra poco l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito.

0: marcito. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Sarone è morto folgorato al Luna Park di Spoturno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party, l'ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Incidente anche sulla 10 con code tra Allaccio A26 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia viene segnalato un veicolo in fiamme allo svincolo di Fornovo in direzione Parma. Sulla 7 Serra Valle Genova, coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Brienza Sud in direzione Atena Lucana tra Salerno e Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Si intitola On My Own, la canzone di Patti LaBelle e Michael McDonald insieme qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, venerdì 17 luglio, con me Chiara Lorenzutti. L'appuntamento con Se la via ancora per un'ora alle 17:30, siateci perché ascolteremo Claudio Di Leo in diretta da Modena, Jazz Open Modena con Luca Carboni. Sarà veramente una grande, grande emozione qui su Radio Monte Carlo. Allora, a proposito di belle emozioni, quelle che ogni tanto proviamo quando incontriamo delle persone nuove, particolarmente simpatiche o stimolanti, lo so, non capita spesso, quando capita è sempre un bel momento, diciamo, e spesso dipende anche da noi, dalla nostra predisposizione all'incontro, perché giochiamo una partita che secondo me è tanto tanto reciproca. Ci sono delle nuove tendenze, anzi in realtà è una tendenza piuttosto vecchia ma consolidata, ovvero il fatto che ci si possa incontrare a delle cene organizzate in location che magari non sono dei veri e propri ristoranti, quindi oggi ci sono, domani non si sa, per un semplice solo evento, quindi delle cene un po' particolari, ed è la cena con persone che non conosciamo, quindi con perfetti sconosciuti. Quindi tu suoni il campanello, ceni con persone che non hai mai visto prima. Si chiamano supper club, cene private organizzate in spazi che non nascono per essere dei ristoranti, quindi case, studi, degli ambienti temporanei. Quindi non esiste una struttura fissa, è semplicemente una sorta di evento one shot che però la gente piace. Hanno cominciato molto in città grandi come New York, Los Angeles, negli Stati Uniti, poi sono arrivate anche a Milano, Roma, Bologna. Sono queste realtà un po' ibride, spesso senza un nome stabile o una sede riconoscibile, e quindi esistono per una sera, danno la possibilità alle persone che scelgono di partecipare a questi eventi, quindi pagando, come giusto che sia naturalmente, per fare dei nuovi incontri. Quindi tu non sai assolutamente chi incontrerai e soprattutto vicino a chi finirai a cenare, quindi a conversare. Mi sembra una cosa bella, carina, per dare volto subito a persone che ci possono stare simpatiche, con le quali magari nasce una bella amicizia o altro, chi lo sa. Quindi bisogna un po' lanciarsi, ecco, essere un po' predisposti e magari stanchi della solita routine, allargare la propria cerchia di amicizie, poi non si sa mai. Subito Ed Sheeran, Martin Garrix con Repeat It su Radio Monte Carlo.

Fiorella Mannoia con la sua Perfetti Sconosciuti qui su Radio Monte Carlo. Bello, perché abbiamo appena parlato di cene tra perfetti sconosciuti e devo dire che poi insomma il ritorno un po' con l'immaginazione al film è un attimo. A proposito di incontri tra persone che mai prima d'ora hanno condiviso qualcosa, c'è un altro fenomeno tutto italiano, ha un nome molto carino, si chiama Posticini. C'è la responsabile di questo progetto che vuole favorire poi delle connessioni tra persone affini. Lei, anziché cene delle quali appunto abbiamo parlato, propone delle vere e proprie giornate in contesti rurali e aziende agricole. L'obiettivo è quello di far emergere anche dei piccoli produttori che magari non avrebbero altrimenti poi la possibilità di farsi conoscere, e quindi il cibo da un lato è il filo conduttore, ma ci sono delle belle esperienze, attività accessorie, quindi una bella location, magari le persone giuste si spera, e un gruppo eterogeneo che ancora non si conosce, quindi un'esperienza così fuori porta. Non male come idea. Subito Mariah Carey.

0: Mariah Carey con la sua Dream Lover qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Tra poco state con noi perché andremo a Modena, Jazz Open Modena, perché con il nostro Claudio Di Leo ci sarà Luca Carboni. A tra poco.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
0: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Lei is my lady, Frank Sinatra. Che voce incredibile quella appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con C'est la vie. Come annunciato con grande emozioni, siamo pronti a collegarci con Modena, Jazz Open Modena. C'è il nostro Claudio Di Leo pronto sul palco con un artista che amiamo tutti moltissimo. A te, Claudio.
2: Radio Monte Carlo, siamo proprio sul palco che questa sera vedrà protagonista penultima serata di Jazz Open Modena con, per me, una grande emozione. Luca Carboni, ciao Luca.
3: Mamma mia, ciao a tutti.
2: T'ho spiegato anche perché è una grande emozione per me, perché il mio primo concerto nella mia vita è stato il tuo. Ho 13 anni, quindi è un cerchio che si chiude.
3: Mi dicevi a Roma.
2: Sì, esatto, nel parco vicino casa.
3: Esatto, Villa Gordiani, me lo ricordo ancora quel concerto.
2: Mi ricordo anche la pioggia che c'era. Allora, se un alieno o un uomo del 3000 arrivasse a chiederci com'erano gli anni Ottanta, io gli farei ascoltare i tuoi dischi, perché sei stato il più bravo a raccontare la rabbia, la frustrazione, ma anche l'amore, la dolcezza, il romanticismo di quell'epoca. Ce lo farai rivivere stasera.
3: Ma stasera sì, è bello questo tour che sto facendo, non me ne ero reso conto subito, ma in realtà questo è un tour di rientro, di ritorno, dopo un periodo un po' difficile, non c'è un disco nuovo e quindi è una cosa molto anomala quella di fare un tour senza dover promuovere un disco, essere legati a un suono recente, e quindi il bello di questo concerto è proprio di poter raccontare questi più di 40 anni ormai di musica, dagli anni 80 ad oggi, con grande libertà e rispettando proprio anche le sonorità dell'epoca, e quindi rivivere in modo intenso tanti momenti diversi che per me sono molto importanti, e sto vedendo che anche la gente,
2: anche per noi che t'ascoltiamo, sono importanti,
3: che ha fatto un po' di viaggio insieme a noi come compagni di viaggio, insomma è un'emozione molto bella.
2: Tu dici non c'è un disco da promuovere, ma noi abbiamo un bisogno quasi fisico di un disco nuovo tuo, però, Luca.
3: Ma guarda, io sinceramente ho tanti appunti, ho anche tanti pezzi registrati, perché prima di scoprire questa malattia dopo il Covid avevo preparato già molte cose, stavo quasi finendo un album nuovo che poi, per una serie di, così, per un fatto psicologico, ho tenuto un po' in disparte, però alla fine di questo tour mi metterò a vedere cosa ci sarà da raccontare al più presto.
2: E mi raccomando, aspettiamo. Senti, l'ultima cosa, da persone silenziose a Luca non parlava mai, che filo lega questi due lavori tuoi così diversi, ma che hanno comunque un minimo comune denominatore?
3: Ma in effetti è un po' una contraddizione, perché Luca non parlava mai, è un libro dove io parlo tanto di me e della mia vita e di quello che c'era dietro alla mia storia musicale, però è un po' figlio di un momento particolare come quello del mio ritorno, che è stato con una mostra che è stata curata da Luca e Beatrice, che mi aveva spinto ad andare a tirare fuori tutti i miei diari, quaderni, appunti, fogli sparsi, cose che c'erano dietro ai miei dischi in tutti questi, in questi 40 anni di musica. E quindi in qualche modo, quando me l'ha chiesto la Feltrinelli, la Sam, mi sono trovato che avevo oggettivamente in mano del materiale per creare questo racconto, ed è un racconto che ho voluto fare attraverso non tanto parlare di me in prima persona, ma parlare dei luoghi in cui sono nate, dei luoghi molto importanti per me, in cui sono nate tante cose, tanti incontri, canzoni, musiche. È quasi un viaggio di posti.
2: Meraviglioso, viaggi che ci hai fatto fare con la tua musica, ne aspettiamo tanta altra e tantissima ne aspettiamo questa sera. Tra l'altro, grazie per il soundcheck, perché hai fatto un mini concerto praticamente.
3: Sì, oggi avevamo un po' di tempo e c'è un impianto che non nuovo, bellissimo tra l'altro, e l'abbiamo voluto provare.
2: E la gente ha apprezzato qui sotto il palco, noi eravamo qua e abbiamo apprezzato. Grazie mille Luca Carboni, lo aspettiamo stasera qui sul palco di Jazz Open Modena per cantare ed emozionarci insieme a lui. Grazie Luca.
3: Grazie mille, un abbraccio a tutti. Buona estate.

0: È difficile non emozionarsi con questa canzone che ci riporta alla fine degli anni Ottanta. Luca Carboni con la sua Farfallina. Emozioni, emozioni, questo Radio Monte Carlo questo pomeriggio. Nel frattempo torniamo subito a Modena perché Claudio Di Leo è passato dal palco alla postazione di Radio Monte Carlo. Claudio, che bello ascoltarti con Luca, una meraviglia.
1: Sai che è stata emozionante anche per me? Io ho paura delle emozioni che proverò stasera prima a presentare il suo concerto e poi ad ascoltarlo qua in prima fila.
0: Guarda, riflettevo molto su quello che vi siete detti, anche sul fatto che Luca, amatissimo, conosciutissimo, ma davvero c'è un forte sentimento che spinge poi tanti fan ad andare ai suoi concerti non avendo un disco nuovo in circolazione, esatto, per il momento. E questo poi è davvero una prova di amore, di affetto, di attaccamento incredibile.
1: Eh sì, poi stasera c'è veramente il tutto esaurito. Prima di lui suoneranno i Tankus, che sono una band londinese rock jazz. Qui alle 18:30 apriranno i cancelli e io aspetto gli ascoltatori qua per emozionarmi insieme a loro. Però se mi viene da piangere mi nascondo, ve lo dico.
0: No, è bello così. Guarda, piace perché la musica e i personaggi amati, i grandi artisti poi regalano queste emozioni. Claudio, buona presentazione, grazie ancora
1: mille,
0: per la bella
1: Chiara.
0: Intervista qui su
1: buona
0: Radio Monte Carlo. Buon lavoro a te, a Modena naturalmente, per queste battute finali di Jazz Open Modena, quindi grazie a Claudio Di Leo. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio.

0: intitola Dangerous Lover, la canzone di Siku. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna in questo tardo pomeriggio con C'est la vie.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
13: Pensa a Plenitude e la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Aretha Franklin con la sua Freeway of Love. Questa è Radio Monte Carlo, se la vi battute finali insieme a me, Chiara Lorenzutti, ancora per una decina di minuti. Ma vogliamo non condividere una riflessione sulle belle serate lunghe dell'estate, quelle che sembrano un po' non finire mai? Ecco, noi attendiamo che le temperature siano leggermente più miti, magari per godere qualche bella serata con il cinema all'aperto, che fa tanto estate, ci fa tornare indietro nel tempo, ricordi un po' da bambini. Ci sono tante proiezioni in giro per la nostra bella Italia ed è un bel momento per godersi il film sotto il cielo stellato, lontano dall'aria condizionata delle sale poi tradizionali, quindi c'è un po' di tutto in questa esperienza: cultura, la convivialità poi della condivisione, il fascino estivo. Ogni proiezione diventa un piccolo evento che possiamo condividere magari con la famiglia, con gli amici o con le persone che conosciamo in vacanza. Tante belle cose accadono anche nelle città per chi non parte, per esempio anche l'Anteo di Milano, una programmazione estiva, cinema sotto le stelle molto bella, ma siamo anche il cinema nel Chiostro a Firenze, il complesso museale di Sant'Orso la regala proiezioni meravigliose, a Bologna in Piazza Maggiore, perché pochi luoghi riescono poi ad avere lo stesso fascino di Piazza Maggiore che si trasforma in un cinema sotto le stelle, ma anche Palermo, Villa Filippina, insomma tante programmazioni, basta informarsi per viversi un po' questa bella esperienza tutta estiva.

0: Nothing's Real Bad Love, Rebecca Ferguson qui su Radio Monte Carlo, ultimo disco per il nostro C'est la vie, che insomma ritorna come sempre lunedì a partire dalle 16 alle 18 qui su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi, vi auguro uno splendido venerdì, buon prosieguo di serata con la nostra grande musica, ma soprattutto con Tamara Donà, Giancarlo Cattano e loro Take It Easy. Grazie a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Breaking News, TGCom 24 e Autotraffic. Baci, buona serata e buon weekend da Chiara Lorenzutti, a lunedì.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della Nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Incidente anche sulla 10 con code tra Laccio A26 a Renzano in direzione 20 Miglia. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Su quest'ultima viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio La Foce. Sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Camaldoli e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, salutiamo Chiara Lorenzutti. Tornerà lunedì con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: sono precipitato sulla sigla a spengere un televisorino, perché altrimenti la qui presente Donà impazzisce. Buonasera Tamara Donà.
1: Bellissimo di bianco vestito, buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Anche tu bianca, ma comunque sì. Guarda, incredibile, con la camicetta color crema di Paperina. C'è in età però.
1: È per quello la metto.
0: Buonasera, buonasera, benvenuti. Salutiamo in regia il maestro Brambilla, Riccardo Brambilla, con noi fino alle 8 della sera. Salutiamo Rebecca Papi invece in redazione e Teresita Fogli al centralino. Ma salutiamo anche Claudio Di Leo, perché mentre noi parliamo, sì? Io lo immagino lì che
1: sul
0: sta preparando, non ancora,
1: trafelato qua e là.
0: Deve preparare la presentazione. Domani sarà l'ultimo giorno a Modena, un'esperienza bellissima che stiamo seguendo attraverso i suoi racconti poco fa Luca Carboni. Per cui veramente un plauso al nostro Claudio Di Leo.
1: Tornerà stanco ma felice come noi da Perugia, del resto.
0: Sta bevendo una birra in questo momento.
1: Ma che lo sta, con questo caldo, non lo so.
0: Lo sta bevendo un'orzata,
1: bicchiere d'acqua fresca. Va bene,
0: insomma,
1: voi bevete quello che volete, rilassatevi se potete. Ascoltate Take It Easy, che è lo show di Radio Monte Carlo, in diretta fino alle 20 anche su Radio Monte Carlo TV.
0: Per questo diciamo che è uno show, perché c'è anche la visione, soprattutto dei video, oltre della camicetta di Paperina.
1: La mettiamo in cantina. È per rinfrescare un po'. Ma perché non ti piace?
0: No, è molto bella.
1: È rinfrescare l'immagine,
0: no,
1: dare un po' quel senso di... Siamo giovani ma non
0: ma
1: più.
0: Ma non troppo. Sì, vabbè.
1: Siamo giovani una volta.
0: Ma questa
1: ci piacerebbe.
0: Te la regalavano in edicola quando andavi a comprare il Topolino?
1: L'ho comprata in saldo, ma secondo me invece è carina.
0: In saldo pure? Pensa a prezzo pieno quanto costava.
1: Ma dai.
0: No, sta scherzando, stai benissimo. Lo sai che noi scherziamo sempre.

0: Buon venerdì 17 luglio, questo è Take It Easy su Radio Monte Carlo con Tamara, Giancarlo, Riccardo, tutta la squadra. C'è tra i messaggi, sì. Non abbiamo dato il numero, è il 342-4141-762, che siate in viaggio a casa a stirare oppure semplicemente nel traffico, fate affidamento proprio a questo numero, perché noi siamo qui, vi leggiamo, vi accompagniamo, vi coccoliamo e vi culliamo. Cesare dalla provincia di Pavia per esempio scrive: buonasera ragazzi, Tamara, Teresita, Giancarlo, Riccardo, sono bollito. Portatemi alle 19, chiusura della ferramenta. Soltanto voi ce la potete fare con la simpatia. Ci proviamo, soprattutto grazie alla musica di Radio Monte Carlo. Ma sono giornate abbastanza impegnative, complici anche il caldo un po' dappertutto. Sicuramente
1: stanca molto. Cerco, insomma, certo che fate veramente un lavoro invidiabile. Chiedo per un amico: il venerdì sera avete la stessa energia di chi parte per una vacanza?
0: Magari.
1: Ma come fate? Allora, lui sicuramente lavora con me, quindi di riflesso.
0: Sì, io sono fortunato.
1: Investo della
0: perché
1: mia energia.
0: Esatto. Lei è. Ha questa energia incredibile.
1: E tu investi me della tua.
0: No,
1: è uno scambio.
0: Lascia stare. Polveri del Sahara sull'Italia. Partiamo dall'attualità. Sì. Negli ultimi 10 anni le polveri sollevate dal Sahara e trasportate verso nord sono cresciute e l'Italia è tra i paesi più colpiti.
1: Vero.
0: Lo ha rilevato il più ampio studio finora condotto sul fenomeno, pubblicato su Nature, per cui decisamente affidabile, che misura le ricadute sulla salute e sulla resa degli impianti solari. Perché il problema è che non si può combattere questa polvere,
1: no, perché non ci si può fare niente, arriva
0: e se si sporcano gli impianti solari la manutenzione ti costa un sacco.
1: Mamma mia.
0: E quindi mamma mia che
1: allora infatti stavo ascoltando con te. Allora, il numero degli episodi è cambiato, non più di tanto, ma è cambiata la forza con cui arriva questo vento.
0: Esatto.
1: E quindi pare che sia più, come dire, più presente questo vento del Sahara. Ma in realtà è il numero è lo stesso di prima, ma insomma, siccome appunto il vento è più forte,
0: siamo più
1: in Italia sicuramente siamo più investiti da questo.
0: Esatto. Parlavamo del caldo, lo so che avevamo un'altra notizia, ma siccome abbiamo parlato del troppo caldo, volevo parlare del Sahara.
1: Io non ti dirò mai che hai sbagliato,
0: no,
1: ci mancherebbe.
0: Ma non ho sbagliato, infatti, io, cara mia.
1: Tu non sbagli mai.
0: Brava, così si fa.

0: 2 Raff qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. 2 come Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà. Lo show di Radio Monte Carlo fino alle 20.
1: 2 come le coppe, sì. Però, perché adesso c'è una sfida musicale.
0: Certo.
1: La nostra Teresita Foce è dopo? No, è adesso la sfida musicale.
0: No.
1: È dopo la sfida
0: sì,
1: musicale.
0: Sì, è più tardi, più tardi.
1: Ma veramente ce l'avevo lì davanti.
0: No, è vero, adesso, non no. È adesso. Sfida musicale, ce l'ho anch'io. Non è oggi, è adesso.
1: Allora, ragazzi,
0: momento.
1: Adesso la sfida.
0: Oh. Va bene, volevano prenderti in castagna, come si suol dire, ma lui non sbaglia mai, lo sapete, quindi.
1: No. Allora, volevo però prima salutare Miriam da Trieste che scrive: siete affascinanti, soprattutto Tamara, con quei capelli chiari e la camicetta carinissima.
0: Che carina.
1: Ha ragione. Ma
0: grazie.
1: Si vede quindi in TV?
0: Si vede forse. Beh, grazie per questo complimento. Quando arriva da una donna ci piace ancora di
1: assolutamente
0: più.
1: Assolutamente.
0: Ci manca un po' l'affetto fisico, diciamo così, l'abbraccio dei nostri ascoltatori.
1: Però,
0: perché ci scrivono ti voglio bene ed è sempre bello ricevere i vostri messaggi. Ma quando vi abbiamo visti e vi abbiamo abbracciati dal vivo è un'altra cosa.
1: Assolutamente sì. E tra l'altro, però, fuori onda noi facevamo anche una considerazione. Finalmente arriva un fine settimana per noi, perché
0: quello
1: sono
0: sì.
1: 3 settimane che è vero che non stiamo a asfaltare le strade con il nostro lavoro,
0: però almeno
1: un minimo,
0: non mi vedi.
1: Almeno non ti vedo, sono 3 settimane, ti vedo tutti i giorni. Ma ragazzi, allora, sfida musicale, la nostra Teresita Fogli ha scelto come macro argomento, e l'ha chiesto all'ufficio musica, le coppie, la
0: vedi?
1: Vita di coppia,
0: sì.
1: Allora, abbiamo un primo brano che è questo qui. Ehi, Bill Withers e Grover Washington Jr. Un brano bellissimo, si intitola Just the Two of Us. Vabbè, ma
0: bello,
1: questo è il numero
0: sì.
1: uno,
0: mm-hmm.
1: Quindi Just the Two of Us, noi due,
0: sì.
1: Ok. Questa sera in sfida contro la numero due, che è questa qui. Chitarra. Robert Palmer, Johnny and Mary.
0: Bello.
1: Numero 2, quindi
0: sì.
1: numero 1 Bill Withers, numero 2 Robert Palmer.
0: Molto bella la sfida di questa sera, scegliete 1-2 al nostro numero 342-4141-762.
2: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: A proposito di coppie della sfida fogli, Robert Palmer tra i messaggi Elvezia da Bari scrive: voto Robert Palmer tutta la vita perché la ballavo a casa con mamma e mi emoziona. Vedi che siamo molto tutti bella. Legati poi a dei ricordi incredibili. Pucci da Vico e Quense ha votato lo stesso brano, ci sta ascoltando, ma siete veramente tanti a partecipare alla sfida fogli che quotidianamente da lunedì al venerdì trovate qui in Take It Easy su Radio Monte Carlo.
1: Allora, il nostro cervello ha dei neuroni antichi, così vengono scoperti.
0: Il mio non ce li ha proprio, quindi non ti seguo.
1: Che inibiscono le distrazioni, eppure tu non sei per niente distratto. Gruppo
0: tu
1: di
0: sì,
1: ricercatori.
0: Parecchio.
1: Che stress.
0: Ma è la verità.
1: Nel cervello un insieme di neuroni che aiuta a bloccare le distrazioni, a mantenere la concentrazione.
0: E fateli prestare questi neuroni se non li hai, no?
1: Oh,
0: e quindi che succede?
1: Allora, la capacità di selezionare ciò che conta è chiamata da questa, si chiama attenzione selettiva, ed è quella che ad esempio ci permette di riconoscere un volto
0: folla,
1: quando lo rivedi, di un amico eccetera, ok?
0: Oppure quando... di seguire una conversazione nonostante il rumore magari di fondo,
1: esatto,
0: no? Che ci può essere, cosa
1: esatto,
0: che a te...
1: esatto. Disturba moltissimo il rumore di fondo, perché io mi perdo nel rumore di fondo. Quando i neuroni quindi funzionano normalmente, riescono a distinguere gli stimoli importanti da quelli irrilevanti. Vuol dire che questa scoperta ci aiuta a incollarci alle cose che stiamo facendo e quindi a eliminare le distrazioni.
0: Mi piace l'esempio fatto della possibilità di riconoscere il volto magari di una persona che stiamo cercando oppure di un amico in mezzo alla folla.
1: Sì.
0: Ecco perché avviene il tutto, a meno che uno non sia distratto come te e poi dici... sono passata lunga e scusa non ti ho visto, che poi è una scusa, vabbè, conoscendo.
1: A parte che ti vedo sempre.
0: No, vabbè, perché, ma ti reputi una persona distratta?
1: Abbastanza.
0: Grazie, mi vedi sempre, siamo a 1,10 metri di distanza.
1: Abbastanza.
0: Abbastanza?
1: Sì.
0: Da 1 a 10?
1: Oh,
0: no, giù,
1: direi 6.
0: 6, io direi 10 sul tuo conto, io non sono una persona distratta. Poi può succedere anche per il sovraccarico.
1: Beh,
0: no?
1: Certo.
0: L'altro giorno abbiamo parlato del fatto che a volte in casa smarriamo
1: determinate
0: cose, siamo lì a dire ma sono proprio distratto. Vabbè, Somber con Potential.

0: Questa è Radio Monte Carlo, brano meraviglioso dei Biffi Clyro, a Take It Easy. Oggi è venerdì e guarda caso proprio questa sera vi facciamo giocare.
1: Olè!
0: Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
1: andranno, udite udite, i biglietti per Carmina Burana di Carlo Orff in programma venerdì 7 agosto allo Sferisterio di Macerata. Guardate che è un'occasione unica per
0: bello.
1: Il posto e ovviamente anche per
0: l'opera,
1: quanto vi stiamo offrendo.
0: Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato, 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero,
6: come le vacanze
5: o un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai 1 anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Una voce incredibile questa di Luther Vandross, Never Too Much, riascoltata su Radio Monte Carlo, e stiamo giocando perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Stiamo per regalare i biglietti per Carmina Burana di Karl Orff venerdì 7 agosto, ovviamente allo Sferisterio di Macerata. Chi se li aggiudica?
1: Simonetta da Bettolle, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Simonetta da Bettolle, veloce, velocissima. Sarà una serata incredibile.
2: Cantami il tema portante della Carmina Burana, è musicale.
0: Allora, Bettolle, frazione del comune italiano di Sinalunga, nella provincia di Siena, in Toscana.
2: Perfetto, okay. Grazie per avercelo detto.
0: No, non lo sapevo sono andato a cercare.
2: Allora, speravo a Perugia di vederti in calzoncini corti.
0: Ma che sei matta?
2: No,
0: cosa ti si dicono queste cose?
2: Era un momento di gioviale, di tranquillità, eravamo tutti un pochino più sportivi.
0: Sì.
2: E invece no, perché mi dici di avere delle bellissime gambe e quindi volevamo. Invece no. Vabbè,
0: io
2: comunque
0: ti dico
2: saresti...
0: di avere. Io... Allora, secondo te io vengo
2: tu
0: da te e dico ho delle bellissime gambe.
2: Hai vedete, io ho delle bellissime gambe, che ho giocato in porta, il calcio.
0: Cosa
2: eccetera.
0: C'entra?
2: No, siccome ho trovato questa notizia che ti ho proposto, perché adesso anche, diciamo, per quanto riguarda i maschi, vanno di moda questi nuovi pantaloni. Si chiamano shirts e sono dei pantaloncini molto corti da una parte.
0: Come si chiamano?
2: Short shorts.
0: No,
2: io lo dico così.
0: Vabbè.
2: Da me a Varese lo dicono così. Vabbè. Oppure un altro tipo di bermuda in denim, un pochino più lunghi e più larghi, che arrivano sotto le ginocchia.
0: I pinocchietti.
2: Però rivisitati.
0: No, un pochino
2: più sportivi larghi.
0: Si chiamano jorts. Ma ragazzi, i pinocchietti non andavano al tempo, non vanno neanche adesso per me.
2: Però larghi rivisitati no,
0: ma
2: neanche.
0: Te li puoi tenere. Brambilla nemmeno, che è stiloso,
2: no,
0: non li
2: niente,
0: porterebbe.
2: Non...
0: Li porta benissimo, non lo sapevo.
2: Ok, vedi, quindi c'è questa nuova tendenza.
0: Ma quelli sotto al ginocchio, in jeans?
2: Sì, un po' larghi,
0: no,
2: sono
0: bruttini.
2: Ti starebbero bene,
0: no.
2: Invece.
0: No, qua dice in jeans, la notizia dice in jeans, in denim,
2: stoffa sì, in denim.
0: No, non va bene, e mi sembra un po' come il marsupio.
2: Shirts.
0: E vabbè, quella cosa lì, dai. Rick!

0: Never Gonna Stop, Rick Astley, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: TGCOM 24, poi il meteo, in chiusura l'autotraffic.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali che sono facilitati a continuare a delinquere, tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia ai Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona serata da Martina Amidi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continua al centro-sud fino a lunedì, con picchi intorno ai 40 gradi nelle regioni meridionali e punte vicine ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Al nord, invece, le temperature sono già diminuite grazie a una maggiore instabilità con rischio di temporali anche forti. Sabato, nubi sparse e rischio elevato di rovesci e temporali su Alpi Lombarde, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole tempo stabile sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di libeccio in Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco, fine settimana soleggiato e molto caldo e un po' ventilato, con mare tendenzialmente mosso. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Dalmine e Bergamo in direzione Trieste. Un altro incidente sulla 14 Adriatica con code tra Forlì e la diramazione Ravenna in direzione Bologna. Ci sono code a tratti sulla 10 tra Allaccio a 7 Milano-Genova e Arenzano verso Ventimiglia. Traffico rallentato lungo la 6 Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona-Vado con la 10 Genova-Ventimiglia. Sulla 13 coda per traffico tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste. Infine sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza. We'll be right back.

0: quest'era di Monte Carlo. Devo andare io.
1: Devi andare tu?
0: Sì.
1: Chiedo scusa, ho sbagliato.
0: Figurati.
1: Io Adela take it easy. Bene, chiedo scusa. Allora, questo è il bello della diretta. Non ci siamo messi d'accordo pensando di andare in automatico, e questo è. Va bene, lo show di Radio Monte Carlo, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Riccardo Brambilla in regia.
0: Dunque, posso?
1: Sì.
0: Allora, Carmia Burana Fantastici, l'abbiamo regalati, abbiamo parlato anche dei Pinocchietti, tra i tanti, vabbè, tutti proprio contrari, le donne proprio che inviano messaggi al 342-4141-762, Emanuela da Livorno, tra i tanti, dice no, Pinocchietto proprio, se l'uomo ha fascino lo perde tutto, Bermuda ok.
1: Siamo alcune amiche che ogni giorno ascoltiamo le vostre splendide canzoni, i video sono veramente di gran classe, però non solo, ascoltiamo e ammiriamo anche il gran macio di Giancarlo Cattaneo. Scrivono così e poi mettono un wow.
0: Siete molto molto bello, gentili, non sono parenti, ma io gran macio, io e il macio siamo proprio due cose molto, però grazie, fa piacere. Come cambia la spesa? Ripartiamo dall'attualità, la spesa degli italiani negli ultimi 12 mesi, ci sono delle tendenze che emergono leggendo le etichette, ovvero la prima è che l'italianità resiste, il made in Italy, DOP, IGP, le regioni in etichetta fanno sempre la differenza, poi si consolidano i prodotti senza alcuni componenti come lattosio, zuccheri, glutine, glutine, pesticidi.
1: Il senza base praticamente
0: senza
1: vanno
0: base.
1: Per la maggiore.
0: Sì, sì.
1: Poi ci sono i cibi che indicano la presenza di almeno un componente nutriente benefico, le fibre, i fermenti lattici, le proteine, quelli ci piacciono tanto, li compriamo.
0: Sì.
1: E anche i super ingredienti, ne parlavamo ieri, il matcha, il wasabi, il mango, gli anacardi, quanti ne mangio io di anacardi, lo zenzero, i semi di chia, tutte queste cose che fanno bene.
0: Comunque si fa strada questo nuovo capitolo del fare la spesa, siamo molto più accorti, leggiamo le etichette e chiaramente hanno analizzato negli ultimi 12 mesi anche le tendenze stando proprio sulle etichette quando sono veritiere.
1: Ma il matcha?
0: Il matcha? Il macio?

0: Other People LP qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo venerdì 19-17 in punto. Allora, molto spesso parliamo di magari sei timido o non sei timido, a volte tu dici guarda che ti sei imbarazzata, sei diventata rossa.
1: Ma sì, capita, a volte succede. Raramente, perché tu c'hai
0: la, no? La scorza dura.
1: Esatto.
0: Però in realtà,
1: così,
0: nonostante il lavoro che facciamo, sono ogni tanto un po' timida.
1: Ma e chi?
0: Io?
1: Ma quando mai? Ma perché parliamo alla radio, allora
0: siamo
1: quando poi incontriamo gli ascoltatori, cosa
0: volte,
1: che hai detto prima, può succedere.
0: Può capitare,
1: certo,
0: no? Di intimidirsi un po'.
1: Certo.
0: Allora, hanno fatto un esperimento, hanno preso dei ragazzi fra i 16 e i 20 anni, li hanno fatti cantare al karaoke, poi dopo un po' li hanno monitorati mentre si riguardavano e alcuni arrossivano più di altri. Quindi vabbè, non è tanto complicato, però pare che in realtà ci sono due ipotesi, quella più giusta è la seconda, cioè il rossore dipende semplicemente dal sentirsi al centro dell'attenzione, cioè arrossisci per questo.
1: E quindi non arrossisci perché immagini il giudizio degli altri e questa cosa ti pesa, è proprio perché sei troppo con i riflettori puntati,
0: esatto.
1: Allora può darti, come dire, quel... Poi chiaramente il rossore, lo sappiamo dal punto di vista fisico, è provocato dall'aumento del flusso di sangue verso le guance, il collo e le orecchie.
0: Sì.
1: E questo, come dire, capita e va bene. Ma perché? Perché sei troppo al centro dell'attenzione.
0: Sì, perché un conto è se lo fai per lavoro, sei sul palco, stai facendo, no?
1: Che comunque io non amo.
0: No, neanch'io, non sono molto a mio agio, ma poi alla fine siamo lì e si fa. Poi insieme ci diamo, ci spalleggiamo.
1: Sì, sì,
0: ma magari in altre cose un pochino più personali.
1: Arrossisci.
0: Sì.

0: Posso dire iconico, anche se è un termine che non amo, però questo è un brano proprio dell'inizio degli anni 90 che significa molto. Massive Attack, la voce di Sharon Nelson, il brano è Unfinished Sympathy e credo che sia la giusta colonna sonora per chi ha inviato uno scatto e ha scritto camminata di attività fisica con voi per attivare un po' di neuroni di cui abbiamo parlato prima. Qui corri, altro che cammini qua.
1: Altro che accesa ora la radio nella mia macchina Massive Attack qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, vedi, apprezzatissimo, brano bellissimo davvero.
0: Grazie anche a te Emma, ricordiamo il numero che è il 342 41 41 762.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Baker Street, Gianni Rafferty qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, 19:32 in punto, volano gli stracci questa sera in questa trasmissione che è lo show di Radio Monte Carlo.
1: Costa Rei, Sardegna, abbiamo toccato i 43 gradi, stessa cosa in Sicilia, scrivono i nostri amici nell'Agrigentino, 43 virgola qualcosina.
0: Lo sapete che domani, lo scrivono tutti i giornali, ci sarà il picco, quindi mettiamoci.
1: Domani?
0: E domani sabato.
1: L'avevo letto io.
0: Dove sei stato fino adesso? Ne hanno parlato tutti?
1: Vivo in una bolla.
0: Bolla di Cattaneo.
1: Allora, bambini gentili per istinto prima che per scelta. Interessante ricerca. I piccini, i bimbi piccoli, tendono a essere gentili in modo spontaneo ancor prima di imparare a esserlo consapevolmente. Questo studio è molto molto interessante. Ha coinvolto molti bambini italiani tra i 3 e i 10 anni, ai quali sono stati proposti diversi giochi con caramelle come ricompensa.
0: Che carino.
1: È venuto fuori qualcosa di molto molto importante, ovvero si evince che i bimbi siano naturalmente portati alla cooperazione.
0: Sì, verissimo.
1: Quindi non state a rovinarli, sti poveri bambini. Noi adulti non dobbiamo l'altruismo, l'onestà, la condivisione. E i ricercatori hanno osservato come cambi il comportamento prosociale poi con la crescita. Vedi che
0: perché
1: siamo rovinati.
0: Davanti a queste caramelle hanno dovuto prendere delle decisioni, ben 19 decisioni. Pensa per un bambino piccolo che fatica, però è venuto fuori proprio questa cosa molto bella, che la gentilezza alla fine non nasce solo dall'educazione,
1: quindi,
0: ma nei bambini c'è già una predisposizione.
1: Condividevano.
0: Sì,
1: quindi,
0: assolutamente.
1: Se avevano un piatto davanti e l'altro diceva posso assaggiare, non come te al ristorante dici no è mio.
0: Non è vero.
1: Non permetterti.
0: Sei tu che non vuoi assaggiare.
1: E allora dovremmo, cosa si evince? Cioè cosa viene fuori? Che dovremmo aiutare i bambini a trasformare questa inclinazione spontanea in un valore stabile e consapevoli.
0: Vedi?
1: Ok, quindi
0: duraturo.
1: Nel campo dell'educazione questa ricerca potrebbe e probabilmente avrà delle piacevoli ripercussioni.
0: Bello, mi piace questa cosa. Molto bella questa notizia. E comunque sì, bisognerebbe tornare ad essere ancora un pochino più gentili.
1: Che vuoi da me?
0: No, no, no.

0: For the First Time, il titolo del brano degli Script appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy. Oggi nel Pisano 50 gradi, ero di fori, così hanno scritto, credo. Brigida da Lucca, ancora più caldo, mi sto sciogliendo, ho inviato uno scatto. Allora, il cruscotto però mente, perché se la macchina poi è ferma al sole, certo. Cioè magari quei 50 gradi non sono proprio, non corrispondono per fortuna.
1: Però magari sono percepiti, non corrispondono ma sono percepiti. Allora, se percepite le belle poesie, tra poco.
0: Mannaggia, pure stasera mi ha fregato, guarda, sarà bellissima, eh.
1: Pedro Salinas.
0: Pedro Salinas.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.

0: Sideways, Charlie Puth e Coco Jones qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Vi ricordiamo che Radio Monte Carlo è radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth il 24 luglio all'Anfiteatro di Pompei, Napoli, nella tua zona, meraviglioso. Bellissimo. 25 luglio Villa Erba, Cernobbio, Como, sì. Anche questo è molto bello, un posto molto bello, certo. Dove poter vedere e ascoltare concerti
1: di Charlie Puth. Cosa hai scelto e perché?
0: Allora, ho scelto Pedro Salinas perché è una sicurezza di venerdì, ci piaceva andare sul sicuro, con una poesia molto bella che parla chiaramente d'amore, un amore puro e totalizzante che definisce l'amata attraverso ciò che non è.
1: E allora che sia Pedro Salinas.
0: A lui, a quell'uomo che io amo, non è a quello che si è arreso, a quello che si offre cadendo per la fatica a peso morto, come acqua per legge di pioggia.
1: Verso il basso, sicura preda della vaga tomba del suolo, a lei, a quella che io amo e a quella che si offre vincendo vincendosi.
0: Che per l'impeto della brama salta dalla sua libertà di brama d'amore, sgorgata, sorgente, oppure airone in volo.
1: Ho già scoccata la saetta sulla sua pena vittoriosa.
0: Verso l'alto, ottenendo il cielo.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, come il sole all'improvviso, brano meraviglioso di Zucchero a allora, Take It Easy.
1: Roberta scrive, mamma questa mia. Canzone di Zucchero è proprio un bijou e io quindi voglio dire l'ha chiesta all'ufficio musica Tamara Donà.
0: Perché mi sono emozionata così tanto all'Arena Santa Giuliana sentendo il medley quando l'ha introdotta dicendo che chiaramente il testo era stato scritto da Gino Paoli, che è un testo meraviglioso, andate a rileggervi bene il testo.
1: Vabbè, ogni
0: e
1: tanto...
0: ho detto l'ho proposto al nostro programmatore musicale, ne azzecco una anch'io.
1: Ogni tanto ne azzecchi
0: una volta pure all'anno.
1: Grazie Arianna, grazie Laura da Torino, tanti messaggi anche per Salinas che abbiamo letto poco fa e ci salutiamo così per questa settimana, finalmente un break per noi, torniamo lunedì a partire dalle 18 su Radio Monte Carlo, grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie a Riccardo Brambilla in regia, ma perché ridevi? Rebecca Papi, guarda io non capisco, Rebecca Papi invece in redazione e al centralino Teresita Fogli.
0: Breaking news di TGCom 24, a seguire in viaggio con Di Maggio a lunedì, ciao!
1: Buon weekend!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla Procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna

0: Mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Martina Amidi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continua al centro-sud fino a lunedì, con picchi intorno ai 40 gradi nelle regioni meridionali e punte vicine ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Al nord invece le temperature sono già diminuite grazie a una maggiore instabilità con rischio di temporali anche forti. Sabato nubi sparse, il rischio elevato di rovesci e temporali su Alpi Lombarde, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole tempo stabile sul resto d'Italia con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini, venti deboli con moderati rinforzi di libeccio in Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco fine settimana soleggiato e molto caldo e un po' ventilato con mare tendenzialmente mosso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico si resta in coda lungo la 26 tra Amasone e Allaccio con la 10. Su quest'ultima permangono le code per un incidente già risolto tra Renzano e Celle Ligure in direzione 20 miglia. Sulla 7 verso Milano coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Il traffico nel tratto cremonese dell'autostrada A21 è paralizzato in direzione nord in seguito ad un incidente tra Cremona e Persico d'Osimo. Chiusi sia il casello di San Felice che quello di Castelvetro Piacentino. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord. Sull'autosole coda di 6 km tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Lungo la 30 Caserta-Salerno coda per incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sulla statale 3 via Flaminia corsia chiusa causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo iniziato la grande con Alicia Keys.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, mentre le orecchie sono puntate a Modena, dove Radio Monte Carlo è media partner ufficiale di Jazz Open Modena. C'è là il nostro Claudio Di Leo, stasera serata italiana con Luca Carboni sul palco. Domani a Modena il protagonista sarà Jean-Michel Jarre, che avevo incontrato anni fa quando era venuto a fare un concerto incredibile sul porto di Monte Carlo con i suoi raggi laser. Fantastico. E intanto saluto Milano, i ragazzi di Take It Easy, e in regia c'è Gabriele Lobianco, e si va con Sienna Spiral.

0: Era When We Dance da Sting qui a Radio Monte Carlo e tra poco parliamo di spiagge e sogniamo un po'. Io sono un privilegiato, me ne rendo conto vivendo al mare, ma per quanto siano belle le spiagge qui tra Liguria e Costa Azzurra, belle e selvagge come quelle della mia infanzia non ce ne sono e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

E abbiamo ascoltato Whitney Houston e German Jackson su Radio Monte Carlo. Sono di maggio e io fin da bambino, essendo mezzo sardo e mezzo piemontese, andavo al mare nella casa di famiglia a Cala Gonone. E mi rendo conto adesso che le spiagge della mia infanzia erano da cartolina, però all'epoca per me era la normalità. Cala Fugli, Cala Luna. E quando si faceva un'avventura tra ragazzini, si prendeva una barca da pesca di quelle in legno pesantissime e si andava in mezza giornata fino a Cala Mariolu e a Golorizze, che adesso è un monumento nazionale protetto dal 1995. Siamo nel Golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. È una bellissima insenatura, Cala Golorizze, dove le acque turchesi sgorgano da sorgenti carsiche sottomarine. Noi la chiamavamo la spiaggia della Guglia, perché c'è un picco, la Guglia di Monte Caroddi, che adesso va di moda scalare in free climbing. E vicino c'è un arco di roccia naturale bellissimo. Tutti intorno ci sono falesi a picco alte, ma 400-500 metri, ricoperte da macchia mediterranea, e alle spalle di Cala Golorizze tutta foresta di lecci e corbezzoli. Posti bellissimi, eh? E prima sulla costa, arrivando da Cala Gonone, si trovano Cala Sisine e Cala Mariolu, no? Una spiaggia di sassolini simili a confetti misti alla sabbia. È accessibile da terra, ma camminando per ore, ed è un trekking per esperti abbastanza impegnativo, in mezzo ad una macchia mediterranea molto fitta. Bellissimi posti. E ora sentiamo Bruno Mars dall'album nuovo intitolato Romantic, che sta portando in tour. Questa è On My Soul.

0: Red Hot Chili Peppers era Under the Bridge su Radio Monte Carlo. E adesso parliamo di un problema che si riscontra con l'età. Diciamo che noi boomers abbiamo tendenza a fare la pipì spesso, vero ragazzi? E per noi uomini è abbastanza facile in autostrada fermarci, ma sapete che si rischia una multa? Non più così grave, perché ci sono delle novità stabilite dalla Corte Suprema proprio a riguardo. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato, 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a €1,99 e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
14: GNV, il tuo traghetto.
15: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Lucio Battisti con Si viaggiare, affrontare le curve più dure con le paure di non trovare una toilette nei dintorni. Allora, sapete che in autostrada ci si può fermare sulla corsia di emergenza solo per le emergenze, cioè un'avaria del veicolo, un malessere del conducente o di un passeggero e altre situazioni di effettiva emergenza. La Suprema Corte ha riconosciuto che anche un bisogno fisiologico urgente può giustificare l'utilizzo della corsia d'emergenza, purché si tratti e si possa provare di una situazione realmente impellente e non di una semplice comodità. Quindi, fare pipì in autostrada fermandosi sulla corsia di emergenza non è vietato, ma si può comunque rischiare una sanzione pecuniaria, perché infatti gli atti contrari alla pubblica decenza sono stati depenalizzati e trasformati in illecito amministrativo, e l'entità della multa per chi urina in autostrada è stata drasticamente ridotta, però passando da massimo 10.000 euro, e mi ricordo i titoli quando si diceva pipì in autostrada 10.000 euro, a massimo 309 euro. Cari boomers, ricapitolando, la legge non punisce il bisogno fisiologico inevitabile, però punisce l'utilizzo improprio dell'autostrada e soprattutto sanziona un comportamento plateale, privo di rispetto verso gli altri. Fatela, ma fatela di nascosto, insomma. La valutazione dipende sempre dalle circostanze, cioè decide la pattuglia della stradale se farvi un verbale o no. Però massimo 309 euro, e diteglielo che non potevate più trattenerla. E adesso sentiamo Levitating da Dua Lipa.

0: E con Mashkenada di Jorge Ben, qui in versione Sergio Mendes and Black Eyed Peas, siamo arrivati al punto ora. Tra poco sentiremo anche le previsioni meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Martina Amidi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continua al centro-sud fino a lunedì, con picchi intorno ai 40 gradi nelle regioni meridionali e punte vicine ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Al nord, invece, le temperature sono già diminuite grazie a una maggiore instabilità con rischio di temporali anche forti. Sabato, nubi sparse e rischio elevato di rovesci temporali su Alpi Lombarde, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di libeccio in Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco, fine settimana soleggiato e molto caldo e un po' ventilato con mare tendenzialmente mosso. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

0: Woman, c'era Gabriel su Radio Monte Carlo e c'è una pianta che probabilmente avete in cucina in questo momento, serve per condire l'arrosto della domenica. I greci intrecciavano i rami di questa pianta tra i capelli degli studenti prima degli esami. Shakespeare la cita in Amleto, "There is rosemary, that's for remembrance". Nel Medioevo la bruciavano nelle scuole per favorire la concentrazione degli studenti. Per 2000 anni il rosmarino è stato usato proprio per la concentrazione e la memoria. Poi la scienza ha iniziato a fare luce sulla cosa. Nelle foglie di rosmarino c'è una molecola che è un terpene volatile. Evapora nell'aria a temperatura ambiente. E in un test universitario recentemente è stato dimostrato che l'olio essenziale di rosmarino diffuso nell'aria ha aiutato, e anche parecchio, nei test di memoria prospettica. Più la molecola era presente in circolo, più le performance cognitive delle persone testate miglioravano. Annusare il rosmarino fresco non è solo piacevole, fa proprio bene al cervello. È un consiglio. E adesso sentiamo Cesare Cremonini, la ragazza del futuro, su Radio Monte Carlo.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Era It Must Have Been Love, il titolo da Roxette. E una volta nella vita vorrei partecipare alla Notte della Taranta, che quest'anno sarà sabato 22 agosto a Melpignano, con maestro concertatore Ermal Meta. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
24: Mi manchi ma domani torno.
25: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
27: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
28: Hai mai sentito il vero suono della fame?
0: Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

Ed era Got to Give It Up, questo capolavoro della musica soul da Marvin Gaye. E ormai la Notte della Taranta ha passato i confini regionali, cioè è uno dei festival di cultura popolare più conosciuti in Europa. Conoscete la Taranta e questa danza indemoniata che è bellissima, molto di tendenza in questi anni, e che è stata riportata in auge da grandi eventi come appunto la Notte della Taranta a Melpignano. E le sue radici affondano nella notte dei tempi. Era una danza purificatrice, un rito coreutico-catartico. Il tarantismo sembra che derivi dalla tradizione delle antiche colonie greche fondate sulle coste del sud Italia, in cui chi era stato morso da un ragno ballava a ritmo di musica fino a espellere il veleno. E questo rito misterioso interessava soprattutto le donne. In certe aree rurali del Salento, quando una donna accusava i sintomi tipici di avvelenamento, come convulsioni e isterismo, i compaesani davano il via al rito in cui la tarantata si dimenava accompagnata dalla musica di tamborelli, violini e fisarmoniche fino a cascare per terra, sfinita ma guarita. La musica utilizzata in questo rituale è entrata a far parte della tradizione del folklore locali, dando vita a espressioni artistiche come la taranta e la pizzica. E qual è la differenza fra la taranta e la pizzica? Vi domanderete, miei piccoli ascoltatori. Me lo sono chiesto anch'io. Allora, la pizzica, a differenza della taranta, è una danza di corteggiamento. È la donna che conduce la danza. L'uomo prova a toccare ed inseguire la donna, che invece scappa e si lascia giuocosamente inseguire. E adesso vi faccio ascoltare le American Girls di Harry Styles.

0: Erano i Christians qui su Radio Monte Carlo, e a proposito di credenze e riti popolari di cui parlavamo prima, è tornato nei cinema, restaurato in 4K per i suoi 50 anni, il film che più di tutti mi ha messo paura. Allora, da bambino mi ha spaventato Belfagore, il fantasma del Louvre, e da giovanotto al cineclub mi ha terrorizzato La casa dalle finestre che ridono. Paura vera, e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Hai fame?
17: Sì.
16: Molta?
17: No.
16: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
16: Fritto?
17: No.
16: Croccante?
17: Sì.
16: Dici sempre sì e no?
17: E sì.
16: Sì e no fiorentini?
17: Sì.
18: Ci vuole fiorentini.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Era High House con Non Promises su Radio Monte Carlo, e qualche anno fa era venuto a Monaco il regista Pupi Avati per presentare il suo bel film su Dante Alighieri, e quindi avevo avuto modo di incontrarlo, di chiacchierare un po' con lui. Gli avevo detto che la mia prima intervista a 17 anni era stata quella con il jazzista Engel Gualdi, con cui lui aveva collaborato. Mi ha raccontato cose di Engel, e poi che avevo trovato cruenta una sua scena in cui il boia squartava un condannato in un suo film, ma soprattutto gli avevo detto del terrore puro che mi avevano fatto le vecchiette della casa dalle finestre che ridono. Adesso l'horror è un genere di tendenza, i ragazzini si godono lo splatter, sangue che schizza, massacri gratuiti, ma quel film di Pupi Avati era l'orrore che si nascondeva nella normalità, nella tranquillità della provincia e della bassa. Cioè, il film è stato girato nel 1976 con parenti vari, amici, in 5 settimane tra Comacchio, Minerbio e Lido degli Scacchi, e con un budget bassissimo. La sceneggiatura era di Pupi Avati, Gianni Cavina, uno degli attori che aveva una parte, e di Maurizio Costanzo anche. Pupi Avati si era ispirato ad un mistero di quando era ragazzino e alla nonna che lo spaventava con una frase, che non vi posso dire perché altrimenti spoilero troppo. La casa dalle finestre che ridono è tornato al cinema dal 13 luglio dopo il restauro in 4K per i suoi primi 50 anni. Un vero film di culto. Terrorizzante, andatelo a vedere. E adesso ascoltiamo i miei preferiti, Jungle.

0: radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
6: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights, Club.

0: Club, solo su Radio Monte Carlo.
1: Buon venerdì sera, un abbraccio da Nick the Nightfly e benvenuto a Monte Carlo Nights Club for the Weekend, il nostro programma della musica dance italiano e internazionale che vi porta dentro proprio a fine settimana. Questa sera cominceremo con la musica di Miguel Meggs e Lisa Shaw. Prima un saluto a tutta The Night Team da Maurizio Di Maggio, a Luca Onneri in regia, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione musicale e voi ovunque siete questa sera mentre ascoltate Radio Monte Carlo. Benvenuto, un abbraccio. Eccola qua, Miguel Meggs, la voce bellissima della cantante canadese Lisa Shaw e il brano Breakdown on Monte Carlo with Nick the Nightfly. The best dance music every Friday night. Nice one.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: The finest music from around the world.

0: Monte Carlo Nights Club. Nights Club.
1: Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
12: GNV, il tuo traghetto.
13: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
24: Nice one.

ed ecco un sound on Monte Carlo Nights di un team di produzione che conosciamo molto bene, New Eurekan Soul, che hanno remixato il progetto di Sandy Rivera, Kings of Tomorrow, con il loro brano Finally, un brano di qualche anno fa, ma come si dice in inglese, stands the test of time, ancora molto bello. Adesso abbiamo gli Close Counters con il loro omaggio a un brano di Marvin Gaye che abbiamo suonato proprio l'altra sera a Monte Carlo Nights nella versione di Michael McDonald. Questi sono gli Close Counters, il brano I Want You on Radio Monte Carlo.

0: a new world of music. It's Monte Carlo Nightclub.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
0: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
1: Monte Carlo Nights Club.

buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly e buon weekend con Radio Monte Carlo e il nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend. Qui avete riconosciuto la musica di Jamiroquai dall'album The Return of the Space Cowboy. Abbiamo sentito il brano Space Cowboy remixato dal bravissimo David Morales, e Jamiroquai l'hanno cercato tutti quest'estate, la vogliono tutti da tutte le parti, perché ancora oggi è molto amato la sua musica, il suo sound e il suo modo di essere. Adesso ascoltiamo James Brown con You're the One for Me remix by Alan Dixon, un progetto dell'anno scorso, la loro versione di un brano degli anni 80 degli D-Train. Nel nostro Club for the Weekend, James Brown, You're the One for Me.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
2: Monte Carlo Nights Club.

nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend, qui un brano dal celebre autore soul man per eccellenza Mr. Bill Withers, il suo brano, questo degli anni 70, Who is He, ovvero chi è lui, e nel testo lui canta chi è lui e cosa rappresenta per te, Who is He and what is he to you. La versione che abbiamo ascoltato è di Alia Angalo con la voce di Kevin Hayden, Who is He and what is he to you. La musica che ascoltiamo adesso è di Carlita con MYD e ascoltiamo On Radio Monte Carlo, See It As A Sign. Il titolo del brano, Prenderla Come Un Segno.

0: Monte Carlo Night Club
1: ritorna tra poco. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Monte Carlo Nights Club.
0: Music around the world in Monte Carlo Nights Club.
14: Solo su Radio Monte Carlo.
15: Nice one.

Hello, good evening, and welcome. You're listening to Radio Monte Carlo with our club for the weekend and Nick the Night Fly on the microphone. E ogni tanto un po' di inglese mi torna in mente. Abbiamo sentito To Prove My Love con la voce di Ned Donnie. Un salto indietro. Questo brano arriva dagli anni 70 di Ned, che era un compositore della West Coast americano molto apprezzato e molto ricercato. Anche gli Incognito hanno rivisitato alcuni brani di Ned Donnie. Adesso un brano dell'anno scorso di Dave Anthony con Alicia Lay e Usan Led, e ascoltiamo I Feel For You con The Yoruba Soul Club Mix on Radio Monte Carlo.

0: e club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!

On Monte Carlo Nights avete riconosciuto la melodia della musica di Sade, il brano Couldn't Love You More, qui rivisitato e prodotto da un DJ che viene dal Montenegro, si chiama Mr. Jules, e da Montenegro andiamo negli Stati Uniti con la cantante soul, R&B e jazz Lady Z insieme con DJ Terry Hunter, e ascoltiamo il remix di Terry Hunter del brano Like It Was al Monte Carlo Club for the Weekend.

0: Buda Bar Monte Carlo. Il locale lounge più esclusivo. Solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
6: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
6: Buddha Bar Monte Carlo.

RMC Entry al Buddha Bar, Monte Carlo. Special mixed music by P.

0: torna tra poco. Stay with us.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.

0: Buddha Bar Monte Carlo. Il locale lounge più esclusivo. Solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.